0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, la destra può rompere il tabù del Quirinale, così la premier Meloni che in un'intervista televisiva ha affrontato diversi temi di politica sia estera sia interna.
2: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
3: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa e poi annuncia.
2: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
3: E su Vannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale, perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
1: Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice. In Libano, i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, nuovi attacchi con droni anche su Gaza. 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita. 1719 le vittime accertate e oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini di 53 e della figlia Isabella di 22 anni. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Ermolaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne, secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stade in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. In Italia continua la caccia al cittadino bengalese che a Roma ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia. Stasera una fiaccolata per ricordarli.
4: Nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
5: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
4: Sulle orme di Shahadat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
6: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
4: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle 3 vittime, Kamaluddin, sua moglie Asne Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hossain, e la loro bimba di appena 8 anni, Elena Paba, GR1.
1: E caccia l'uomo anche a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente poi fuggito, ferita gravemente la sorella della vittima, intervenuta per cercare di fermare l'omicida, indaga la polizia. Ancora una giornata di grande caldo in Europa, in Francia altre vittime piccolissime, due gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati i quattro fratellini più grandi, arrestati i genitori. Due morti anche in Italia, salgono a 25 oggi le città bollino rosso, ma in serata sono già arrivati i primi temporali.
0: Sono due anziani ricoverati.

Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Apriamo con la politica. La premier Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista su Rete 4. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, ha detto riguardo i rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la Presidente del Consiglio ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo, con una precisazione: l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi un chiarimento sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice il presidente USA, ma secondo i media americani intanto gli inviati americani Witthoff e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori.
2: Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, e il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa, date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
1: Ma intanto per il presidente Trump arrivano tre verdetti non favorevoli dalla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Lisa Cook, componente del Consiglio Direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, un sistema contestato dal presidente. Infine confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Joan Carroll, dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. E in Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. L'ultimo aggiornamento parla di 1719 vittime, oltre 5000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11. Ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie e della figlia Isabella. I nostri connazionali feriti sono 440, dispersi 29 già quelli rintracciati.
3: Ci sono volute 43 ore per strappare alle macerie Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni. È rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. I soccorritori festeggiano. La presidente ad interim Rodriguez riposta. Il video del salvataggio sui social si congratula con la protezione civile di Caracas. I team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano con le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente per affrontare l'emergenza. Si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Compaiono sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e ai militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. La leader dell'opposizione in esilio e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, annuncia la sua volontà di rientrare nel paese. Il mio dovere è di stare accanto al mio popolo, afferma, ma gli Stati Uniti non avrebbero dato il proprio appoggio al rientro della leader dell'opposizione per evitare frizioni politiche in un momento estremamente delicato e non mettere a repentaglio il rapporto tra Washington e il governo chavista. È ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo colpisce il Venezuela. Ancora alla Guaira, la regione devastata dal sisma. Mentre tra le macerie a Caracas viene trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, vengono individuati i corpi della moglie e della figlia. Enzo Arcieri, GR1.
1: Esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Hermolev, oligarca di Kiev in condizioni gravissime, gli altri due sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Germania di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stad in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origine turca, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Fermate anche due presunte complici dell'assalitore. E torniamo in Italia con la cronaca e caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, è intervenuta per cercare di fermare l'omicida. Naturalmente indaga la polizia.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito. Così Giorgia Meloni in un'intervista televisiva in cui ha affrontato diversi temi di politica sia estera sia interna. Con Macron non ho mai litigato, ha precisato la Premier, che sul fronte interno ha rivendicato i numeri sull'occupazione, il salario giusto e il regolamento sui rimpatri approvato dall'Europa. Poi ha aggiunto: la destra può rompere il tabù del Quirinale, avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice. In Libano i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, attacchi con droni anche su Gaza, 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, 1719 le vittime accertate, oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini di 53 anni e della figlia Isabella di 22, originaria della provincia di Salerno. La famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione in serata nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vladimir Molaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico, le telecamere di sorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Italia è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 20enne che a Messina ha investito e ucciso una 16enne, la vittima più giovane dell'ennesimo fine settimana di sangue sulle strade italiane.
3: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
4: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
3: Passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
4: Nello scontro è rimasto ferito anche il 20enne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre 3 vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto in gravi condizioni, una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter, che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
2: E caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, è intervenuta per cercare di fermare l'omicida, indaga la polizia. E continua la caccia anche al cittadino bengalese che a Roma ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia. Stasera una fiaccolata per ricordarli.
5: Nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
6: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
5: Sulle orme di Shahadat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
0: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
5: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle tre vittime, Kamaluddin, sua moglie Asneh Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hossain, e la loro bimba di appena 8 anni, Elena Paba, GR1.
2: Ancora una giornata.
7: Rai, Radio 1 Sport.

che dicono la vita è un'autostrada. C'è chi va come un razzo e chi sta sempre in coda. Chi fa sinistra, destra, sempre senza freccia. Chi

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla politica, la premier Giorgia Meloni in un'intervista su Rete4 ritorna sui rapporti con gli USA. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, e sul ruolo dell'Italia nel conflitto con l'Iran la Presidente del Consiglio ribadisce che l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. La premier interviene anche sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decide gli italiani. Infine, su Vannacci, la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Ma secondo media americani, gli inviati Witthoff e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori.
3: Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, è il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa. Date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
2: In Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. Per la NASA sono quasi 59.000 gli edifici danneggiati o completamente distrutti. L'ultimo aggiornamento parla di 1.719 vittime, oltre 5.000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11. Ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie e della figlia. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi, 29 quelli già rintracciati.
4: Ci sono volute 43 ore per strappare alle macerie Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni. È rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. I soccorritori festeggiano. La presidente ad interim Rodriguez riposta il video del salvataggio sui social. Si congratula con la protezione civile di Caracas, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano con le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente per affrontare l'emergenza. Si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Compaiono sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e ai militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. La leader dell'opposizione in esilio e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, annuncia la sua volontà di rientrare nel paese. Il mio dovere è di stare accanto al mio popolo, afferma, ma gli Stati Uniti non avrebbero dato il proprio appoggio al rientro della leader dell'opposizione per evitare frizioni politiche in un momento estremamente delicato e non mettere a repentaglio il rapporto tra Washington e il governo chavista. È ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo colpisce il Venezuela. Ancora alla Guaira, la regione devastata dal sisma. Mentre tra le macerie a Caracas viene trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane. Vengono individuati i corpi della moglie e della figlia. Enzo Arcieri, GR1.
2: E parliamo invece dell'esplosione nel Principato di Monaco. Tre ucraini sono rimasti feriti, uno è Hermolev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime. Gli altri due sono la compagna e il figlio tredicenne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stad in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origine turca. Aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre, che erano presenti al momento della sparatoria, sono rimaste illese. E torniamo in Italia con la cronaca e caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, intervenuta per cercare di fermare l'omicidio. Indaga l'AMP. polizia. E proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico. In azione squadre di sommozzatori, un drone subacqueo e un ecoscandaglio. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dal vento e dal fondale fangoso del lago Viterbese. E la morsa del caldo non molla. In Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria si sono toccati 40 gradi, due morti invece in Italia, dove ieri sera si sono registrati i primi temporali, ma...
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La destra può rompere il tabù del Quirinale, così la Premier Meloni, che in un'intervista televisiva ha affrontato diversi temi di politica estera e interna.
3: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa, e poi annuncia.
3: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
4: E su Bannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale, perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: Botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. La Casa Bianca fa sapere anche che Witkoff è in viaggio verso il Qatar per incontrare i mediatori. E per Trump arrivano 3 verdetti non favorevoli dalla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Liza Cook, componente del consiglio direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, sistema contestato dal presidente americano. Infine è confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll, dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, 1.719 le vittime accertate, oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, i nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, 1 è Vadim Ermolaev, oligarca di Kiev in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. Germania, di 6 morti il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stade in Bassa Sassonia, arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese, fermate anche 2 presunte complici. In Italia, caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, a 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, è intervenuta per cercare di fermare l'omicida, indaga la polizia. Ancora una giornata di grande caldo in Europa, in Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia, salgono a 25 oggi le città bollino rosso, ma in serata sono già arrivati i primi temporali.
5: Sono 2 anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime 2 vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato 2 giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, sta per generare fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandi. E così, dopo la Francia e parte dell'Europa occidentale, i primi acquazzoni stanno arrivando anche in Italia, come nel Torinese, dove si sono già registrati allagamenti e caduta d'alberi. Il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord, poi anche parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 25. Mauro Zanda, GR1.
2: I mondiali di calcio in corsi supplementari di Olanda-Marocco, che vale gli ottavi di finale. Siamo sul punteggio di 1-1. 1-1. Germania fuori ai rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti e si qualifica agli ottavi. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone. La Seleção guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta per Jannik Sinner all'esordio da numero 1, batte il serbo Kecmanovic solo al quinto set. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, la fermo con la mano, 12.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'attentato nel Principato di Monaco, gravemente feriti in un'esplosione il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Yermolayev viveva nel Principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. In Venezuela, ora dove la terra continua a tremare dopo il doppio terremoto di mercoledì, il numero dei morti sale a 1719, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Poche speranze ormai di trovare sopravvissuti sotto le macerie altre vittime italiane.
3: 5 persone appartenenti alla stessa famiglia italiana originaria della provincia di Salerno sono morte nel sisma in Venezuela, secondo quanto hanno comunicato fonti locali, mentre tra le macerie a Caracas è stato trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, anche lui di origini salernitane. Sono stati individuati, avviate le operazioni di recupero dei corpi della moglie e della figlia e continuano le ricerche dei sopravvissuti intrappolati tra i detriti e i salvataggi. Ci sono volute 43 ore per strappare le macerie a Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. La presidente ad interim Rodriguez ha ripostato i video del salvataggio sui social, si è congratulata con la protezione civile venezuelana, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente, si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Sono comparse sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. E ancora una scossa tra i 4.2 e 5.1 di magnitudo ha colpito il Venezuela, ancora La Guaira, la regione più devastata dal sisma. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega anche siano previsti negoziati tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Secondo media statunitense, gli inviati Witkoff e Kushner sono già in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori. Andiamo in Germania, ora 6 persone, 4 donne e 2 uomini uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti nella bassa Sassonia. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori, mamma e bimba stanno bene, l'uomo invece è stato arrestato. L'intervista a tutto campo di Giorgia Meloni, ospite di 10 minuti su Rete4, interviene sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. La Premier torna poi sui rapporti con Trump, non sono anti-americana oggi, dice non ero inginocchiata ieri. Sulla polemica con Mark Rutte aggiunge il segretario della NATO, è stato molto approssimativo. Su Vannacci nessuna differenza tra lui e le altre opposizioni. Ma ascoltiamo il passaggio sul Quirinale.
4: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
2: È in fuga il killer del pizzaiolo ucciso ieri sera a Reggio Emilia, ferita in modo grave anche la sorella che ha tentato di fermare l'omicida. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando in provincia di Messina, gestiva il locale da 20 anni. Il caldo ora continua ad infiammare l'Europa, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria toccati 40 gradi, 2 morti in Italia dove ieri sera si sono registrati i primi temporali, ma aumentano le città da bollino rosso che oggi saranno 25. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature sempre ben al di sopra del periodo con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale, già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: Ora parliamo del calcio, le ultime dei mondiali, ci aggiorna in diretta Giorgio Matteoli, buongiorno.
6: Buongiorno, una notte di calci di rigore a sorpresa, quella dei mondiali a Monterrey, l'eliminazione dell'Olanda pochi istanti fa, il termine della sfida contro il Marocco, Olanda avanti nella ripresa con Gakpo, la riprende al 91esimo la formazione africana che poi la vince appunto dal dischetto 3, gli eroi degli Orange, Marocco che si conferma una grande dopo il quarto posto degli ultimi mondiali. L'eliminazione ancora più a sorpresa della notte però è quella della Germania, fuori sempre ai calci di rigore contro il Paraguay, tedeschi all'ennesimo flop mondiale dopo le due eliminazioni ai gironi degli ultimi due mondiali. Ieri sera il successo a fatica 2-1 del Brasile sul Giappone.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, al prossimo GR alle 7.

Radio 1 Sport. And for love's sake, each mistake, oh you.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

bianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

innocente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così

pizzeria ottomani, fanno guardie sui divani, col ventaglio e col serraglio danno lustro al maragià. La girtazza su una stola di ermellino si consola, gli occhi viola si

0: ore 7.
1: GR1.
2: Allo stremo in Venezuela, soccorsi difficili mentre la terra trema ancora, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, monta la rabbia della gente contro il governo. Un capo dello Stato di destra non è più un tabù, così Giorgia Meloni in un'intervista, mai inginocchiata né antiamericana, dice la Premier che su Vannacci afferma non vedo differenze dalle opposizioni. Attentato a Monte Carlo, 3 feriti, 2 gravi, nel mirino un oligarca ucraino e la sua famiglia. L'uomo era stato sanzionato da Kiev per le sue attività nella Crimea occupata dalla Russia. Caldo estremo, 25 le città con bollino rosso, 2 anziani morti a Genova per le temperature roventi, in arrivo breve tregua con temporali e grandine. Mondiali, prime sorprese, Germania e Olanda fuori ai rigori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner, l'azzurro vince, ma che fatica. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, il terremoto in Venezuela sale ad almeno 1719 il numero dei morti accertati, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino.
3: I vigili del fuoco italiani che ieri in diretta a quest'ora ci dicevano di essere impegnati nel salvataggio di una donna con 2 dei suoi 3 figli sepolta sotto le macerie a Macuto, dopo quasi 20 ore di lavoro ininterrotto hanno dovuto sospendere le operazioni. Nessun segnale di vita arrivava più dalla donna e la nuova potente scossa di magnitudo 5,1 ha spostato l'edificio mettendo in pericolo i soccorritori. Mentre si affievoliscono sempre di più le possibilità di trovare sopravvissuti, un bagliore di speranza è arrivato dal salvataggio miracoloso di un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantiglio, rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie alla Guaira. Un'intera famiglia di origini italiane di 5 persone è stata trovata senza vita. Inoltre, recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 63enne del Salernitano, residente a Caracas, individuati i corpi della moglie e della figlia. In tutto 16 le vittime italiane, 40 ancora i nostri connazionali dispersi. Monta la rabbia della gente che accusa il governo venezuelano di ritardi e inefficienza, e intanto emerge il rischio di epidemie, data la distruzione delle infrastrutture idriche e fognarie e il collasso del sistema sanitario. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, mistero sui colloqui a Doha annunciati in giornata. Gli incontri ci saranno, assicura il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, secondo invece gli iraniani, che confermano solo tavoli tecnici separati con i mediatori. Secondo la CNN, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è già in viaggio comunque verso Doha. In Libano invece continuano gli attacchi israeliani contro obiettivi di Hezbollah, accordo a rischio dopo la bocciatura del presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. Tocca a tutti i principali temi dell'agenda interna ed internazionale. Giorgia Meloni intervistata su Rete 4. Il passaggio che più risonanza è quello sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato non di centrosinistra, ma la Premier torna anche sui suoi rapporti con Trump.
4: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
5: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa, e poi annuncia.
4: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
5: E su Vannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: Legge elettorale con il tema preferenze che anche in primo piano nel dibattito politico, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis, atteso per oggi un vertice tra leader di centrodestra per cercare invece un compromesso.
6: Centrodestra al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario, nonostante il distinguo sulle preferenze che vedono Fratelli d'Italia e non moderati favorevoli, Forza Italia e Lega contrarie. Una riforma ritenuta necessaria per garantire stabilità al paese. Sul fronte economico, per la maggioranza bisogna continuare a ridurre la pressione fiscale per famiglie e imprese. Da Forza Italia, Paolo Barelli.
7: L'export in crescita, così come cresce l'occupazione.
0: pensioni. Siamo sulla strada giusta, mentre la sinistra vuole la patrimoniale e nuove tasse. Questo governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
6: Bassa produttività, bassi salari, bassa crescita, attacca il PD. Per tornare a crescere serve un cambio di strategia. Dem, che con le altre opposizioni criticano il governo anche sulla legge elettorale. La destra è divisa e il rinvio degli emendamenti nell'ennesima conferma. Una riforma incostituzionale, rincarano Verdi Sinistra, che promettono battaglia anche contro il DDL caccia. E dal Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
7: L'Italia è fanalino di coda in Europa per crescita e stipendi con il carovita che morde, ma l'unico pensiero di Giorgia Meloni è la legge elettorale. Ciò che propongono è inaccettabile. Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere.
6: Alessandra Allegra, GR1.
2: L'attentato a Monte Carlo, gravemente ferito in un'esplosione, il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Il principe Alberto parla di atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati mobilitati per garantire la sicurezza. Le autorità francesi e monegasche sono inoltre alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolayev viveva nel principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni del presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata da Mosca. Germania, 6 persone, 4 donne e 2 uomini uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Mamma e bimba stanno bene, l'uomo è stato arrestato. E torniamo in Italia per parlare della strage familiare a Casalotti, periferia ovest di Roma. Stasera una fiaccolata per le 3 vittime. Prosegue invece in tutta Italia la caccia al presunto killer Sadat Hossain, 43 anni, attivista del Partito Nazionalista Bengalese. Al vaglio degli inquirenti la pista dell'estorsione per una lettera con richiesta di denaro e minacce recapitate alla famiglia durante il viaggio di ritorno in Bangladesh. Ed è in fuga il killer del pizzaiolo ucciso ieri sera a Reggio Emilia, ferita in modo grave anche la sorella, che ha tentato di fermare l'omicida. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando. La lunga serie di incidenti mortali sulle strade che hanno coinvolto ragazzi, la vittima più giovane è una 16enne travolta a Messina da un 20enne in moto che è stato arrestato. La testimonianza del nonno della vittima.
8: Passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
9: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
8: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
9: Nello scontro è rimasto ferito anche il 20enne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre 3 vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto in gravi condizioni, una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
2: Cambiamo decisamente argomento per parlare di storia di immigrazione a lieto fine. In Sicilia un piccolo paese si è ripopolato proprio grazie ai giovani arrivati in Italia come minori non accompagnati.
10: In Sicilia c'era un paese dove i giovani emigravano e restavano solo i vecchi. Oggi però Carlentini, 20.000 anime in provincia di Siracusa, si sta ripopolando grazie ai giovani immigrati e vanta un record. Tutti gli stranieri arrivati da soli, dopo aver attraversato il mare quando ancora erano minorenni, studiano o lavorano. Alla pompa di benzina c'è Sidi, sbarcato dal Mali a 17 anni. In ufficio Ossam, oggi 21enne, ha acceso il mutuo per comprare casa in piazza. L'attaccante di punta della squadra di Carlentini è Ibrahim, 19 anni, che ha lasciato la Guinea a 14.
11: Da noi la scuola si paga. Quando è morto mio padre nessuno più mi pagare la scuola. Volevo andare in Francia, ma quando sono venuto a Carlentini ho visto che mi trattano come mio madre e ho deciso a rimanere.
10: Ha preso il diploma, la patente e da 2 anni lavora ora come autista in una ditta di bonifiche.
11: Mi stanno prendendo come le loro figlie proprio.
10: Di minori non accompagnati a Carlentini ne sono arrivati oltre 200. Oggi sono 31 nel percorso di accoglienza coordinato da Chiara Calmoniere.
12: La città li ha accolti bene.
10: Come dice dice il signor Delfo.
12: I miei figli sono andati via. Vedere questi giovani nella piazza, bello, sono come i nostri nipoti.
10: Francesca Fornario, GR1.
2: Sarà un luglio difficile per chi si metterà in viaggio. Alta velocità fortemente rallentata per lavori tra il 5 e il 10 luglio e tra il 26 e il 30 dello stesso mese. Scioperi in vista il 5 nel settore aereo e il 9 in quello ferroviario.
13: Contano a volte gli scioperi e le condizioni meteo avverse, ma i ritardi di aerei e treni si accumulano e mostrano una difficoltà più profonda. Secondo Eurocontrol, la percentuale di voli in orario in Europa a giugno è del 76%, l'Italia è al 63%. Poi ci sono i treni. Ieri, nella stazione di Roma Termini, i ritardi erano fino a 90 minuti. Trenitalia parla di inconveniente tecnico nei pressi di Orte, ma i casi di questo tipo si ripetono da mesi. Secondo i numeri ufficiali del Ministero, l'alta velocità città nel 2025 ha una puntualità dell'80%, dunque un treno veloce su 5 è in ritardo. Si accavallano i 1.300 cantieri in corso con i fondi PNRR, la rete satura in alcuni punti con 9.000 treni in viaggio su 24.000 chilometri di binari e poi un sistema che da sempre, a eccezione di Bologna, manca di snodi e passanti per dividere l'alta velocità dalla normale circolazione. Una realtà da monitorare e a luglio per 10 giorni sarà peggio, con i collegamenti nord-sud rallentati tra il 5, il 10 e il 26 e il 30 luglio per lavori urgenti sulla linea. Paola Nania, GR1.
2: Scade oggi il pagamento del saldo IRPEF 2025 del primo acconto per il 2026 per dipendenti e pensionati, più tempo invece per i titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti possono anche scegliere di pagare successivamente o a rate dal 16 luglio con una maggiorazione e l'aggiunta degli interessi. Per le partite IVA lo slittamento arriva fino al 20 agosto 2026, ma in questo caso con una maggiorazione doppia pari allo 0,80%. Siamo un'ondata di caldo record sull'Europa che infiamma in queste ore i paesi del centro orientale, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, toccati 40 gradi. Caldo e afa anche qui da noi in Italia, dove oggi sono 25 le città da bollino rosso.
10: 12 giorni di caldo estremo alle spalle e il miraggio delle correnti atlantiche attese entro 48 ore come l'acqua per un assetato. Eppure l'ultimo miglio di questo giugno infuocato sembra anche il più insidioso, considerate le 25 città su 27 prese in considerazione dal Ministero nei bollettini quotidiani che oggi hanno il bollino rosso. Caldo che ieri ha fatto altre due vittime, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Caldo che è anche la causa scatenante dei temporali già arrivati a far danni ieri in diverse regioni del nord. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
14: Andiamo verso un cambiamento, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
10: A Merano, Alto Adige, le piogge violente hanno provocato una frana, 5 feriti e 69 persone evacuate. Scenario simile in Europa, qualche grado in meno, ma ancora vittime. Due gemelle morte per disidratazione nel nord della Francia, 26 persone decedute in Germania per annegamento, 17 in Polonia. Paola Guarnieri, GR1.
2: Tempo d'estate, di vacanze e viaggi che possono essere funestati anche dallo smarrimento dei bagagli aerei. Nel 2025 sono sparite 2.500 valigie al giorno, disguidi in calo, non in Europa però.
15: 24 milioni di bagagli da stiva smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo nel solo 2025. Sembrano numeri enormi, ma secondo il rapporto Sita Baggage sono il livello più basso mai registrato al di fuori del periodo pandemico, con un volume di bagagli mal gestiti che, rispetto all'anno precedente, è diminuito del 19%. L'Europa, tuttavia, continua a registrare le performance peggiori, con quasi la metà dei disguidi globali. La causa principale resta la gestione delle coincidenze, seguita da errori di biglietteria, controlli di sicurezza e mancato caricamento in stiva. Vincenzo Donvito, presidente ADUC, Associazione Diritti Utenti Consumatori.
16: C'è di recente una sentenza della Corte di Cassazione che ha rafforzato la tutela dei consumatori nei confronti delle compagnie aeree in caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli e il fatto stesso di aver passato dei periodi in mancanza dei beni di primaria necessità è sufficiente per poter avere il danno oltre agli indennizzi previsti in maniera standard da tutti i vari vettori.
15: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo alla musica, omaggio a Erik Satie, il padre del genere ambient, nel concerto della pianista Alessandra Celletti.
3: Si terrà a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, il concerto di Alessandra Celletti, nell'unico teatro dedicato al compositore francese Erik Satie.
17: Il nome è appunto un omaggio, est significa Erik Satie Teatro, ma allo stesso tempo richiama il fatto che il teatro stesso è orientato a est. E quindi non riesco a immaginare un posto migliore dove presentare Satie Mon Amour, che contiene alcune delle sue pagine più celebri, e mie composizioni dedicate a lui.
3: La musica di Satie viene utilizzata per creare atmosfere intime e sognanti al cinema, nelle serie TV, nella pubblicità. Con la sua ironia, il gusto per la ripetizione è un punto di riferimento anche nella musica pop di oggi.
17: Satie aveva capito che non serve essere dei virtuosi, ma ci vuole una melodia e un'atmosfera che riconosci subito. E in un certo senso la prima Gimnopédie è un vero tormentone, ti rimane proprio in testa e non te la togli più. Infatti era eccentrico e amava la provocazione. Più di un secolo fa aveva già anticipato questo modo di essere artista, anche se in modo del tutto autentico.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: In chiusura c'è lo sport, le ultime da Wimbledon e dai mondiali di calcio, con le eliminazioni eccellenti di questa notte.
18: Una notte di sorprese ai calci di rigore, due grandi stoiche salutano i mondiali. Poco fa la delusione dell'Olanda, che cede dal dischetto al Marocco dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ben tre i penalty falliti dagli Orange. Ancor più in attesa l'eliminazione della Germania, anche qui 1-1, anche qui fatali gli 11.
19: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Venezuela, la terra trema ancora, soccorsi difficili, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, ora rischio epidemie e monta la rabbia della gente contro il governo. Corte Suprema contro Trump, no al licenziamento della governatrice della Fed e nessun esame del ricorso del presidente contro la condanna a risarcire la scrittrice Jean Carroll per abusi e diffamazioni. Giorgia Meloni, si può rompere il tabù di un capo di Stato non di centrosinistra, così in un'intervista, e su Vannacci dice non vedo differenze con le opposizioni. Legge elettorale, vertice di maggioranza per trovare una sintesi sui nodi preferenze, liste bloccate, progressisti contrari presentano centinaia di emendamenti. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati 4 esecutori, operazione tra Campania e Lazio su richiesta della DDA di Roma, contestata l'aggravante del metodo mafioso, indagini sui mandanti. Caldo, in arrivo una tregua, attesi temporali, grandine, temperature in calo, ma giugno si chiude con bollino rosso per 25 città, 2 anziani morti a Genova. Moda in luce. A Roma in mostra abiti, foto e filmati dallo sterminato archivio storico dell'Istituto Cinematografico che documenta la nascita del mito Made in Italy. Mondiale, rigori con sorprese, Germania e Olanda fuori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner. L'azzurro vince, ma che fatica. Buongiorno da Salvatore Sabatino in Venezuela. Dunque, a 100 ore dalle prime scosse, è un paese in ginocchio, con il bilancio dei morti accertati che continua a salire. 1719 i corpi recuperati e i dispersi, che sono ancora decine di migliaia. Tra loro 40 italiani, 16 invece i nostri connazionali morti. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino ed è la disperazione ad invadere le strade.
3: Dopo tutti questi giorni ancora lì in piedi di fronte al suo palazzo semidistrutto, un uomo devastato dall'angoscia ma fermo.
4: Por favore, digo todos los organismos de rescate que
3: chiedo a tutte le squadre di soccorso di venire a darmi una mano, vi supplico con tutto il cuore di aiutarmi a tirare fuori le mie figlie da lì, dice questo padre ai microfoni del Nacional. Lui e tante famiglie ormai chiedono almeno di riavere i corpi dei loro cari prima che il tempo renda complicata l'identificazione e prima che arrivino i macchinari pesanti a rimuovere ogni cosa. Ieri il miracolo del salvataggio di un ragazzo di 21 anni rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie. Senza vita invece è stata trovata un'intera famiglia di 5 persone di origini italiane. Recuperato inoltre il corpo di Enzo Cuomo, 63enne della provincia di Salerno, residente a Caracas, e individuati i corpi della moglie e della figlia. Crescono le accuse di ritardi e inefficienze nei confronti del governo. La leader dell'opposizione in esilio, Machado, sfida l'asse fra Trump e la presidente di interim Rodriguez, bloccata a Panama, accusa il governo venezuelano di aver chiuso lo spazio aereo per impedirle l'ingresso nel paese. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E intanto la comunità internazionale si è mobilitata per portare aiuto al Venezuela, la testimonianza di Liana Poggio dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni.
5: Mi trovo in una delle aree più duramente colpite dal terremoto, dove centinaia di edifici sono stati rasi al suolo e migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso e continuano giorno e notte. L'OIM è sul terreno fin dalle prime ore dell'emergenza, con rifugi di emergenza, assistenza sanitaria, beni essenziali e soprattutto sostegno alle persone sfollate.
6: Leggiamo di accuse, proteste contro il governo per la lentezza dei soccorsi, per le carenze della macchina dei soccorsi.
5: È comprensibile che in queste situazioni emergano critiche. Allo stesso tempo bisogna anche riconoscere l'enorme complessità di una crisi di questa portata. I terremoti hanno colpito un paese dove in molte aree l'accesso ai servizi di base già era limitato prima del disastro e si susseguono ancora le scosse.
6: Enzo Arcieri, GR1.
2: Dalla Venezuela al Medio Oriente, in Libano continuano i raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Katz parla di una distruzione quasi totale dei villaggi sciiti lungo la linea di contatto. Se non fosse stato per le pressioni degli Stati Uniti, dice, l'esercito avrebbe fatto crollare Hezbollah. Intanto nel paese l'accordo quadro raggiunto con Israele e Washington continua a dividere. La nostra inviata.
0: Il presidente del Parlamento Berri cercherà di bloccare l'approvazione dell'accordo che a suo dire non tutela i diritti del Libano. È il primo segnale di aperta opposizione da parte del principale alleato politico di Hezbollah e pesa, perché Berri conserva un enorme consenso nella comunità sciita. Hezbollah, ci spiega il portavoce del movimento Youssef Ezzain, incontrandoci in un lussuoso bar di Beirut, affacciato sul campo da golf, non intende per ora organizzare proteste di massa né ritirare i propri ministri dal governo. La strategia, concordata con Berri, è bloccare l'iter parlamentare dell'intesa. Intanto è trapelato il documento che ne definisce l'attuazione. La parola ritiro, riferito alle truppe israeliane, non compare mai. Si parla invece di una riduzione e di un ridispiegamento graduale, subordinati al disarmo di Hezbollah. Un dettaglio che alimenta le tensioni in un paese dove anche cartelloni pubblicitari creano divisioni. Lungo la strada per l'aeroporto di Beirut, i manifesti che ringraziavano l'Iran con il volto della guida suprema sono stati sostituiti da altri con slogan prima il Libano. Uno è stato incendiato immediatamente. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: E c'è poi il negoziato tra Stati Uniti e Iran all'altro fronte della guerra medio orientale. Mistero sull'agenda diplomatica. Trump conferma i colloqui in programma in Qatar. Teheran continua invece a smentire. Secondo la CNN, l'inviato Witkoff è in volo verso Doha. La portavoce della Casa Bianca nelle scorse ore aveva annunciato Witkoff e Kushner sono in partenza. Intanto a Washington la Corte Suprema emette una serie di verdetti sui poteri del presidente, che reagisce sui social. L'inviato.
1: Per alcuni esulta, per altri contrattacca. Donald Trump commenta tutti i principali pronunciamenti della Corte Suprema americana sui social, a partire da quella che definisce una big win, una grande vittoria. I fatti risalgono a un anno fa, quando all'inizio del suo secondo mandato il presidente silura l'allora capo della FTC, la Federal Trade Commission, la Dem Rebecca Slaughter, ritenuta non in linea con le priorità dell'amministrazione. La Corte dice che era suo diritto farlo e i poteri del presidente si ampliano. Lontana invece dalla volontà della Casa Bianca anche altre due sentenze. Una riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook. Potrà restare per ora al suo posto, anche se Trump sui social dice non molliamo, ha commesso illeciti. Trump che perde anche sul tema della validità del voto via posta, che i repubblicani vorrebbero limitare. Corte che rigetta anche il ricorso sul caso della scrittrice Carroll, per cui Trump era stato condannato ad un risarcimento milionario per aggressione sessuale, fatti degli anni 90, una strumentalizzazione giudiziaria, commenta lui, un caso fasullo da parte di una donna che non ho mai incontrato. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
2: E siamo in Italia con l'intervista di Giorgia Meloni a Rete4. La Premier tocca tutti i principali temi dell'agenda interna ed internazionale. Il passaggio che ha più risonanza è quello sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato non di centro-sinistra, ma torna anche sui suoi rapporti con la Casa Bianca.
7: La franchezza come elemento distintivo nei rapporti con gli altri leader internazionali, compreso Donald Trump, Giorgia Meloni la pone alla base del dialogo anche con Emmanuel Macron. Sono una persona che non si fa mancare di rispetto da nessuno, spiega in un'intervista a Nicola Porro su Rete4.
8: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
7: La Premier rivendica il record dell'occupazione in Italia, il salario giusto, la sinistra non si occupa dei lavoratori da decenni, puntualizza. E annuncia.
8: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
7: La remigrazione già la facciamo con i rimpatri assistiti, spiega, riferendosi a Vannacci, che definisce indistinto dalle opposizioni.
8: Votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia, esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno, esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze.
7: La legge elettorale serve a dare stabilità, ma è osteggiata da chi ha sempre governato senza vincere le elezioni, aggiunge Giorgia Meloni, che descrive come incredibili alcuni fatti emersi in commissione Covid. Milioni di euro degli italiani, sottolinea, usati per mascherine farlocche. Carla Macrellino, GR1.
2: E la legge elettorale con il tema preferenze resta in primo piano nel dibattito politico, atteso per oggi un vertice tra i leader del centrodestra per cercare un compromesso, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis.
9: In aula alla Camera arrivano oggi le pregiudiziali di costituzionalità sul testo. Fuori dall'aula sarà necessario per il centrodestra trovare un accordo sulle preferenze al più presto, per evitare che il tutto sia rimandato dopo l'estate. I leader alleati proveranno a sciogliere il nodo in un vertice serale. Forza Italia e soprattutto Lega ribadiscono il loro no. Fratelli d'Italia e Noi Moderati incalzano per un compromesso. Intanto Speranzon sottolinea i dati economici.
10: In 3 anni e mezzo le tasse su famiglie e imprese italiane sono calate di oltre 33 miliardi. Lo protesta la CGIA di Mestre.
9: Si affannano sulla legge elettorale perché dei cittadini non gliene importa niente, replica dal PD Casu.
11: Nei trasporti, il totale fallimento di Meloni e Salvini condanna ogni giorno gli italiani a viaggiare con ore di ritardo. Ma la priorità del governo è la legge elettorale, perché per loro conta solo restare al potere.
9: Schlein, Conte, Frattoiani e Bonelli saranno sul palco della kermesse di Cuperlo insieme ad alcuni costituzionalisti per dire no alla legge elettorale del centrodestra. In più, il leader 5 Stelle annuncia in una lettera ai presidenti delle Camere l'intenzione di dimettersi dalla commissione Covid per essere audito, a condizione di essere reinserito subito dopo. Noemi Giunta, GR1.
2: Le 8 e 10 minuti su Rai Radio 1, la cronaca, lo avete sentito nei titoli, le novità arrivate nelle ultime ore sul caso, sull'attentato di Namitardo al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. In studio come c'è Elena Baiocco.
12: Sì, dunque, gli autori, presunti autori dell'attentato a Pomezia lo scorso anno al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, ora non hanno nomi e cognomi. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Il lavoro investigativo si è concentrato sull'analisi incrociata di filmati di videosorveglianza. Fondamentale pare sia stata l'individuazione di un'auto noleggiata in Campania. Il tracciato del veicolo ha permesso di collegare gli spostamenti del comando al luogo dell'attentato. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso economico su mandato di altre persone che lo ha coperto, persone che sono ancora da identificare. I fatti li ricordiamo: nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025, Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3 Report, è stato obiettivo di un attentato di Namitardo. Un ordigno composto da gelatina da cava è esploso all'esterno della sua abitazione di Pomezia, vicino Roma, distruggendo la sua auto, quella della figlia, e danneggiando il muro perimetrale. In corso al momento perquisizioni su altri indagati. Per il momento è tutto.
2: E vi forniremo ulteriori notizie ovviamente nelle prossime edizioni. Ci sono novità anche sull'omicidio del pizzaiolo a Reggio Emilia. È stato arrestato infatti l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. Ed è ancora caccia al killer che a Roma ha sterminato una famiglia bengalese. A Roma nei prossimi giorni le autopsie, al vaglio degli inquirenti anche la pista dell'estorsione per una lettera con richiesta di denaro e minacce, con richiesta recapitata alla famiglia durante il viaggio di ritorno in Bangladesh. Oggi il ricordo delle vittime nel quartiere.
13: Alle 21 di questa sera una fiaccolata in ricordo delle tre vittime, madre, padre e figlia, trucidati a colpi di mannaia in zona Casalotti, nord-ovest della capitale. Una famiglia integrata, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
14: Ci ha spiazzato questa notizia.
15: Era una persona speciale.
13: Continua intanto la caccia al killer. Si cerca nelle campagne, nei casolari abbandonati, lì dove il cellulare oramai spento disce adatto Sain ha agganciato per l'ultima volta una cella telefonica. Secondo gli inquirenti, l'uomo è stato aiutato a nascondere. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
16: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
13: Shadat Hossain, conosciuto come attivista del partito nazionalista bengalese, il presunto killer è stato indicato dall'unico superstite della mattanza, Amir, il figlio maggiore di Kamal. Shadat, che molestava da tempo Osne, moglie di Kamal, sarebbe entrato nella loro casa venerdì e l'avrebbe uccisa a colpi di mannaia. Poi avrebbe ucciso anche la bimba Aroa di soli 8 anni, poco dopo una seconda aggressione all'arrivo di Kamal e del figlio maggiore. Elena Paba, GR1.
2: Si sono svolti ieri a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca i funerali di Mirko, 24 anni, e di Katie, 51, figlio e moglie di Piero Moriconi, in carcere per aver ucciso entrambi a colpi di fucile. Agli investigatori l'uomo ha parlato di una situazione familiare insostenibile. Sui social Mirko scriveva invece: mio padre non mi accetta perché gay. Ascoltiamo le voci di parenti e amici delle vittime.
17: Non meritavano tutto questo. Spero che da lassù stiano bene e basta.
18: Era bravissimo.
19: Non odiava il padre, anzi, un ragazzo che cercava solo comprensione e basta.
17: Solo una parola, perché?
2: In Germania, ora, per la strage in un centro di accoglienza per giovani madri, è arrestato l'uomo che ha sparato e ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini che lavoravano nella struttura. All'origine delle uccisioni un contrasto sull'affidamento di una bimba di 3 mesi. La corrispondente.
10: Aveva appuntamento nella casa famiglia per discutere della custodia della figlia di 3 mesi che ci vive con la madre. Una riunione con diversi assistenti sociali proprio perché si riteneva che il suo comportamento fosse preoccupante. Ma le precauzioni non sono bastate. L'uomo ha tirato fuori un'arma e ha iniziato a sparare. La fuga è però durata pochissimo. La polizia è arrivata subito, ha intercettato la vettura, sparato alle gomme, costringendolo a fermarsi. È così che è stato arrestato il killer, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni, conosciuto alle forze dell'ordine per minacce. Con lui fermata la donna alla guida del veicolo, mentre la madre della bambina, entrambe sono rimaste illese, è stata interrogata. Le vittime sono state uccise in modo brutale, puntualizza la capa della polizia Katrin Scholl, che chiarisce: erano tutte dipendenti della struttura. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: L'attentato a Monte Carlo, gravemente ferito in un'esplosione il miliardario ucraino Vladimir Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano. Il principe Alberto parla di atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati mobilitati. Le autorità francesi e monegasche sono alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolayev viveva nel principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. Le 8 e 16 minuti, gran parte dell'Europa ancora nella morsa del caldo e dell'afa, clima rovente nelle zone centro-orientali, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, situazione analoga qui da noi in Italia, dove però da domani le temperature inizieranno a calare.
13: È l'ultimo miglio di questo giugno infuocato, ultime ore di caldo record dopo 12 giorni di afa ininterrotta, prima che le correnti atlantiche arrivino a portare un po' di sollievo. Caldo accompagnato però da temporali violenti, quelli che per esempio ieri a Merano, Alto Adige, hanno provocato una frana con 5 feriti e 69 persone evacuate. Il punto con il colonnello Daniele Mocio, aeronautica militare.
15: Cambia la situazione, iniziano a scendere le temperature nella giornata di domani, arriva una perturbazione che porterà molta pioggia, molti temporali da prima al nord, poi al centro. Nella giornata di giovedì si sposterà al sud e andremo verso una fine della settimana decisamente più secca, con temperature che già saranno scese di molto e che saranno per i primi giorni del mese di luglio consone proprio al periodo che andremo a vivere.
13: Oggi sono però ancora 25 le città con bollino rosso, 2 le vittime registrate ieri, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Paola Guarnieri, GR1.
2: Allora, Europa è infuocata, lo avete appena sentito, il vecchio continente si riscalda più in fretta degli altri rispetto all'epoca preindustriale. La temperatura globale è salita di quasi 1,5 gradi in Europa, di 2,4. Ne abbiamo parlato con Carlo Buontempo, direttore del servizio cambiamento climatico di Copernicus.
18: Perché l'Europa si scalda più velocemente?
20: 3 fattori principali. Il primo ha a che fare con ghiaccio e neve. Riduzione del ghiaccio nell'Artico e riduzione della neve al suolo nell'Europa centrale espongono la superficie terrestre, che è più scura e assorbe più radiazione.
18: E più radiazioni vuol dire ulteriore scioglimento dei ghiacciai. Secondo fattore.
20: Ha a che fare con l'inquinamento atmosferico. In Europa siamo stati molto bravi a eliminare in buona parte il particolato sottile che colpisce negativamente la nostra salute. Sfortunatamente questo ha reso anche l'atmosfera più trasparente.
18: Quindi meno filtri tra noi e il sole, ma è come dire che i continenti più inquinati si scaldano meno.
20: Sì, in un qualche senso sì, ci sono delle zone del pianeta dove la politica della qualità dell'aria non è stata tanto efficace come in Europa, pertanto hanno condizioni di inquinamento molto peggiori di quelle europee, dove il segnale del cambiamento climatico è mascherato dall'inquinamento.
18: Professor Buontempo ha detto 3 fattori, l'ultimo?
20: Il tipo di meteo che abbiamo avuto negli ultimi decenni ha reso più favorevoli queste condizioni di alta pressione come quella attuale, che portano a queste ondate di calore, a questi aumenti della temperatura estiva più forti.
18: Donatella Gori, GR1.
2: E con il caldo estremo tornano i blackout. Pochi sanno che quando l'interruzione si prolunga oltre certe soglie scatta un indennizzo automatico in bolletta. Sentiamo.
21: Con le alte temperature aumenta l'uso massiccio dei condizionatori, che può provocare un blackout elettrico. Esiste però la possibilità di ottenere un rimborso per le interruzioni non programmate che superano le 8 ore consecutive, secondo quanto previsto dall'ARERA. Non serve quindi compilare moduli né inviare richieste. L'accredito arriva nella prima fattura utile, di norma entro 60 giorni. L'importo parte da 35 euro e cresce di 17 euro ogni 4 ore ore ulteriori di disservizio, fino al tetto massimo calcolato su 240 ore di mancata fornitura. I tempi non sono però uguali per tutti. Nei comuni con più di 5.000 abitanti il blackout deve durare almeno 8 ore consecutive, mentre nei comuni più piccoli, cioè quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, la soglia sale a 12 ore. Per le attività produttive invece l'indennizzo, fa sapere facile.it, è calcolato in base alla potenza impegnata del contratto, ma restano fondamentali le coperture assicurative da aggiungere alle normali polizze commerciali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Luglio, mese fitto di scioperi per i trasporti. Il 5 si comincia con il settore aereo, 24 ore di stop per il personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori di ADR Security, aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, si fermano nello stesso giorno per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario si segnalano altre 24 ore di disagi il 9 luglio per la protesta degli equipaggi di Italo. Nel trasporto pubblico locale infine agitazioni sparse per tutto il mese. Scade oggi il pagamento del saldo IRPEF 2025 e del primo acconto per il 2026 per dipendenti e pensionati, più tempo invece per i titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti possono anche scegliere di pagare successivamente o a rate dal 16 luglio, con una maggiorazione l'aggiunta degli interessi. Per le partite IVA lo slittamento arriva fino al 20 agosto, ma in questo caso con una maggiorazione pari allo 0,80%. E da domani, 1 luglio, entrerà ufficialmente in vigore il dazio europeo di 3 euro per tutti i pacchi di piccole dimensioni in arrivo dai paesi extracomunitari. Con questa misura temporanea la Commissione punta a contrastare l'afflusso di articoli tramite e-commerce venduti a prezzi molto inferiori rispetto agli standard europei. La tassa italiana di 2 euro slitta invece a inizio ottobre. A Roma ora, nell'ex centrale Montemartini, oggi bellissima estensione dei Musei Capitolini fino al 15 novembre in mostra abiti, foto, filmati dello sterminato archivio dell'Istituto Luce. Documentano il momento in cui Roma divenne non solo capitale del cinema ma della moda, nasceva insieme al Rosso Valentino e alla Dolce Vita Fellignana il Made in Italy come marchio inimitabile.
3: Lo strascico è di 7 metri.
4: 1949, le nozze romane di Tyrone Power e Linda Christian, evento glamour considerato l'atto fondativo della dolce vita a Roma, quella raccontata da Moda in Luce, la mostra che si concentra sugli anni tra il 55 ed il 75 in cui Roma, tra glamour e innovazione industriale, divenne la capitale mondiale della moda. La curatrice Fabiana Giacomotti.
22: C'è una parte sul proprio racconto industriale della moda da Roma. L'alta moda degli anni 50 si è avvalsa di tessuti per le nostre mamme molto noti, Erital, Dralon, per noi naturalmente sono dimenticati, però il nylon no.
4: 150 foto, filmati dell'Istituto Luce e 27 abiti originali, da Valentino che inventava il suo rosso nel 59 con l'abito fiesta, ai pigiama palazzo di Galitzin indossati dalla cardinale. Gattinoni vestì anche la scena cult della Dolce Vita.
23: Marcello!
4: Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Una storica band rock italiana celebra un album simbolo uscito nel 1986.
24: 17 re, chiusi in un quarto.
2: I Litfiba sono partiti da Perugia con 40 anni di 17 re, tour 2026, formazione originale anni 80. Porteranno in giro per i principali festival italiani un live che ripercorre l'album nella sua totalità, come non è mai successo nella storia della band. Il tour diventerà poi un disco dal vivo.
24: Di guerra e pace.
2: Sono le 8:23 minuti, dopo di noi seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno, di cosa parlerete allora?
25: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella seconda parte ci occuperemo del boom dei consumi energetici aumentati per tentare di difenderci dall'ondata di calore di cui avete parlato anche voi nel GR, che ha colpito tutta l'Europa negli ultimi giorni. In chiusura anche un aggiornamento dal Venezuela.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Fabio Cardinali, Alessio Caranzetti, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, vi lascio alla pagina sportiva, noi ci risentiamo invece come sempre alle 9.
26: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link.
0: Vai sul sito creden.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Creden, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Creden Link su www.creden.it.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
23: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol e tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
8: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
23: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
23: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
26: Info su suzuki.it.
28: Suzuki.
29: GR1 Sport.
30: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo come sempre in questi giorni dal calcio. Notti di sedicesimi di finale e di prime sorprese mondiali. Alle 6 del mattino in Italia, festa Marocco dal dischetto, Olanda a casa.
31: L'atroce fascino dei calci di rigore si è presa tutta la scena anche a Monterrey. A decretare il passaggio agli ottavi del Marocco è stato Saibari, al decimo tiro dal dischetto, lui che gioca in Olanda col PSV Eindhoven. 1-1 al novantesimo, Gakpo per l'Olanda dopo 72 minuti e poi l'ennesimo gol oltre il novantesimo di questo mondiale, il pari marocchino con Issa Diop. Nel primo tempo supplementare, dopo 7 minuti, parata, diciamo così, miracolosa di Verbruggen col ginocchio su tiro a botta sicura di Raimi. Poi il nulla fino alla serie dei rigori fatta di gol, pali, traverse e addirittura un'autorete di tacco da terra di Verbruggen dopo che aveva parato il tiro di Raimi. Il calcio è affascinante nella sua crudeltà. Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
30: Nella notte un'altra clamorosa eliminazione, sempre ai rigori, quella della Germania.
32: E il rigore decisivo di José Canale che dopo 3 ore di gioco porta il Paraguay agli ottavi di finale e manda a casa clamorosamente la Germania. Una serie di rigori pazzesca con i sudamericani che hanno fallito 3 match point, ma poi l'errore di Ta ha spianato la strada a Canale. 4-3 dopo 6 tiri. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull'1-1 con il vantaggio del Paraguay con Enciso nel primo tempo e della pari di Havertz a inizio ripresa. Nel primo tempo supplementare Ta illude la Germania, segna di testa, l'arbitro convalida ma il VAR annulla per un fallo di Antov sulla portiere. Poi la serie di rigori per la Germania, sbagliano Havertz, Voltemade e appunto Ta, per il Paraguay Sanabri e Balbuena. Poi la favola di Canale, prima di questa partita aveva giocato solo 18 minuti al mondiale, ha messo il cuore per tutta la gara ed è stato premiato entrando nella storia del suo paese, lui che gioca a Lanús in Argentina, la città di Maradona, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
30: Non tutte le big eliminate, avanti il Brasile di Ancelotti, anche se a fatica.
33: All'ultimo assalto il Brasile è passato, al 95esimo Bruno Guimarães ha inventato l'assist in verticale per Martinelli entrato nel secondo tempo. Apoteosi dopo una partita non entusiasmante, hanno ammesso alla fine i cronisti brasiliani, ma ha avuto ragione Ancelotti.
34: Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra devo dire che ha fatto molto bene.
33: Lento e sconclusionato nel primo tempo, il Brasile si è fatto infilare dall'anticipo al centrocampo di Sano che poi è corso corso a segnare. Il Giappone non ha sfruttato il momento di confusione assoluta dei brasiliani, che nella ripresa sono andati all'attacco. Cross ripetuti in area, Casemiro ha pareggiato di testa. Vinicius, dopo un'azione da fuori classe, ha colpito il palo su deviazione di Suzuki. Martinelli ha portato il Brasile agli ottavi contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia. Molti giocatori giapponesi sono andati via in lacrime. Houston, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
30: Stasera si riparte proprio con Costa d'Avorio Norvegia, poi la Francia sfiderà la Svezia e adesso il tennis. Ha preso il via il torneo di Wimbledon con Jannik Sinner tornato sull'erba londinese con qualche difficoltà.
7: Ha visto le streghe Jannik Sinner sotto 2-7-1 contro il serbo Kecmanovic sul 2 pari del terzo e 15-30. Il numero uno del mondo è caduto malamente, attimi di paura.
9: Rai Radio 1 Sport.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. L'attentato nell'ottobre 2025 al giornalista Sigfrido Ranucci. Tre persone in carcere, una ai domiciliari tra Napoli e Avellino per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Hanno tutti precedenti fondamentali per le indagini, i tabulati telefonici e i filmati di videosorveglianza. Per chi indaga, il comando ritenuto responsabile dell'esplosione di un ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia ha agito in cambio di migliaia di euro. Ancora da identificare però i mandanti. In corso perquisizioni su altri indagati. Ed è stato arrestato l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. Un bracciante agricolo di 55 anni è morto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara, in provincia di Mantova, mentre stava raccogliendo angurie in un campo. Tra le ipotesi del decesso, un malore per le alte temperature. Temperature che, dopo aver infuocato l'Italia, inizieranno a scendere nelle prossime ore per l'arrivo di una perturbazione che porterà anche forti piogge a partire dal nord. E comincia a migliorare la situazione anche in Francia, dove però anche qui si registrano nuove vittime del caldo estremo dei giorni scorsi.
3: Le temperature tornano nella norma in Francia, ma si allunga la lista delle vittime legate al caldo estremo registrato per 12 giorni consecutivi. A Valenciennes, nel nord del paese, sono state ritrovate morte due gemelle di soli 15 mesi causa disidratazione. I genitori sono stati fermati dalla polizia per accertamenti. Il governo Le Cornu ha intanto riunito l'unità di crisi e ha parlato di rischi elevati di incendi nelle prossime ore nel sud della Francia. Gli ultimi due giorni sono stati invece caratterizzati da temporali violenti e improvvisi. Un fulmine ha colpito la Tour Eiffel nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente senza danneggiare il monumento più famoso della città. Per le piogge improvvise molti festival vengono annullati, come il Rock Festival nella Garonna. Il ministro della Salute, Stephanie Rist, fa poi sapere che molti ospedali restano sotto pressione per i tanti ricoveri dei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Sono ormai oltre 1700 le vittime del terremoto in Venezuela, decine di migliaia ancora dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, mentre sono 16 gli italiani morti. Si affievolisce di ora in ora la speranza di ritrovare persone ancora in vita, e intanto ora il rischio che emerge è quello delle epidemie, data la distruzione di reti idriche e fognarie e il collasso delle strutture sanitarie. La guerra in Ucraina, attacchi russi su Zaporizhia, 3 morti e 18 feriti. In totale Mosca ha sferrato oltre 900 attacchi contro 56 centri abitati della regione, mentre è salito a 7 il bilancio dei morti nell'attacco russo contro la città di Dnipro di ieri. Sul fronte USA-Iran permane invece l'incertezza sui colloqui a Doha in giornata, annuncia il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, invece, secondo gli iraniani. Incertezza che potrebbe influenzare ancora i mercati. Sentiamo allora subito come stanno aprendo in questi minuti le borse continentali, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Si cambiano segno almeno in apertura rispetto a ieri. Le borse europee caute ma positive, Milano più 0,4%, in linea anche le altre piazze del vecchio continente. La migliore Francoforte più 0,9%. Gli investitori valutano l'incertezza sui possibili negoziati Stati Uniti e Iran, lo dicevate, ma calcolano l'effetto del rimbalzo di ieri dei titoli tecnologici americani. Il petrolio inverte la rotta, torna a calare. Il Brent europeo è a $72, meno 1% rispetto alla chiusura. Attenzione in Europa e a Milano ai titoli dell'automobile. Secondo indiscrezioni, Volkswagen in Germania potrebbe scorporare o quotare Ducati e Lamborghini. A Milano focus anche sulle banche, dopo che la BCE ha approvato il piano di riacquisto di azioni di Intesa San Paolo da 2,3 miliardi di euro. Spread europei infine stabili. Linea Roma.
2: A pochi giorni dalla sentenza definitiva di condanna sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che ha individuato i responsabili, tra cui l'ex AD delle ferrovie Moretti, ieri una manifestazione al memoriale della Casina dei Ricordi.
0: Ora potete riposare in pace. Una delle scritte più recenti che è comparsa sul registro delle visite alla Casina dei Ricordi, il memoriale di quella strage. Via Ponchielli pagò quasi interamente il dazio di vittime in quel 29 giugno di 17 anni fa, e siamo con Marco Piagentini, che anima l'associazione Il Mondo Che Vorrei, insieme a Daniela Rombi, sopravvissuta.
5: RAI Radio 1 Sport.

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marco. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, 3 persone in carcere, una ai domiciliari tra le province di Napoli ed Avellino per l'attentato al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia, vicino Roma, nell'ottobre 2025. Ancora da identificare i mandanti. In corso varie perquisizioni. Ai nostri microfoni il commento del conduttore di Report.
3: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino. Adesso vediamo, cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me, e hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
2: Sono ormai 1700 le vittime del terremoto in Venezuela, decine di migliaia ancora i dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, mentre sono 16 gli italiani morti. Si affievolisce di ora in ora la speranza di ritrovare persone ancora in vita, e intanto ora il rischio che emerge è quello delle epidemie, data la distruzione di reti idriche e fognarie e il collasso delle strutture sanitarie. Il racconto dell'inviato Ilario Piagnarelli a Radio Anch'io.
4: Io vi parlo da Caracas, dove ci sono stati diversi distretti colpiti, sono caduti diversi palazzi. Arrivo da 2 giorni dove con altri colleghi abbiamo esplorato proprio il cratere sismico, lo stato di La Guaira, dove ci sono centinaia di alte torri panoramiche sul mare, perché era una zona turistica, che sono crollate, dove i piani sono collassati su se stessi completamente. Non ho mai visto qualcosa del genere, nonostante abbia seguito il terremoto in Turchia del 2023, che è stato altrettanto devastante, perché qui appunto si trattava di edifici molto alti, quindi hanno intrappolato tantissime persone, tant'è che il bilancio parla di oltre 50.000 dispersi che gioco forza diventeranno vittime. Ci sono state molte proteste e probabilmente si aggraveranno, c'è molta rabbia rivolta al governo, la fiducia qui è pari a 0.
2: L'attentato a Monte Carlo, gravemente feriti in un'esplosione il miliardario ucraino Vadim Yermolev e la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Il principe Alberto parla di un atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati immobilitati. Le autorità francesi e monegasche sono alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolev aveva nel principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. Il caldo che continua ad infiammare l'Europa, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia ed Ungheria toccati 40 gradi, situazione in via di miglioramento in Italia, dove ieri sera si sono registrati i primi temporali. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Cambia la situazione, iniziano a scendere le temperature nella giornata di domani, arriva una perturbazione che porterà molta pioggia, molti temporali, dapprima al nord, poi al centro, nella giornata di giovedì si sposterà al sud e andremo verso una fine della settimana decisamente più secca, con temperature che già saranno scese di molto e che saranno per i primi giorni del mese di luglio consone proprio al periodo che andremo a vivere.
2: E proprio le alte temperature, tra le ipotesi all'origine del malore che ha causato la morte di Adar Taher, bracciante agricolo di 55 anni, deceduto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara, provincia di Mantova, mentre stava raccogliendo angurie in un campo. È stato arrestato l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. In Gran Bretagna l'impresa sportiva della principessa del Galles a sostegno della lotta al cancro. La corrispondente.
6: Lots of people have asked me why I'm doing this challenge.
7: Kate La Roccia, l'hanno ribattezzata così, la principessa di Galles, che per la gioia dei media compie un'impresa sportiva notevole. Il percorso Three Peaks Challenge, la sfida delle tre cime in Inghilterra, Galles e Scozia. Prima, nella famiglia reale, a cimentarsi e riuscire. Catherine è sportiva da sempre, ma l'exploit è servito a dimostrare che la malattia è vinta e a lanciare un messaggio di solidarietà solidarietà a chi è malato.
6: I know personally how difficult.
7: In tanti mi hanno chiesto perché, spiega nel video su Instagram. In parte l'ho fatto per provare a me stessa che ne ero capace, ma il motivo è anche testimoniare lo straordinario lavoro dei nostri medici e ricordare a chi è malato che nessuno è solo. L'impresa è servita anche a raccogliere fondi per l'ospedale che ha curato Katie, il Royal Marsden. Lo sforzo fatto richiede alle
0: RAI Radio 1 Sport.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Il terremoto in Venezuela, ancora un salvataggio straordinario. Un bambino di 12 anni estratto vivo dalle macerie della sua casa a La Guaira. Accolto da applausi 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di soccorso dell'Ecuador che in una nota ha scritto: dopo ore di lavoro siamo riusciti ad estrarre vivo il 12enne Carlos e sono ormai oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia ancora dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, mentre sono 16 gli italiani morti. E intanto la comunità internazionale si è mobilitata per portare aiuti. La testimonianza di Liana Poggio dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni.
3: Mi trovo in una delle aree più duramente colpite dal terremoto, dove centinaia di edifici sono stati rasi al suolo e migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case. I terremoti hanno colpito un paese dove in molte aree l'accesso ai servizi di base già era limitato prima del disastro e si susseguono ancora le scosse.
2: Un'ultima ora di cronaca che arriva da Bari, dove oggi è stato ucciso in pieno giorno un uomo che percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonaro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, di cui uno mortale alla testa. Inutili i soccorsi. 4 misure cautelari per l'attentato al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, vicino Roma. Al nostro giornale il suo commento.
4: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
5: Sapeva che questo giorno sarebbe arrivato, ci dice Sigfrido Ranucci. Lo attendeva da quella notte in cui un ordigno composto da gelatina da cava è esploso davanti alla sua abitazione di Pomezia, distruggendo la sua auto e quella di sua figlia. Ora 3 persone tra Napoli ed Avellino sono in carcere, una ai domiciliari, hanno tra i 53 e i 22 anni, tutte con precedenti. Quelli che per gli inquirenti sono gli esecutori materiali, hanno agito con metodo mafioso, su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro.
4: Cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, fini estorsivi o altro, hanno continuato a farlo anche dopo che l'avevano fatto a me.
5: Fondamentali le telecamere di sorveglianza che hanno inquadrato un'auto noleggiata in Campania. Il suo percorso, seguito dai carabinieri, ha consentito di ricostruire le fasi dell'attentato e, grazie all'analisi dei cellulari, individuare i responsabili. È ancora caccia ai mandanti.
4: E hanno tentato operazioni di depistaggio, distruggendo SIM. Continueremo a lavorare, non abbiamo mai smesso.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Stati Uniti e Iran, i colloqui a Doha annunciati per oggi avvolti nel mistero. Gli incontri ci saranno, assicura il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, secondo gli iraniani, che confermano invece solo tavoli tecnici separati con i mediatori. In Libano continuano gli attacchi israeliani contro obiettivi di Hezbollah, accordo a rischio dopo la bocciatura del presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. Dal Libano a Gaza, il Board of Peace per la Striscia, iniziativa del presidente Trump, avvia oggi a Cipro una riunione destinata a durare 2 o 3 giorni. L'obiettivo è quello di rivedere la strategia dell'organismo e rilanciare il processo di pace.
6: Istituito dopo la tregua siglata a ottobre per sovrintendere alla rinascita di Gaza, il Board of Peace è rimasto fin qui impantanato nello stallo. I vari gruppi che lo compongono non sono riusciti ad accordarsi. Israele pretende anzitutto il disarmo completo di Hamas, che invece chiede come primo passo l'interruzione dei bombardamenti sulla striscia e il ritiro delle truppe israeliane. Quella che parte oggi a Cipro è un'opportunità per azzerare tutto e ripartire. A ben vedere il board non è iniziato sotto i migliori auspici, le casse del Consiglio sono ancora vuote, gran parte dei paesi che si erano impegnati a sostenere l'iniziativa infatti non hanno mai effettuato i versamenti e poi è scoppiata la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Intanto l'esercito israeliano controlla oltre il 70% della striscia. La popolazione gazawi è costantemente sotto attacco e in condizioni umanitarie disastrose e il ministro di estrema destra Smotrich si dice pronto a istituire immediatamente 3 insediamenti nella fascia settentrionale di Gaza non appena Netanyahu avrà dato il via libera. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La politica al centro del confronto, la legge elettorale. Alla Premier, che l'aveva difesa e definito il movimento di Vannacci indistinguibile dalle opposizioni, risponde lo stesso generale. Sulle preferenze tiri fuori gli attributi, gli italiani non vogliono una destra che promette battaglie e poi si adegua. Le alleanze si fanno in due e non a scatola chiusa. Sul nodo preferenze è atteso in serata un vertice del centrodestra, mentre Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli saranno alla kermesse di Cuperlo insieme ad alcuni costituzionalisti per dire no alla legge elettorale del centrodestra. Il caldo, oggi sono 25 le città da bollino rosso, morto un bracciante in provincia di Mantova, ma da domani calo termico e violenti temporali.
0: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime accertate è salito a 1719, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi.
3: Fra i palazzi crollati della Guaira, decine e decine di salme recuperate, lasciate a terra senza teli. Immagini dolorose che confermano anche il crescente rischio infezioni, mentre precipitano le speranze di trovare sopravvissuti. L'ultimo miracolo, un bambino di 3 anni estratto vivo al 6° giorno dal terremoto. Senza vita trovata invece una famiglia di 5 persone di origine italiane. E la disperazione diventa sempre più rabbia contro l'esercito che pattuglia le strade. Perché ci sono più fucili che pale, qui sbotta un cittadino, mentre il governo è accusato di inefficienze e di voler nascondere la reale portata dell'emergenza. Con i suoi satelliti stima che siano oltre 58.000 i palazzi danneggiati o crollati, molti di più di quelli denunciati dalle autorità venezuelane. Intanto la leader d'opposizione in esilio, Machado, che aveva annunciato il suo ritorno in patria per aiutare, è stata bloccata a Panama e accusa la presidente Rodriguez ha fatto chiudere lo spazio aereo per impedirmi l'ingresso nel paese. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il giallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, l'inviato americano Witkoff è in viaggio per Doha in Qatar per portare avanti l'attuazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Con lui ci sarebbe anche il genero di Trump Kushner. Ieri il presidente statunitense aveva annunciato un nuovo round negoziale dopo gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Tuttavia la Repubblica Islamica continua a smentire gli incontri con gli americani. Per ora l'unica conferma è quella di tavoli tecnici separati con i mediatori. Appello del Papa ai lefebriani alla vigilia delle annunciate consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. In una lettera chiede di fermarsi. Vi prego con tutto il cuore tornate sui vostri passi. Leone XIV avverte che uno scisma metterebbe a rischio la regolare amministrazione dei sacramenti e rilancia la disponibilità della Chiesa a un percorso di dialogo e di riconciliazione. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La bomba piazzata davanti alla sua abitazione di Pomezia il 16 ottobre del 2025 distrusse le auto del giornalista, che ringrazia gli inquirenti. Apprezzamento per gli arresti da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che auspica si faccia un passo avanti anche nei confronti dei mandanti.
4: Un attentato su commissione, con uno degli arrestati intercettato che si vantava al telefono. La bomba, sono andato a metterla là, facciamo la storia. In carcere 3 uomini, una 22enne ai domiciliari. Hanno tutti dei precedenti, chi per droga, chi per rapina, estorsione o violenza sessuale. Ora dovranno rispondere di porto d'esplosivo, minacce e danneggiamento, reati aggravati dal metodo mafioso. I carabinieri li hanno individuati tra le province di Napoli e Avellino, dove proseguono le perquisizioni per risalire ai mandanti. Chi abbia voluto colpire Sigfrido Ranucci non è ancora chiaro. Il conduttore di Report ha ringraziato gli inquirenti e gli agenti della scorta.
5: 7 persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me. E hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
4: Mandanti che avevano fornito agli esecutori soldi e schede telefoniche, arrivando a pianificare un'eventuale fuga all'estero. Gli arrestati hanno provato a depistare le indagini eseguendo bonifiche a caccia di microspie e concordando linee difensive omertose per occultare i committenti. Simone Zazzera, GR1.
2: Sparatoria a Bari, un operaio 38enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in bicicletta. Uno dei 4 proiettili lo ha raggiunto alla testa. Il presunto responsabile è stato arrestato. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. Sulle regole in vigore per la tutela dei lavoratori dal caldo estremo abbiamo sentito Gabriele De Gasperis, componente della segreteria nazionale con delega all'agricoltura della UILA UIL.
6: Abbiamo dall'anno scorso, col decreto ministeriale 95, la possibilità di sviluppare protocolli territoriali che possano conciliare la sicurezza sul lavoro da un lato e, come si dice, le necessità delle imprese sul territorio. Abbiamo l'ammortizzatore sociale che è stato promulgato nel DL Infrastrutture anche ai lavoratori a tempo determinato.
7: Tutti i lavoratori possono beneficiare di queste regole, ma in caso di violazione non denunciano. Perché non ce la denuncia?
6: Problema della mancata applicazione del contratto e delle situazioni di lavoro nero-grigio è un tema che non riguarda soltanto il settore agricolo e quindi chiaramente è un tema di presidio del territorio ed è un tema che si allarga a tutti i settori produttivi e quindi è necessario che vengano applicate le tutele del contratto e le norme di legge.
7: Quali controlli vengono effettuati?
6: Sono dei controlli che sono legati sia all'emergenza calore sia all'applicazione del contratto e al rispetto delle norme del settore.
7: Lorenzo Opice, GR1.
2: Inflazione, l'Istat stima una variazione nulla a giugno rispetto a maggio, i prezzi in un mese rimangono quindi stabili, la crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 invece del 3%, va meglio per il cosiddetto carrello della spesa che comprende beni alimentari e per la cura della persona, rallenta la crescita in un anno a più 1,6%. Arrestato il blogger russo Lunin che pochi giorni fa aveva chiesto un incontro al presidente Putin avvertendolo di un possibile colpo di stato militare in caso di rifiuto. La corrispondente.
0: Colpevole di avere ostentato simboli nazisti. Con questa accusa un tribunale russo della regione di Varonia ha già arrestato Alexander Lunin, che potrebbe essere detenuto dagli 11 ai 15 giorni. Il veterano di guerra che ha combattuto in Ucraina, ora blogger molto seguito in rete, giorni fa aveva pubblicato sui suoi social un video nel quale si rivolgeva a Putin per denunciare le condizioni dei militari al fronte sottoposti, dice, a torture e maltrattamenti. Chiedeva di essere ricevuto al Cremlino, avvertendo il presidente che in caso contrario l'esercito avrebbe rivolto le armi contro Mosca. Il video del 39enne che ha combattuto tra il 2023 e il 2025 in un battaglione di volontari per poi essere congedato per negligenza era stato visualizzato da più di 10 milioni di persone. Il portavoce del Cremlino Peskov aveva commentato il fatto affermando che la presidenza non aveva ancora esaminato l'appello, definendolo però piuttosto strano. La polizia ha perquisito la sua abitazione e la moglie intanto ha registrato un messaggio audio pubblicato sul blog di Lunin nel quale afferma che il marito sostiene Putin e la sua politica, invitando tutti a mantenere la calma. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Mondiale di calcio, oggi ancora 3 partite dei sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e nella notte Messico-Ecuador. Intanto fa rumore l'eliminazione della Germania per mano del Paraguay.
1: Parte Canale, tiro gol! Di finale, la Germania va a casa.
8: Mai nella loro storia i tedeschi avevano perso ai calci di rigore in una Coppa del Mondo. La Germania è crollata e ormai dal trionfo del 2014 è uscita 2 volte ai gironi e stavolta ai sedicesimi di finale. Ma il CT Nagelsmann non si dimette e passa la palla alla federazione. Decideranno loro se farmi restare o mandarmi via. Io non scappo, dice Nagelsmann. In Paraguay, intanto, è gioia collettiva. Il presidente Peña ha indetto per oggi la festa nazionale per celebrare gli ottavi. I sudamericani solo una volta, nel 2010, hanno raggiunto i quarti di finale. Ci riproveranno sabato contro la vincente di Francia-Svezia. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Con questo è tutto.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Ecatombe Venezuela, 1700 morti, 16 sono italiani, oltre 70.000 dispersi, salvato un bambino dopo 6 giorni. Stati Uniti-Iran, regge la tregua ma resta l'incognita dei colloqui in programma in Qatar. La premier Meloni, infrangere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra, in aula la legge elettorale e le opposizioni, è incostituzionale. Vi prego, fermatevi, appello del Papa e Lefebvriani, non ordinate i vescovi o sarà scisma. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, al telefono dicevano facciamo la storia, il conduttore non mi faccio intimidire. Comprare dalla Cina costerà di più da domani, la nuova tassa europea, 3 euro sui mini pacchetti e intanto rallenta l'inflazione. Il caldo alle ore contate, ancora 25 città da bollino rosso, ma sono in arrivo temporali e calo delle temperature. Cresce l'attesa per il concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 biglietti venduti e centinaia di fan accampati da giorni. Mondiali fuori Germania e Olanda, oggi tocca a Francia e Norvegia, Wimbledon, Sinner avanti con il brivido, in campo altri 6 italiani. Nicole Ramadori studio, buongiorno. Il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime, fra cui 16 italiani, decine di migliaia dispersi, ma 6 giorni dalle catastrofiche scosse che hanno messo in ginocchio il paese, arrivano ancora segni di vita dalle macerie.
3: Dopo 6 giorni sotto le macerie di un palazzo è un miracolo. Un bambino di 3 anni estratto vivo a Caracas. I soccorritori della squadra internazionale giordana hanno lavorato per ore con cautela e con attrezzature specializzate. I parametri vitali stabili, non è ferito. Ieri tra le macerie di La Guaira, la zona più colpita, estratti vivi un 12enne Carlos e un 21enne Aaron. Sono qui e sono vivo, ha detto.
4: Pues estamos llenos de miedo.
3: Dove dovremmo dormire se le scosse continuano, dice una donna da una tendopoli di Caracas. Se torniamo a casa rischiamo la fine della gente di La Guaira. Lo Stato è nel caos, dice. Episodi di sciacallaggio, soccorsi che non arrivano in tutte le zone. La gente se la prende col governo e con l'esercito. Più pale, meno fucili. Alba Arcuri, GR1.
2: Medio Oriente è giallo sui negoziati tra Stati Uniti ed Iran, ancora incerte le informazioni sull'incontro in Qatar tra gli inviati statunitensi e quelli di Teheran. La corrispondente da Istanbul.
5: Il traffico a Hormuz è la metà di quello di prima dell'inizio della guerra, ma le navi hanno ripreso a solcare le acque dello stretto. Intanto, tra annunci e smentite, la CNN riferisce che gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in viaggio alla volta del Qatar per incontrare una delegazione iraniana. Teheran però nega gli incontri tecnici che dovrebbero partire domani. Intanto la Repubblica Islamica ribadisce che risponderà a ogni violazione della tregua. Siamo pronti a intervenire e senza esitazione adotteremo le misure necessarie e proporzionate in risposta a qualsiasi violazione dei termini del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Lo dichiara il ministro della difesa di interim Majid Ebn Reza durante una conversazione telefonica con il suo omologo del Qatar. E sulle operazioni di sminamento dello stretto di Hormuz, Teheran dichiara che saranno condotte esclusivamente dall'Iran e che nessun altro paese può intervenire. Di fatto la Repubblica Islamica respinge l'offerta della Francia a partecipare a una missione di sminamento e concorda con l'Oman la gestione di Hormuz, anche se Muscat sostiene che è escluso qualsiasi pagamento di pedaggio per le navi in transito. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E in Libano nuovi attacchi israeliani nel sud del paese, mentre gli sciiti, non solo Hezbollah, respingono l'accordo raggiunto a Washington con Israele. La nostra inviata.
6: Mentre nei palazzi della politica di Beirut si accende lo scontro sull'accordo quadro firmato a Washington tra Libano e Israele, con lo speaker del Parlamento pronto a dare battaglia per bloccarne l'approvazione in aula, Tel Aviv torna a colpire il sud del paese. Ancora una volta la regione di Nabatie, roccaforte di Hezbollah, che nei pressi alcuni dei suoi tunnel più profondi. Da ieri sera circolano i dettagli dell'allegato all'accordo che ne delinea l'applicazione. Non si parla mai di ritiro delle truppe israeliane, ma piuttosto di un ridispiegamento graduale che partirà da 2 aree pilota nel sud del Libano. Intanto, mentre il dibattito sull'accordo continua a dividere il paese, le famiglie recuperano i corpi dei parenti uccisi, sepolti provvisoriamente seriamente durante i combattimenti. Voglio dare a mio marito una degna sepoltura, un funerale tradizionale, ci spiega la signora Zeynab. Il corpo del consorte, colpito mentre usciva dal rifugio per cercare del pane, è stato per mesi in una fossa comune alle porte della città di Tiro. Anche se l'Islam vieta la riesumazione, in tempo di guerra è permesso un deposito temporaneo in attesa di una degna sepoltura. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il Board of Peace per Gaza, nato dall'iniziativa del presidente Trump, si riunisce da oggi a Cipro. L'incontro ha l'obiettivo di rivedere la strategia dell'organismo e rilanciare il processo di pace per la striscia, passato in secondo piano dopo l'inizio del conflitto iraniano-statunitense. Le casse del Consiglio sono infatti rimaste vuote. Ancora poco chiara la lista dei presenti. Secondo la portavoce della Casa Bianca Levitt, parteciperanno oltre 20 paesi. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali domani in Svizzera, appello di Leone XIV e Lefebvriani per evitare la scomunica e lo scisma.
0: Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. È l'appello di Papa Leone XIV e Lefebvriani domani nel seminario svizzero di Econ la Fraternità. È in programma la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, che costituirebbe un nuovo atto scismatico. Papa Leone ha inviato una lettera al superiore generale della Fraternità San Pio X. La Chiesa, scrive il Papa, riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizza molte persone e comunità legate alla fraternità. Questo, osserva il pontefice, ha motivato l'atteggiamento di attenzione e di benevolenza manifestato dai suoi predecessori. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa, scrive il Papa, che esorta a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli perché, scrive, l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, Papa Leone XIV chiede ai lefebvriani di desistere dall'intento. Francesca Paltracca, GR1.
2: E tornando ai negoziati Stati Uniti-Iran, poco fa il portavoce del ministro degli esteri del Qatar ha confermato che non ci sarà nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani proprio in Qatar. Dopo l'intervista televisiva di ieri sui principali temi nazionali e internazionali e sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato, la Premier Meloni è intervenuta all'evento Gli studenti italiani in Europa, promosso dal Ministero dell'Istruzione. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
7: Sì, sono 420 milioni di euro destinati ad almeno 150.000 giovani italiani per imparare una lingua straniera. Proprio la Presidente del Consiglio, dal Ministero dell'Istruzione, poco fa, a rivolgersi agli studenti presentando il più importante programma di formazione mai realizzato in Italia, ha detto, per abbattere le barriere culturali. Sentiamo un passaggio.
8: Se noi oggi non togliamo quella barriera, rischiamo che tantissimi giovani italiani non siano pienamente liberi domani nella loro capacità di scelta perché hanno la barriera della lingua.
7: Delle prossime elezioni ha parlato invece ieri Giorgia Meloni in un'intervista su Rete 4, come dicevate, spiegando che se gli italiani lo vorranno si potrebbe superare un altro grande tabù, avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Un'eventualità terribile per un certo establishment, ha aggiunto la Premier, che ha poi rivendicato il record dell'occupazione. Sulla remigrazione ha risposto che già si fa con i rimpatri assistiti e che non distingue vannacci dalle opposizioni. Incredibile per Giorgia Meloni la storia emersa in commissione Covid su milioni di euro spesi in mascherine farlocche, mentre sulla politica internazionale ha puntualizzato di non essere anti-americana ma neanche inginocchiata. Sulla nuova legge elettorale ha detto che favorisce gli italiani ma è osteggiata da chi è abituato a governare senza vincere le elezioni e a fare giochi di palazzo. È tutto, linea allo studio.
2: Grazie Macrellino e le parole di Giorgia Meloni, di cui vi abbiamo dato conto sulla scelta del prossimo capo dello Stato, animano il dibattito politico insieme alla legge elettorale che oggi torna in aula. Ancora da sciogliere il nodo preferenze, atteso un vertice del centrodestra per cercare un compromesso, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis.
9: La maggioranza cerca la quadra sulle preferenze invise a Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia con Arianna Meloni precisa: siamo sempre stati per reintrodurle, speriamo di farcela. Coalizione d'accordo con le parole di Giorgia Meloni sullo stop al tabù di un capo dello Stato di centrodestra. Da Forza Italia Alessandro Cattaneo:
10: vogliamo essere determinati per dare un buon governo all'Italia e anche, perché no, un Presidente della Repubblica di centrodestra.
9: E dopo le critiche della Premier alla linea di futuro nazionale, Roberto Vannacci replica: gli italiani non vogliono una destra che promette battaglie e poi si adegua. Sulle preferenze la Premier tiri fuori gli attributi. Centrosinistra pronto alle barricate in aula contro il testo. Riccardo Maggi più Europa accusa. Maggioranza lacerata, le opposizioni si uniscano e rischio democratico. Per AVS la Premier vuole la riforma per vincere e andare alla Presidenza della Repubblica. Giorgia Meloni vuole il Quirinale per sé, l'affondo di Matteo Renzi che avverte chi divide il centrosinistra è complice. Incredibile parlare di successione al Quirinale a 3 anni dalla scadenza, rincara il PD che attacca anche sulla legge elettorale. Marco Furfaro:
11: mentre 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, Giorgia Meloni costringe il Parlamento a discutere di legge elettorale per salvare se stessa. È una scelta inaccettabile.
9: Francesco Macaro, GR1.
2: Inflazione, l'Istat stima una variazione nulla a giugno rispetto a maggio. I prezzi in un mese rimangono quindi stabili. La crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, invece del 3%, il lieve calo, va meglio per il cosiddetto carrello della spesa, che comprende beni alimentari e per la cura della persona. Rallenta la crescita in un anno a più 1,6%. Scatta domani la tassa europea sui pacchi per contrastare i colossi dell'e-commerce. Il contributo è pari a 3 euro, tuttavia i consumatori avvertono può aumentare se si acquistano prodotti di diverse categorie.
12: Il carrello virtuale diventa più salato. Da domani prende il via la tassa europea sui piccoli pacchi, un'imposta da 3 euro sulle spedizioni fino a 150 euro di valore in arrivo da un paese extra Unione Europea. Un provvedimento pensato per frenare l'ingresso di merci a basso costo, spesso provenienti dalla Cina, che prima rappresentavano una quota residuale degli scambi, ma che nel 2025 hanno raggiunto un volume pari a 5,9 miliardi. L'aggravio viene definito per categoria di merci e quindi in fase di acquisto potrebbe anche risultare superiore ai 3 euro. Anna Rea, presidente ad hoc nazionale.
13: Se in un pacco unico uno acquista 2 magliette, un paio di occhiali e una confezione di cosmetico, per ogni tipo di merce si calcolano i 3 euro. Quindi nell'esempio che ho fatto si pagherà 9 euro in più oltre al prezzo previsto.
12: Quanto al contributo italiano di 2 euro, il pressing degli operatori della logistica ha portato a una sospensione del dazio fino al 1 ottobre. Nei primi mesi dell'anno, quando il balzello era ancora in vigore, era stata registrata una riduzione del 50% del traffico merci. Francesca Capannolo, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:12 minuti, siamo alla cronaca. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ordigno esplosivo collocato davanti alla sua abitazione di Pomezia il 16 ottobre del 2025 distrusse le auto del giornalista. L'auto del giornalista che ringrazia gli inquirenti: mi avevano promesso che li avrebbero presi. Gratitudine anche da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Auspico, ha detto, che si faccia un passo avanti anche nella ricerca dei mandanti.
14: Gli inquirenti sono certi di aver individuato gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma all'appello mancano ancora i mandanti. Chi era pronto a pagare per colpire il conduttore di Report e soprattutto perché? Committenti che, oltre a fornire soldi, schede telefoniche e a promettere assistenza legale, con gli esecutori avrebbero concordato anche le versioni da fornire in caso di arresto per non essere identificati. Per loro avrebbero anche organizzato una fuga all'estero, ma i carabinieri li hanno bloccati prima. Ai 3 uomini finiti in carcere e alla 22enne domiciliari che avrebbe eseguito il sopralluogo nei giorni precedenti all'attentato sono arrivati, seguendo attraverso le telecamere stradali, la loro auto in fuga la notte dell'esplosione, da Pomezia verso la Campania. Un percorso perfettamente sovrapponibile a quello delle celle telefoniche agganciate dai loro cellulari, tracciati nonostante i tentativi dei 4 di distruggere le SIM e di bonificare auto e ambienti da eventuali microspie. Altri elementi sono arrivati dall'esplosivo da cava usato per l'ordigno e dalle intercettazioni. La bomba sono andato a mettere là, facciamo la storia, si vantava al telefono uno degli arrestati. Simone Zazzera, GR1.
2: E ora ascoltiamo il commento del conduttore di Report ai nostri microfoni.
15: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino. I carabinieri, il procuratore Carlo Villani, tutti coloro che hanno sopportato queste tensioni e anche i miei uomini della scorta, perché andare in situazioni pubbliche dopo che c'è stato un attentato non è semplice.
16: Adesso?
15: Vediamo, cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me. Hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
16: Si continua a lavorare, a fare inchiesta.
15: Ah, quello non l'abbiamo mai smesso.
16: Elena Baiocco, GR1.
2: Sparatoria a Bari, un operaio 38enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in bicicletta, uno dei proiettili lo ha raggiunto alla testa, il presunto responsabile è stato arrestato, indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. A Reggio Emilia è stato arrestato l'uomo accusato di aver ucciso il titolare di una pizzeria che si era rifiutato di dargli l'ennesima pizza gratis.
17: Ti ho già dato diverse pizze senza fartele pagare, non te ne do un'altra. Questa è la frase che avrebbe fatto scattare la rabbia di un 43enne con precedenti per droga, che ieri sera ha scavalcato il bancone della pizzeria Yogi nella zona sud di Reggio Emilia e con un coltello ha colpito alla gola Raffaele Stipa, proprietario del locale. Poi ha aggredito anche la sorella dell'uomo, che cercava di difenderlo. La donna, ferita in modo grave, è ora ricoverata in ospedale. L'omicidio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza all'interno della pizzeria, immagini che hanno permesso alla polizia di identificare il killer, arrestandolo nella notte. Non è ancora chiaro se il coltello utilizzato fosse sul bancone o se l'uomo abbia portato l'arma con sé. Per Raffaele Stipa, che aveva 67 anni, era originario di Capo d'Orlando, vicino a Messina, ma viveva a Reggio Emilia da 30 anni e gestiva la pizzeria da oltre 20, una processione di persone del quartiere, cioè chi porta un fiore davanti al locale, chi scrive su un foglio frasi come "era una persona brava e gentile, ci mancherà". Anna Maria Caresta, GR1.
2: Italia nella morsa del caldo. Oggi e domani sono ancora 25 le città da bollino rosso, ma violenti temporali si stanno facendo largo al centro-nord, preannunciando un brusco cambio meteorologico.
18: Ancora bollini rossi da record nei capoluoghi italiani oggi e domani, 25 su un totale di 27, ma l'alta pressione tra Europa e Mediterraneo ha cominciato ad indebolirsi portando i primi acquazzoni anche nella parte occidentale dell'Italia centro-nord, dapprima nel Torinese, poi nel Pisano e in Versilia, con allagamenti, alberi caduti e molteplici interventi dei vigili del fuoco, ma la mitigazione delle temperature, almeno per qualche giorno, è garantita. Daniele Cadberro, Società Meteorologica Italiana.
19: Adesso per fortuna arriva questa massa d'aria un po' più fresca dall'Europa centrale tra mercoledì e giovedì, che a prezzo di temporali anche violenti purtroppo porrà temporaneamente un'attenuazione del caldo più avvertita sulle regioni da nord-est all'Adriatico.
18: Una pausa che però rischia di essere solo temporanea, come sembrano suggerire i modelli previsionali del sistema Copernicus.
19: Le previsioni a medio termine CMWF dicono che comunque il trimestre luglio-settembre 2026 con elevata probabilità sarà decisamente più caldo del normale.
18: Mauro Zanda, GR1.
2: Conto alla rovescia per il concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio, spettacolo che potrebbe entrare nella storia della musica con 250.000 biglietti venduti in sole tre ore con un anno di anticipo. Intanto cresce l'entusiasmo dei fan, molti dei quali, nonostante il caldo, sono già accampati da giorni nell'area sud-est di Roma. Il servizio di Antonella Pallante.
20: Ho bisogno adesso di un sogno.
21: Sulla vasta spianata dell'Università di Tor Vergata si lavora senza sosta per allestire quello che si annuncia come il più grande evento musicale mai organizzato in Italia. Attesi circa 250.000 spettatori provenienti da ogni parte del paese e anche dall'estero. L'area si prepara ora ad accogliere il raduno degli Ultimi. Decine di fan presidiano gli ingressi già da diversi giorni, affrontando il caldo in tende e gazebo pur di conquistare un posto in prima fila. Tra ventilatori, litri d'acqua e il supporto dell'organizzazione per i servizi essenziali, l'attesa è diventata un momento di condivisione tra musica, amicizie e tanta emozione. Pronto il piano della mobilità, studiato per gestire un afflusso eccezionale di persone. Le metropolitane resteranno aperte per tutta la notte al termine del concerto. Lungo i percorsi saranno presenti punti di ristoro, servizi igienici e personale dedicato all'assistenza del pubblico. Per chi sceglierà l'auto privata, i parcheggi dovranno essere prenotati in anticipo. Sono previste inoltre zone kiss and go per accompagnare e riprendere gli spettatori.
2: Estate in musica per Marco Masini, in concerto in tutta Italia a partire da questa sera da Alessandria, poi a novembre le date evento nei grandi spazi dei Palasport. Lo abbiamo intervistato.
1: Da questa notte resto solo insieme a me.
21: Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con il brano presentato con Fedez, Male Necessario, e l'uscita a marzo del suo ultimo disco Perfetto Imperfetto, Marco Masini torna dal vivo con una serie di date estive al Via questa sera da Alessandria. Lo abbiamo raggiunto al telefono per conoscere lo stato d'animo a poche ore da questa ripartenza.
4: Più che altro provo curiosità, curiosità perché questi due anni abbiamo costruito un percorso un po' diverso, ho incontrato l'attenzione di nuove generazioni, anche grazie a Fedez che mi ha portato a fare qualcosa di nuovo in produzione e poi anche dal vivo al Festival di Sanremo, quindi ho conosciuto nuove generazioni che spero di ritrovare in questo viaggio, in questo tour, che sono convinto mi regalerà un'emozione nuova, anche grazie a qualcosa di nuovo che avrò davanti, ovvero i giovani.
21: Masini sarà poi in tour tutta l'estate, un bel rodaggio per le tappe autunnali nei Palasport. Marcella Sullo, GR1. No.
1: Si impara, vedrai che i mostri non stanno soltanto sotto.
2: Ancora musica, dopo la tripletta allo stadio Ferraris di Genova, Olly chiude il tour 2026.
1: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
2: Questa sera protagonista Rock in Roma, il 3 luglio sarà la Reggia di Caserta. Intanto il cantante annuncia per il 10 luglio l'uscita del live integrale dei tre concerti in Liguria e cresce già l'attesa per il tour negli stadi del 2027, al quale si aggiunge una nuova data, il 6 luglio a Messina. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Massimiliano Mattia e Alessio Caranzetti. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: GR1 Sport.
12: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Mondiali di calcio in America, dopo le eliminazioni di Germania e Olanda, proseguono i sedicesimi di finale. Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, poi alle 23 la Francia contro la Svezia.
13: Su cosa può puntare la Svezia nel tentativo di superare quella che appare al momento la candidata numero uno alla vittoria finale di questo mondiale oltreoceano? Sicuramente la forza dell'attacco è lunga, con Isak e con Gyökeres. Più di 300 milioni di cartellini valgono questi tre attaccanti, appunto. Schierarli tutti insieme potrebbe essere una soluzione per il CT scandinavo, certo non tralasciando l'equilibrio di cui comunque avrà bisogno la sua squadra, visto che affrontare la Francia in questo momento non è il più comodo dei compiti. Immaginiamo che, d'accordo, Thuram non ce la farà e non sarà convocato per un problema al polpaccio, ma che proprio in quel settore del terreno di gioco di Didier Deschamps può contare su uomini di sicura affidabilità internazionale. E poi l'attacco: Mbappé responsabilizzato con la fascia di capitano addosso, Dembélé che sembra buttarla dentro ogni qualvolta la tocca, si attende l'esplosione di due, mentre Olise sta facendo già il bello e il cattivo tempo nelle difese altrui. Con il pronostico scontato, ce ne sono state altre però, e tutti abbiamo visto come è andata a finire. Francesco Repice, GR1.
12: La vincente di Costa d'Avorio Norvegia andrà ad affrontare agli ottavi il Brasile, che ieri ha battuto 2-1 in rimonta il Giappone. Ascoltiamo l'intervista del nostro inviato al difensore verdeoro Danilo, ex Juventus, ora al Flamengo.
14: Tanta emozione, tanto stress, però abbiamo alla fine fatto bene, abbiamo vinto meritatamente e adesso tocca riposare per le prossime. Secondo me abbiamo avuto possesso palla, abbiamo avuto anche delle occasioni, però poi ho sbagliato io un passaggio, abbiamo preso gol, però abbiamo dimostrato la forza della squadra e quindi dobbiamo seguire così.
15: Potete crescere ancora?
14: Sì, mi auguro di sì, perché abbiamo tanta gente con tanta qualità e un potenziale enorme e quindi secondo me stiamo facendo una strada piano piano, migliorando partita a partita, e questo può essere molto importante per il futuro.
15: Che fida Ancelotti?
14: Molta tranquillità, ci dà tanta tranquillità per essere in campo tranquilli, per essere in campo sereni e poi giocare palla.
15: Giusto, una collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
12: 30 giugno si chiude oggi la stagione calcistica. L'Inter saluta per scadenza di contratto Darmian, Acerbi, De Vrij, Sommer. Ultimo giorno di contratto, fra gli altri, anche per Vlahovic, Modric, El Shaarawy, Dybala e Pellegrini. Questi ultimi due però potrebbero restare alla Roma. Passiamo adesso al tennis. Seconda giornata di Wimbledon con tanti azzurri in campo. Ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso. Emilio.
0: Sontuosa Taira Caterina Grant, poco fa l'esordio nel tabellone principale di Wimbledon a 18 anni, una vittoria da veterana 6-4, 6-2 contro la britannica Cathy Boulter, con la Grant che sogna di affrontare Serena Williams, che torna in singolare dopo quasi 4 anni di attività, 44 anni, una giornata di sicuro importante per lei, oggi 30 giugno, 27 anni fa, l'ultima di un altro fuoriclasse come Boris Becker a Wimbledon. Sta battagliando Jasmine Paolini sul campo numero 12 nel secondo set, dopo aver perso nettamente il primo, addirittura 0-6 in mezz'ora contro la mancina americana Montgomery, 5-4 per Jasmine nel secondo set, è stata anche 3-1, e poi ci saranno tanti altri italiani in singolare con Arnaldi, Berrettini, Sonego e Cobolli, che difende i quarti di finale del l'anno scorso. Linea allo studio.
12: Grazie Emilio Mancuso, è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche, temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso, localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
18: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e dog.
19: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 14.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Il Mangiadischi.
3: Il Mangiadischi in diretta su Radio 1, sempre con Marcella Sullo,
4: sempre con Duccio Pasqua e con siamo Dani fortunati, abbiamo
3: molto,
4: tenuto con noi Dani Lorea.
3: Molto fortunati, e i nostri ascoltatori al 335-699-2949 stanno mandando tanti messaggi. Che splendida versione del Cielo in una stanza, ci dice Marsandro da Scandiano, e Sandra dice che meraviglia questa coppia, Daniele e Gino. Gino, che ci scrive dalla Tunisia, dice: grazie Danilo per la tua intelligente ed emozionante vera musica.
5: Grazie. Ma io suono per la musica, non sono quando sono in un contesto, ecco, non ho velleità, mi piace proprio arrivare alla musica insieme. In questo concludo con Gino Paoli dicendo che lui mi diceva: io non so se so cantare, io non so se sono bravo, se ho una bella voce, però so che quando canto emoziono. E poi aggiungeva: e anche tu sei un po' come me, perché, e quindi eravamo una coppia perfetta. Infatti lui un paio di volte ha detto: però in realtà siamo una coppia, io ci dovremmo sposare.
3: Beh, non poteva essere una buona idea anche quella, sposarsi con Gino Paoli, chissà. In effetti, ora addirittura sapere che lui non si considerasse un buon cantante è affascinante, no? L'insicurezza anche dei più grandi.
5: Beh, questo gli rende onore, ovviamente.
3: Sì, sì, indubbiamente.
5: Mai prendersi troppo sul serio, comunque.
3: Quello sempre.
5: Nella vita bisogna fare così.
3: Quello sempre. A proposito di messaggi, insomma, poi al Mangiadischi c'è tutto un microcosmo di messaggi che noi adoriamo. Michele, che si firma sempre come Michele dalla Parabiago Bene, dice che il suo parrucchiere gli aveva dato appuntamento alle 14 e l'ha fatto spostare alle 15.
5: No, no.
3: Sì. Romolo ci scrive dall'Aquila, dice: anche le Lowlands in Scozia non sono niente.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Gli arresti a Roma per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. 4 le misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori. Avrebbero agito su mandato di terze persone nelle intercettazioni. Dobbiamo buttare i palazzi a terra. Facciamo la storia.
3: Tutto il percorso dell'auto che ha condotto dalla Campania a Pomezia e ritorno ai presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci era stato tracciato dalle telecamere presenti sulla strada. Una macchina noleggiata per l'occasione, una donna a fare il sopralluogo. Tutto era stato preordinato per l'attentato al conduttore di Report. I mandanti, ancora non noti, avevano apprestato coperture, difesa legale, una via di fuga all'estero e pagato i presunti esecutori. Questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma con i colleghi di Avellino e Napoli hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo. 4 le misure cautelari eseguite, 3 in carcere, 1 ai domiciliari. Sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante di aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni e le indagini proseguono al fine di svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. Sara Verta, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia i dispersi, ma a 6 giorni dalle catastrofiche scosse che hanno messo in ginocchio il paese arrivano ancora segni di vita dalle macerie, estratti vivi un bambino di 3 anni e un ragazzino di 13. Medio Oriente, Gaza è un disastro, così il cardinale Pizzaballa raccontando la sua recente visita nella striscia. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, tende, fognature a cielo aperto. Una delle maggiori piaghe in questo momento, ha aggiunto, sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bambini. L'attentato nel Principato di Monaco a Vadim Yermolayev, l'oligarca di origine ucraina, sanzionato da Kiev, con lui rimasti feriti anche moglie e figlio. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio, il corrispondente da Parigi.
4: Sono da poco passate le 9 di sera quando una esplosione scuote il tranquillo Principato di Monaco. Un probabile pacco bomba ferisce 3 persone: l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e il loro figlio di 13 anni. I 2 adulti sono feriti gravemente, meno critiche sono giudicate le condizioni del minorenne. Intanto la polizia monegasca insieme a quella francese lancia una gigantesca caccia all'uomo per fermare il possibile autore dell'attentato. Le telecamere lo filmano mentre entra nell'immobile con un pacco contenente probabilmente l'esplosivo. Poi viene visto allontanarsi di corsa verso il vicino comune francese di Beausoleil. Yermolayev era noto per essere stato colpito 3 anni fa da sanzioni del governo ucraino per avere continuato le sue attività commerciali con la Crimea occupata dall'esercito russo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: L'eccezionale ondata di caldo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'afa e le temperature record. Oggi altra giornata torrida, ma il nord del paese è già stato colpito nelle scorse ore da temporali che nei prossimi giorni raggiungeranno il centro e parte del sud. Uno spettacolo intitolato Non gioco più la filosofia di Mina, un altro Ancora tu, Lucio Battisti e lo specchio delle emozioni sono 2 dei filo show che con le rassegne di incontri, una mostra immersiva, animano il festival Pop Sofia a Pesaro da giovedì a domenica.
5: Non gioco più.
6: Narciso, oggi a quanto pare siamo tutti noi, tra selfie che ci scattiamo ovunque, social in cui ci esprimiamo senza remore e senza sosta, per non parlare delle identità digitali che ci creiamo. Sarà una cosa buona? Lucrezia Ercoli, direttrice artistica Pop Sofia.
7: Ma il narcisismo è sia positivo che negativo. C'è un importante narcisismo come amore di sé, ma c'è anche un narcisismo negativo che nega la relazione con l'altro. Staremo nel festival dentro questa ambiguità.
6: Poi c'è tema del festival, Chantal lo specchio di Narciso, per lui una fonte d'acqua cristallina che lo inganna. E per noi oggi?
7: Per noi oggi è lo schermo del nostro smartphone, è lì che cerchiamo la nostra identità, ma soprattutto l'ammirazione e il riconoscimento degli altri.
6: Schermo, immagine e il nostro corpo che ha la peggio, in fin dei conti, proprio come accadde al Narciso del mito?
7: Sicuramente l'intelligenza artificiale.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. In Venezuela, quasi una settimana dal sisma e di 1700 morti il bilancio delle vittime, fra cui 16 italiani. Sale la rabbia per i ritardi nei soccorsi e nella notte un altro salvataggio.
3: La squadra di soccorritori giordani mostra in un video il salvataggio di un bimbo di 3 anni incastrato in una cavità fra i resti di un edificio crollato a Caracas. Muove la mano, ma è sfinito. A 6 giorni dal sisma è un miracolo, non l'unico. Nelle ultime ore anche un 12enne e un 21enne sono stati tratti in salvo. Sono oltre 2000 i soccorritori da 27 paesi impegnati a scavare nelle macerie, coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite in Venezuela. 1450 le persone salvate, ma i dispersi ancora tanti, poco meno di 50.000. Il tempo gioca a sfavore. Monta la polemica per i soccorsi tardivi, per gli sciacalli che rubano nelle case terremotate. C'è chi accusa perfino la polizia. Se gli aiuti fossero arrivati in tempo, le cose sarebbero andate diversamente, titola il quotidiano La Nación. Ora si rischia l'emergenza sanitaria per i vivi sfollati nelle tende. 47 tonnellate di aiuti sono in arrivo, fa sapere l'UNICEF. Alba Arcuri, GR1.
2: Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nonostante il cessate il fuoco, Teheran esclude colloqui diretti con la delegazione americana a Doha, ma conferma contatti con i mediatori del Qatar per discutere dello sblocco dei beni congelati. La Repubblica Islamica avverte: reagiremo a qualsiasi violazione della tregua. Nello stretto di Hormuz il traffico marittimo resta ridotto. Ieri sono transitate appena 40 navi contro le 100 al giorno prima del conflitto. E ora l'aggiornamento sui mercati finanziari in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
4: Borse positive oggi in Europa, Milano più 0,80%, la migliore Francoforte più 1,25%. I mercati hanno reagito ai dati preliminari sull'inflazione che risultata il rallentamento. In Europa, in Germania è scesa al 2,3%, in Francia all'1,8%, in Italia sempre a giugno è risultata piatta rispetto al mese precedente ed è salita del 3% rispetto a un anno prima. C'è poi la ripartenza dei titoli tecnologici che aiuta i mercati e anche quelli americani. A Wall Street in avvio più 0,30% per l'indice S&P 500, più 0,50 per il Nasdaq. Oggi si chiude un semestre molto positivo per le borse, è stato il migliore dal 1991 per l'indice Russell 2000, che a New York registra le piccole e medie imprese, più 21% inizio anno. Anche in quel caso ad aiutare il titolo, l'indice, è stata la tecnologia. Per quanto riguarda invece i singoli titoli a Piazza Affari, oggi netta ripresa di Avio, settore aerospazio più 6,61%, chiudono Moncler e Diesel in calo del meno 2 e meno 2,69%. Chiudiamo con il petrolio che rimane leggermente sopra i $73 al barile. Con il Brent, lì nello studio.
2: Emergenza caldo per l'OMS. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'AFA. Il 6 luglio, riunione d'emergenza.
5: Potenziare le misure di prevenzione in Europa. È questo il diktat dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in vista di una riunione di verifica convocata il prossimo 6 luglio con i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri nella regione europea. Perché è sempre più evidente che non si tratti di un'eccezione, mentre più della metà dei paesi europei non ha ancora un piano d'azione completo in atto. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
6: Ciò che preoccupa di più, al di là dei singoli picchi di temperatura raggiunti, è l'aumento di frequenza, intensità, anche estensione delle ondate di caldo che stiamo osservando in questi anni. È in corso un'accelerazione, eventi che fino a qualche anno fa erano considerati di portata plurisecolare, millenaria, sostanzialmente impossibili da registrare senza il contributo del riscaldamento globale antropogenico, oggi stanno diventando sempre più comuni.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con il tennis. A Wimbledon sono anche oggi italiani in campo, ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
0: Sì, buon pomeriggio, primo turno con due azzurre che hanno esordito con una vittoria, Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery dopo aver perso il primo set 6-0, e poi c'è attesa nel pomeriggio per il ritorno in campo di Serena Williams a quasi 45 anni. Nel tabellone maschile per il primo turno sta giocando Arnaldi contro il francese Alice, che è in vantaggio 2-1. Siamo nel quarto set, dunque Arnaldi deve rimontare. Per il momento il francese conduce 3-2 nel quarto set. Appunto, fra poco toccherà anche a Sonia.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: 17.
1: GR1.
2: Tarsitani, emergenza caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore legati alle alte temperature. In tutta Europa, avverte l'OMS, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e gli interventi delle ambulanze. Il 6 luglio è convocata una riunione d'emergenza per rafforzare le misure di prevenzione. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni di Washington e Teheran, fanno sapere i mediatori del Qatar, annunciato per domani solo un tavolo tecnico.
3: Sono arrivati a Doha Steve Witkoff e Jared Kushner, l'inviato speciale di Trump e il genero del presidente, a colloquio con il primo ministro Al-Thani e i mediatori del Qatar. Non incontreranno però i negoziatori iraniani, diversamente da quanto annunciato ieri dal presidente americano. A riferirlo sono fonti qatarine. Teheran aveva infatti smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori, che dovrebbero tenersi domani con una delegazione iraniana di secondo piano. L'Iran, secondo fonti del Qatar, dovrebbe ricevere 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati all'estero entro la fine della settimana. Altro nodo, lo stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'Oman, tra i paesi mediatori, potrebbe proporre il pagamento di un pedaggio in accordo con l'Iran. Ipotesi ancora tutte da discutere, sebbene in tavoli separati con i mediatori, dopo due settimane dalla firma del memorandum. Alba Arcuri, GR1.
2: Doppia decisione della Corte Suprema americana sulle misure volute da Donald Trump. Con cinque voti contro quattro, i giudici hanno confermato lo ius soli, bocciando il decreto che limitava la cittadinanza per nascita perché in contrasto con la Costituzione. Confermato invece il provvedimento che vieta agli atleti transgender di gareggiare nelle competizioni sportive femminili di scuole e università. Maggioranza al lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale, tornata oggi in aula. Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo noi moderati, contrari Lega e Forza Italia. Azzurri decisi a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente, che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza. Premier definito abnorme dal PD, che insieme ad UVS attacca. La Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. Per Più Europa sollecita l'unità del centro-sinistra contro quello che definiscono un rischio democratico. I 5 Stelle chiedono le preferenze e accusano, è una legge truccata, il governo in difficoltà e in fuga dal voto. Sono quattro le persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Siegfried Ranucci. L'ordigno esplosivo, collocato davanti alla sua abitazione a Pomezia il 16 ottobre del 2025, distrusse le auto del giornalista. Si cercano ancora i mandanti.
4: Erano pronti a scappare all'estero, una fuga auspicata da chi li aveva pagati per piazzare la bomba davanti a casa di Siegfried Ranucci. Le stesse persone, tuttora ricercate, che avrebbero concordato con i quattro arrestati le versioni di comodo da fornire agli inquirenti, non tanto per scagionare i presunti autori dell'attentato, ma per impedire agli investigatori di risalire ai mandanti. Secondo il giudice, a ricevere gli ordini sarebbe stato uno dei tre finiti in carcere, Pellegrino Davino, lo stesso che avrebbe procurato l'esplosivo da cava per confezionare l'ordigno. Dobbiamo buttare i palazzi a terra, diceva al suo fornitore. Sei giorni prima dell'esplosione, con la compagna Marica De Filippis finita ai domiciliari, erano andati a Pomezia per un sopralluogo. A far esplodere la bomba la sera del 16 ottobre sarebbero stati gli altri due finiti in carcere, Antonio Passariello e Saverio Mutone. Il primo intercettato si vantava di averlo fatto. I carabinieri sono arrivati a loro tracciando l'auto che avevano noleggiato e seguendo le celle telefoniche agganciate dai loro cellulari, nonostante i tentativi di depistare le indagini distruggendo le SIM. Agli inquirenti il ringraziamento del conduttore di Report.
5: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Da domani acquistare online da paesi extraeuropei costerà di più. Scatta il contributo di 3 euro sui mini pacchi di valore inferiore a 150 euro. Misura che colpisce soprattutto le piattaforme cinesi come Shine e Temu. Bruxelles punta a riequilibrare la concorrenza. Le associazioni dei consumatori temono invece un aumento dei costi per le famiglie. Sport, tennis a Wimbledon, sconfitto al primo turno Matteo Arnaldi in 4 set dal francese Ali. Ed è cominciato da poco l'incontro di Sonego, mentre più tardi toccherà Berrettini e Cobolli. Nel tabellone femminile avanti le azzurre Tyra Grant e Jasmine Paolini, c'è attesa per il ritorno in campo a quasi 45 anni di Serena Williams. Ai mondiali di calcio, per i sedicesimi in programma alle 19, Costa d'Avorio.

C'è l'azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, mentre in Italia le temperature, che restano elevate, si vanno associando forti temporali, specialmente a nord-ovest. Poco fa il Ministero della Salute ha smentito però i 5 morti in 24 ore in Italia per il caldo, annunciati invece dall'OMS.
3: Pensavamo che fosse un'anomalia, dovremmo cominciare a considerarla la nuova normalità, questa sequenza di giornate col termometro costantemente dai 35 gradi in su. Per l'OMS è la prova generale delle estati che verranno e bisognerà farsi trovare preparati perché il caldo non sia sempre un'emergenza. Per fronteggiare quella ancora in corso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato una riunione con i paesi dell'Unione Europea per il 6 luglio. Vertice straordinario domani anche al nostro Ministero della Salute per fare il punto su questa ondata di calore che pian piano va ammollando la presa. Domani aria più fresca proveniente dall'Atlantico indebolirà l'anticiclone africano, con l'effetto di abbassare le temperature e innalzare l'allerta per grandinate e temporali. Già oggi se ne sono visti. Anche nell'Europa occidentale la situazione va migliorando, mentre il grande caldo ora investe i paesi più a est, con la Slovacchia molto in rosso sulla cartina delle temperature e 35 gradi a Bucarest. Donatella Gori, GR1.
2: All'estero ora il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime, più di 5000 i feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. 16 morti tra la comunità italo-venezuelana, 40 invece dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta.
4: Le bare accatastate le une sulle altre, alcune aperte in attesa di accogliere le salme. Lunghe file di sacchi di plastica neri custodiscono le spoglie delle vittime uccise dal terremoto. I contenitori refrigerati accolgono i corpi. Il personale governativo vaga tra le salme in attesa che qualcuno attribuisca loro un nome. Si abbracciano silenziosi i parenti che lo hanno fatto. Allos Silos, al porto di La Guaira, annichilito dal sisma. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri. Speriamo ne servono quantità molto inferiori, affermano le Nazioni Unite, per le vittime ancora imprigionate tra le macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Il tempo scorre, incalza i soccorritori. 1.450 persone sono state salvate dalle squadre di assistenza internazionali dalla protezione civile venezuelana. Un bimbo di 3 anni è stato estratto dalle macerie vivo a 6 giorni dal sisma, e ancora un 12enne e un 21enne. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci. I servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accedere agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. Crescente l'esasperazione tra gli abitanti. Enzo Arcieri, GR1.
2: I negoziati Stati Uniti-Iran, nessun incontro di alto livello in Qatar tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner e quelli iraniani. Lo ha confermato il Ministero degli Esteri di Doha. Teheran aveva già smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori che dovrebbero tenersi domani. Torniamo in Italia. Carburanti convocate al Ministero delle Imprese e rappresentanti delle principali compagnie petrolifere per fare il punto. La quotazione alla pompa di benzina e gasolio è in calo da oltre 20 giorni, attestandosi su 1,80 euro al litro per la verde e 1,88 per il diesel, ha detto il titolare del Mimit Adolfo Urso. Tuttavia vi sono ulteriori margini di riduzione. Ora la cronaca svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I 4 arrestati accusati di aver piazzato l'ordigno davanti alla casa del giornalista sarebbero stati pronti a fuggire all'estero. In un'intercettazione uno di loro dice: la bomba l'ho messa io, facciamo la storia. Il sottosegretario Mantovano auspica un passo avanti anche nell'individuazione dei mandanti. Sentiamo Ranucci.
5: Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me, e hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
2: A Roma sabato il concerto di Ultimo, in corso la riunione con il questore per un punto sulla sicurezza. 250.000 i biglietti venduti.
6: Accamparsi con 38 gradi richiede devozione assoluta. Nemmeno i ripetuti appelli dello stesso Ultimo sono serviti a frenare l'entusiasmo di una folla di giovani che ha deciso di ignorare il termometro. E così la spianata di Tor Vergata, periferia orientale della capitale, dove sabato sera ci sarà il tanto atteso concerto, si è via via trasformata nei giorni in una sorta di moderna Woodstock, con giovani che da settimane cane, montano tende e si sistemano all'aperto. Nel giorno del concerto, ai varchi d'ingresso e lungo i percorsi saranno installati punti di nebulizzazione e mezzi per rinfrescare gli spettatori. Elevate le misure di
0: RAI Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
4: Continua a perdere pezzi la pattuglia europea e sono anche pezzi pregiati Germania e Olanda fuori dal mondiale in un colpo solo, ma a differenza del Paraguay fatale alla Mannschaft tedesca, il Marocco, che lo ricordiamo nella notte italiana sempre ai calci di rigore ha eliminato gli Orange di Rambo Koeman, non può decisamente essere più considerato una sorpresa. Insomma, scherzi del mondiale più che scherzi del destino, scherzi che proveranno a evitare in tutti i modi due delle squadre in campo nelle prossime ore. Allora eccoci qui, 18:36 minuti in diretta su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto trasmettiamo dai nostri studi di Dallas. Salutarvi a Guidardo nel microfono, ci sono Daniele Antelmi e Paolo Ranaldi al di là del vetro, ma salutiamo anche chi ci accompagna da Roma, da Saxarubra, Massimiliano Savino con Francesco Paradisi alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Più tardi alle 23, quindi ci spostiamo già un po' in avanti, saranno in campo i vicecampioni del mondo, ovviamente la Francia di Deschamps, che dovrà sbrigare la pratica Svezia per raggiungere proprio il Paraguay nell'ottavo di finale che si giocherà sabato 4 a Filadelfia. Noi però cominciamo da un'altra partita che comincerà tra poco più di 20 minuti e che si gioca proprio qui a Dallas. La Norvegia è più di un outsider contro la Costa d'Avorio, protagonista di un ottimo girone. Chi passerà avrà come premio o come pegno il Brasile. Ci sarà Giovanni Galli al commento tecnico, subito però per le formazioni ad Arlington, una trentina di chilometri a ovest della nostra postazione, il nostro inviato per Costa d'Avorio Norvegia, Giuseppe Bisantis, buon pomeriggio.
5: E buon pomeriggio a te Guidardone, buonasera a questo punto ai nostri ascoltatori italiani. Qui sono le 11:37 minuti, 18:37 in Italia, e insomma vanno avanti questi sedicesimi di finale che, come ricordavi tu, non hanno ancora qualificato squadre europee. Ci proverà la Norvegia contro la Costa d'Avorio, questa è una sfida tra due delle seconde arrivate, seconda nel gruppo E, la Costa d'Avorio alle spalle della Germania. Costa d'Avorio che ha battuto 1-0 l'Ecuador, poi ha perso nel recupero 2-1 con la Germania e poi ha conquistato la qualificazione da seconda battendo 2-0 Curaçao. La Norvegia invece seconda gruppo I, quello della Francia, dopo aver travolto l'Iraq alla prima per 4-1 e aver vinto con qualche sofferenza 3-2 col Senegal, poi si è presentata in maschera nella sfida con la Francia praticamente senza 8 titolari e questo ha suscitato un po' di polemiche da parte dell'organizzazione, ma anche dei tifosi che insomma avrebbero voluto vedere i campioni. Il tecnico Solbakken invece ha preferito così, ha preso un brutto 4-1 dalla Francia e la Norvegia quindi passa per seconda e se la vede a Dallas con la Costa d'Avorio. Allora andiamo con le formazioni che sono quelle ufficiali, e allora la dicitura della partita è Costa d'Avorio-Norvegia. La Costa d'Avorio, che è guidata da Emers Faé, sarà in campo con un 4-1-2-3, insomma potrebbe anche essere un 4-3-3, però questo è lo schema che ci viene presentato dalla grafica FIFA. E Fofana il portiere, uno dei due Fofana, Yaya, l'altro è in panchina Seco, poi due Kosonu, Agbadou e Conan in difesa, Sangaré davanti alla linea difensiva con Ulay e Kessi avanzati. I giocatori offensivi sono Pepe, Bonny e Yann Diomandé, anche qua c'è un altro Diomandé, un difensore, Ousmane Diomandé, che va in panchina. La replica della Norvegia di Stale Solbakken è un 4-3-3 con Nyland in porta, Pedersen, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Berge, quasi omonimi, a centrocampo con Odegaard leggermente avanzato, Sørloth, Holland e Nusa davanti. A dirigere l'incontro, e cercheremo anche di interpretare e capire il suo stato d'animo, perché è una terra arbitrale venezuelana e sappiamo appunto la tragedia che ha colpito il Venezuela e che ancora prosegue soprattutto nel calcolo delle vittime. E allora Jesús Valenzuela, primo arbitro,
6: Jorge Urrego e Tullio Moreno, i guardialine. A loro davvero il nostro più caloroso in bocca al lupo. Juan Gabriel Benitez, paraguaggio, il quarto ufficiale, mentre al VAR ci sono Juan Lara, cileno, un altro venezuelano, Juan Soto, e l'inglese Jared Gillette. Allora qui, ormai lo abbiamo detto mille volte, il Dallas Stadium, che sarebbe lo stadio più grande di tutti quelli dei mondiali, 96.000 spettatori, però per i mondiali è omologato per 70.000. anche questo va riempendosi, c'è l'aria condizionata, mentre fuori il caldo è pesante, visto che qua si giocherà a mezzogiorno. Non si avverte assolutamente in campo che in questo momento viene innaffiato, le squadre stanno facendo riscaldamento all'interno degli spogliatoi. Fra 19 minuti sarà Costa d'Avorio Norvegia, studi di Dallas.
4: Benissimo, grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. La Costa d'Avorio, il suo miglior risultato storico l'ha già ottenuto raggiungendo la fase eliminazione diretta. La Norvegia aveva raggiunto in passato la quarta partita della competizione, giusto fare questa precisazione, perché appunto si trattava degli ottavi di finale all'epoca, era il mondiale del 1998 in questa ultima circostanza. Adesso la quarta partita sono i sedicesimi, quindi Holland e compagni comunque possono spingersi come numero di gare disputate dove mai erano arrivati. Per Costa d'Avorio Norvegia, alla fianco di Giuseppe Bisantis, come già preannunciavo poco fa, abbiamo Giovanni Galli al commento tecnico. Buon pomeriggio e ben trovato Giovanni.
7: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
4: Mi piaceva molto l'espressione di Giuseppe Bisantis: Norvegia con la maschera contro la Francia, e si è visto. Adesso la maschera andrà tolta, perché chi regala un tempo agli avversari, Germania Docet, poi ne paga le spese. Intanto apro e chiudo parentesi anche sui monitor di servizio ad Arlington, magari Giuseppe ce lo racconterà ancora oltre. Impazza la vogata nordica, la vogata norvegese che tanto ci fa sorridere. Dunque Solbakken ovviamente schiera i protagonisti principali, quelli che dovranno cercare di spingere la squadra agli ottavi, Giovanni.
7: Sì, la squadra che ha eliminato l'Italia nel girone di qualificazione. Abbiamo visto quanto il suo percorso, la sua crescita, una squadra che anche come età sono tutti uomini maturi, calciatori maturi dai 26 ai 28, 29 anni, per cui nel momento giusto è capitato questo mondiale. Solbakken ha fatto un grande lavoro, ha trovato calciatori adatti a questo, ai suoi principi di calcio, e la Norvegia si è presentata dopo aver eliminato l'Italia come una possibile protagonista, e lo sta facendo.
4: Continuiamo a definirla sì, una realtà, sì.
7: Adesso è una realtà, non possiamo più, insomma, giocatori Odegaard, Haaland, Sørloth, due Berg, Engem, che in Italia, insomma, voglio dire, sono giocatori di un livello internazionale. Dall'altra parte c'è una Costa d'Avorio, che sì, è vero, ha un po' faticato, però nella partita contro la Germania, ad esempio, è uscita sconfitta al 94esimo perché probabilmente ha pensato che la partita fosse terminata, e c'è stato questo proprio errore, no, di valutazione, di lettura, e li ha portati alla sconfitta. Però anche loro sono una squadra solida, centrocampo di corridori, Sangaré è un metronomo, Ulai farà 20 km a partita, e per la probabilmente la prima volta tutti e tre i fenomeni d'attacco, Pepe, Bonny, Diomandé. E adesso secondo me è una sfida questa veramente tra due squadre che possono avvicinarsi ai colossi, e secondo me sarà una partita molto molto interessante.
4: Sì, squadra che conosciamo molto bene, perché i nomi che ovviamente faceva giustamente Giovanni Galli, i vari che si è detto di Bonny, lo stesso Cussunò, Pepe ha regalato in sostanza la qualificazione, no, con la doppietta contro Curaçao, e poi a dare la riprova, Giovanni, no, del valore tecnico qualitativo non secondario, il fatto che la stellina Diomandé, classe 2006 dall'Ipsia, però è fortemente nel mirino del Paris Saint Germain, che insomma quando si muove, quando sceglie, quando va a pescare soprattutto gli under 20 non lo fa mai a caso, credo, Giovanni.
7: No, è vero, e fra le altre cose ci sono tutti i giocatori nel Paris Saint Germain che hanno un po', no, le caratteristiche di Diomandé, da Barcola, due, insomma, sono tutti
4: esterni
7: giocatori
4: d'attacco che pungono, che sanno fare, che sanno rientrare, eccetera. Sì.
7: Sì, questo ragazzo deve crescere, perché anche in questo mondiale a volte ha fatto vedere che è ancora un po' timido, probabilmente non crede ancora nel suo potenziale, però sotto la guida, se dovesse andare a Paris Saint Germain, di Luis Enrique, certamente tirerà fuori carattere, esperienza, e in un gruppo come quello crescerà ulteriormente.
4: La concorrenza non manca e lo farà crescere di certo. Una cartolina da Arlington, visto che lì il nostro Giuseppe Bisantis non sono timidi a dispetto degli stereotipi, no, nordici, i norvegesi, che credo prevalentemente affollino il grande impianto nel quale ti trovi, Giuseppe.
5: Eh sì, è una delle tifoserie che sta caratterizzando questo mondiale. La vogata ormai è diventata una qualcosa che è stato anche imitato da altre tifoserie. È un popolo, la Norvegia, tra l'altro un paese esteso, tra l'altro più o meno pochi chilometri di differenza dalla Costa d'Avorio, cambiano però la popolazione, sono poco più di 6 milioni gli abitanti della Norvegia, ben di più invece sono quelli della Costa d'Avorio. Quindi la consapevolezza di avere una squadra forte, di avere un giocatore conosciuto in tutto il mondo davanti e di aver coinvolto anche il pubblico neutrale proprio per Haaland. Abbiamo visto arrivando molte magliette di Haaland anche addosso a non tifosi norvegesi. Adesso stanno cantando ovviamente molti di meno i tifosi della Costa d'Avorio, però è molto probabile che il pubblico neutrale si possa schierare dalla parte della Costa d'Avorio, che insomma ha fatto un buon girone, si è classificata per seconda, ha una squadra con ottime individualità su tutte Diomandé, tant'è che spialla proprio di questo duello tra Haaland e Diomandé, e quindi sarà tutto da seguire. Però il colore della Norvegia, proprio a differenza soprattutto il colore rosso che si vede in vari blocchi del Dallas Stadium,
4: a colpo d'occhio sarà quasi egemone dalla tua postazione, ci sembra di capire.
5: Sì, sarà sicuramente visibile, per esempio alla nostra destra vediamo la concentrazione massiccia di tifosi norvegesi.
4: A tra poco, Giuseppe. Giovanni Galli, abbiamo ancora un minutino, io direi di spenderlo per l'operazione riepilogo, per così dire. Io lo preannunciavo all'inizio, poi abbiamo seguito la partita ieri sera su Radio 1. La Germania ha giocato praticamente solo un tempo, il secondo, quasi regalando il primo, e l'ha pagata caramente. Poi quando vai ai rigori, insomma, i meccanismi saltano un po' e subentrano altre variabili. Per nottamboli puri, Olanda-Marocco, che però è stata partita vera, intensa, anche di buon livello. Peccato che siano stati ancora i rigori a decidere questa sfida. L'Africa va forte e, come dire, i capisaldi del calcio storico europeo in questo momento faticano in questo mondiale. È un'analisi parziale, lo so, la tua foto in un minuto.
7: No, è un'analisi giusta. Le squadre africane ormai in questo mondiale la fanno da quasi da padrona, no, in questo momento, perché arrivano, sono forti fisicamente e sono adesso educati tatticamente, cosa che fino a questo momento non avevano mai raggiunto. Per cui attenzione alle squadre africane.
4: E dovrà fare attenzione la Norvegia di Haaland e non solo. E allora andiamo in campo per questo quarto, sedicesimo di finale allo stadio di Arlington qui a Dallas, la città che ospita gli studi di Radio Rai, e così sarà fino al 19 luglio. Ma oggi si gioca Costa d'Avorio Norvegia. Al microfono, come avete sentito, Giuseppe Bisantis, il commento tecnico di Giovanni Galli. Tra poco, dopo la pubblicità, si parte con gli inni nazionali, poi il primo tempo, buon ascolto della partita. Noi pronti a intervenire dallo studio centrale di Dallas nell'intervallo, dunque a più tardi su Rai Radio 1.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
16: La partita.
5: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dalla Dallas Stadium nella zona di Arlington, a una trentina di chilometri dalla città di Dallas. È qui che si disputerà il 16° di finale tra la Costa d'Avorio e la Norvegia, squadre che si sono classificate per seconde. La Costa d'Avorio seconda del gruppo E, quello della Germania, che ha visto il terzo posto dell'Ecuador e l'ultimo di Curaçao. Costa d'Avorio che ha battuto l'Ecuador 1-0, ha perso 2-1 con la Germania e poi ha battuto Curaçao 2-0. Dall'altra parte gruppo I, la Norvegia seconda alle spalle della Francia, le altre del girone: Senegal classificato come terzo e Iraq. Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, il Senegal per 3-2 e poi ha perso, ma con una squadra imbottita di rincalzi, dalla Francia per 4-1. Vengono stese adesso le enormi bandiere, quella della Costa d'Avorio ricorda il nostro tricolore verde, bianco e arancione, il nostro ovviamente verde, bianco e rosso. La dicitura dice Costa d'Avorio Norvegia, Norvegia la bandiera rossa con la croce blu e bordi bianchi al centro. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo e questa volta Holland c'è. Andiamo quindi velocemente, prima dell'esecuzione dell'inno, a ricordare le formazioni, perché la Costa d'Avorio guidata da Emers Faé sarà in campo con Fofana in porta, 2 Kossounou, Agba 2, Conan in difesa, Ulai, Sangaré, Kessié a centrocampo, Pepe, Bonnier, Diomandé avanzati. La replica della Norvegia di Stale Solbakken con Nilan in porta, Petersen, Ayer, Egem e Wolfe in difesa, Berg, Odegaard e Berge a centrocampo, Sorloth, Holland e Nusa davanti. Arbitri della Federazione Venezuelana, un caloroso in bocca al lupo per loro: Jesus Valenzuela primo arbitro, Jorge Urrego e Tullio Moreno guardaline. Paraguayano il quarto ufficiale Juan Gabriel Benitez, poi al VAR un cileno Juan Lara, un altro venezuelano Juan Soto e l'inglese Jared Gillett. Le squadre sono entrate in campo. Allora, qui lo stadio è con l'aria condizionata, quindi i quasi 70.000 spettatori, la capienza massima di uno stadio che in realtà ne può contenere 96.000, ma questo è il numero che viene adattato per questi mondiali, possono godere dell'aria condizionata. Fuori il termometro segna 31 gradi, percepiti 34, destinati a crescere, perché qui siamo alle 11.53, le 18.53 in Italia, 7 ore indietro rispetto al nostro paese. Accanto a me in postazione per l'assistenza tecnica Francesco Pio Naglieri, squadre che vanno a disporsi nel cerchio di centrocampo come sempre con e quindi fra un po' ascolteremo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Costa d'Avorio, la Abidjanese, dal nome della città più importante, la Abidjan, che però non è più la capitale che è stata trasferita a Yamoussoukro, ma Abidjan rimane la città più importante, oltre 6 milioni di abitanti. Lo ascoltiamo.

proprio beato, boato, quando dall'enorme schermo che esiste qui allo stadio di Dallas, c'è stato il primo piano del capitano Frank Essie, il leader della squadra, in francese c'è una sorta di karaoke sotto il mega schermo che è le parole dell'inno. Ora parte l'inno norvegese, Ja vi elsker det landet, sì, noi amiamo questo paese.

0: Beh, il nostro Francesco Pionaglieri vi ha fatto ascoltare che dal coro dei tifosi e dall'applauso evidentemente c'è una prevalenza di sostenitori norvegesi, moltissimi i neutrali. E seguiti gli inni, noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con lo stadio di Dallas, i saluti tra le due squadre. Io invece saluto chi racconterà insieme a me per gli aspetti tecnici questa partita. Ben ritrovato a Giovanni Galli. Buonasera a te e buon lavoro, Giovanni.
2: Grazie Giuseppe, buonasera a te. Beh, siamo agli scontri. Questo è uno di quelli dove regna l'equilibrio, dove le due squadre hanno tutte e due dei grandi valori, indecifrabili in questo momento poter dire, no, prima della partita, cioè quasi tutte, nel senso che abbiamo visto troppe sorprese, ma mai come oggi l'equilibrio tra queste due squadre è così evidente. Probabilmente qualcosa in più con la presenza di Haaland in campo ce l'ha la Norvegia, ma l'abbiamo visto la Costa d'Avorio contro la Germania, ha perso per un errore di superficialità, no, al 94esimo, altrimenti aveva giocato una grandissima partita. Per cui attenzione alla Costa d'Avorio, Norvegia è sicuramente squadra da tenere in grande considerazione.
0: E poi la Norvegia, che abbiamo visto con la Francia, non era quella vera. Beh, la scelta di Solbakken è stata contraria a quella di Nagelsmann, adesso vedremo se dà ragione. Nagelsmann, come ricorderai, anche nelle partite con l'Ecuador, che aveva già la Germania certa del primo posto, ha schierato praticamente la nazionale titolare. Ieri la Germania è uscita. La Norvegia ha preferito preservarli, ci sono state anche polemiche, perché insomma qui gli spettatori che hanno pagato biglietti profumatissimi avrebbero voluto vedere Haaland in campo, però il commissario tecnico ha fatto i suoi ragionamenti. La squadra che si presenta con la Costa d'Avorio dovrebbe essere più fresca, Giovanni.
2: Sì, ok, però quando ci sono in una competizione così ravvicinata di partite, anche restare fuori, non giocare, perdere il ritmo, non so ecco, se Solbakken possa aver fatto la scelta giusta, ce lo dirà la partita che andremo a commentare adesso. Però sì, ha mancato forse, se vogliamo, un po' di rispetto agli spettatori, e non so, ripeto, quanti vantaggi potrà trarre nella partita di oggi.
0: Ma guarda, ce lo dirà il campo, ripeto, non ci sono problemi di caldo, perché come più volte detto lo stadio è chiuso con l'aria condizionata, quindi all'interno le condizioni per giocare a calcio sono ideali. In questo, insomma, il caldo avrebbe potuto favorire la Costa d'Avorio piuttosto che la Norvegia. In realtà non sarà così. La Norvegia, lo ricordavi tu nel nostro prepartita, ha eliminato nettamente l'Italia, 3-0 in Norvegia, 4-1 a Milano. Poi l'Italia non è riuscita a qualificarsi neanche tramite i playoff, quindi è una delle nazionali che potrebbe essere la sorpresa. Però la Costa d'Avorio se la gioca, è una squadra dotata di ottime individualità, sono due paesi distantissimi sotto tutti i punti di vista, tra l'altro è la prima volta che si affrontano in qualsiasi competizione, sono più o meno delle stesse dimensioni, pochi chilometri quadrati né più la Costa d'Avorio, però la Norvegia ha poco più di 6 milioni di abitanti, ben di più la Costa d'Avorio, che sono oltre 30 milioni. Qui però in America sono arrivati molti più tifosi della Norvegia, e adesso le squadre sono schierate, è iniziato il conto alla rovescia, tutto arancione la Costa d'Avorio, che tra virgolette gioca in casa, tutta bianca la Norvegia, l'arbitro dell'incontro in nero, quindi direi tutto sul classico, e la partita è iniziata.

0: con la Costa d'Avorio che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. Ed ecco una cosa che ormai stiamo vedendo: scuola Paris Saint-Germain, Giovanni Galli si batte la palla di centrocampo e viene messa tipo rugby in fallo laterale.
1: Sì, la portata è una scelta di Luis Enrique, una novità di Luis Enrique, non capisco, no, poi dopo semmai l'utilità, visto e considerato che si fa così tanta fatica ad andare a recuperare quando il pallone ce l'hanno gli avversari, è sempre più bello tenerlo e poterlo giocare dall'inizio.
0: Sì, è un modo un po' per aggredire ma anche per mettere un po' di paura, no? Come quando si schierano tutti e 10 in fila per dire adesso vi attacchiamo, poi magari non sarà così. Sì. Comunque adesso è la Norvegia che va a recuperare il pallone per la rimessa con le mani che viene affidata a Möller, difensore esterno sinistro, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Eggem, giocatore del Bologna. Eggem va allo scambio con Ayer, cerchio di centrocampo, ancora una pallone filtrante un po' troppo lungo, c'è la chiusura da parte del difensore dell'Atalanta Kossounou, che indossa un numero 7 non proprio da difensore centrale, ma ormai la numerazione sappiamo non risponde più ormai da tempo ai ruoli. Riesce Kossounou ad allontanare ma solo per poco, perché la Norvegia che mantiene il possesso del pallone ancora con la giocata di Berge. Ci sono due giocatori che hanno un nome simile, Berge, che tra l'altro giocano vicini, uno al numero 6, l'altro il numero 8, quindi facile confonderli. Sono due giocatori che fungono da perno del centrocampo della Norvegia. Allora abbiamo visto quella rimessa, o meglio quel calcio d'avvio con palla in rimessa laterale, come a dire adesso vi aggrediamo. Da queste prime battute sono passati 2 minuti, si sta giocando quasi da fermi, Giovanni Galli.
1: Sì, si stanno studiando, stanno guardando appunto anche il posizionamento, perché magari in previsione di una partita come questa magari gli allenatori possono aver studiato anche qualche soluzione diversa. Non abbiamo visto niente, intanto vediamo il tacco della Norvegia.
0: Colpo di testa in coccia nel corpo dei difensori della Costa d'Avorio, subito un cross dalla destra, qui neanche deve saltare per colpire di testa Holland, che prova a indirizzare nell'angolo alla sinistra del portiere, in coccia nei difensori centrali della Costa d'Avorio. Palla messa in fallo laterale, rimane in fase d'attacco la Norvegia, ancora il tocco per Pedersen, giocatore del Torino, ancora alza la bandierina il secondo assistente dell'arbitro Valenzuela Moreno e vede un fuorigioco. Ti ho interrotto Giovanni, ma c'era questa azione della Norvegia.
1: No, assolutamente. Stavo dicendo che c'è Pedersen, che mi sembra sia piuttosto arrembante sulla fascia destra, ha messo dentro bene questo cross e la difesa del Kossounou, perché era nella posizione di Kossounou, non può lasciare 2 metri ad Haaland dentro l'area di rigore, perché conosciamo bene quali sono le caratteristiche e le qualità di questo giocatore. Bisogna stargli attaccato alla maglia, acerbi. No, se ti ricorderai, lo annullò in quella partita che poi dopo l'Inter perse nella finale di Champions, però insomma giocò un'ottima partita pressandolo, standogli attaccato per tutta la gara.
0: E poi sbucò Rodri e trovò il gol che portò la Coppa dalle parti di Manchester. Ma quando hai questa squadra qui, sì, ne annulli uno, ma poi magari ne escono altri. Però Acerbi, concordo con te, fece davvero un ottimo lavoro su Haaland in quella finale. Adesso è la Norvegia che sta guadagnando metri nella metà campo della Costa d'Avorio. Perso però il pallone, può ripartire proprio Diomande, giocatore dell'Ipsia, il più temuto da parte dei norvegesi. Intervento in scivolata, l'ultimo tocco e del numero 9 Bonny, giocatore dell'Inter, a proposito di Inter, e quindi si tratta di rimessa dal fondo in favore della Costa d'Avorio. Se ne incarica il portiere Nyland, con un completo giallo va a effettuare quindi il suo rilancio. E mentre si fanno sentire i tifosi della Norvegia, che sono qualche migliaio arrivati qui in Texas a Dallas per il racconto e soprattutto per il seguito di questa nazionale che potrebbe davvero regalare grandi soddisfazioni, anche se ricordiamo che chi passa domenica se la vedrà con il Brasile, un Brasile che sì, ieri ha vinto, Giovanni, con il Giappone, però non ci sembra una squadra davvero enorme, fortissima, c'è forse di meglio da quello che abbiamo visto finora.
1: Sì, non ha lasciato ancora intravedere quelle che possono essere le potenzialità, al di là di qualche individualità. È proprio una squadra che ancora non ha preso possesso del campo, non ha ancora possesso, perché il Brasile questo è storicamente, e invece ancora soffre la partita, soffre l'avversario, non domina l'avversario, e questo può rivelarsi un problema per Carlo Ancelotti. Io in previsione proprio di quella partita mi era stato chiesto e ho detto: se non ci fosse stato Carlo Ancelotti io avrei preso il Giappone.
0: Probabile. Ha dato quella concretezza che per anni il Brasile non ha avuto. Seguiamo, torniamo in cronaca e torniamo a Costa d'Avorio, Norvegia, con la Norvegia che adesso con Pedersen prova a spingere, ultimo tocco del laterale destro della Norvegia e palla che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani, che sarà battuta da Conan, dinamico difensore esterno sinistro della Costa d'Avorio. Vediamo che cerca però un compagno libero, vanno con le marcature preventive i giocatori della Norvegia a evitare quindi il passaggio, deviazione di testa, il tentativo di controllo da parte di Bonny che poi fa carambolare il pallone sul corpo di un giocatore norvegese. Si va a guadagnare un fallo laterale praticamente una decina di metri più avanti rispetto al precedente. Ancora il controllo parte della Costa d'Avorio, palla che esce ancora e quindi stessa rimessa battuta da Conan, il retropassaggio, il pallone che viene controllato da Agbadou, poi il rilancio del portiere Fofana, uno dei due Fofana della Costa d'Avorio, Iaia il portiere, in panchina il difensore Seco. Ancora il controllo da parte della nazionale ivoriana, il retropassaggio per Cossonou va a destra da Due riesce a lasciare sul posto Nusa, all'esterno di Due il pallone che arriva in profondità, la chiusura da parte di Eggen che mette il pallone in fallo laterale. C'è dunque la rimessa con le mani in fase d'attacco per la Costa d'Avorio, che viene battuta quindi ancora da Due, il pallone che viene servito ancora centralmente per il tentativo di spunto da parte di Sangaré. Ancora la Costa d'Avorio, il pallone per Due che va verso il fondo, effettua una cross dall'altra parte, prova lo stacco di testa di Omandé, non ci arriva, la sfiora, libera Pedersen ma solo per poco, insiste la Costa d'Avorio sulla tre quarti campo. Ancora il pallone che viene servito centralmente per Sangaré, che poi lascia che sì, ancora il pallone che viene ancora dato centralmente per Sangaré, prova spazio, palla per Bonny, spalla la porta, Bonny va a cercare la combinazione, il cross a sinistra, Conan, palla dall'altra parte, colpo di testa della Norvegia, adesso arrembante la Costa d'Avorio con Due che insiste ancora sulla sinistra, prova a entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, intervento deciso su di lui da parte di Wolfe, che riesce ad allontanare il pallone, ma insiste ancora la Costa d'Avorio, che adesso sembra voler accelerare i ritmi, entra ancora in area di rigore, pallone al centro, intervento in una spaccata da parte di Eggen che mette la pallone in a corner per il primo calcio d'angolo della partita, che registriamo all'ottavo minuto con la situazione di 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia, e con il primo angolo in a favore della Costa d'Avorio porta la nostra destra, bandierina di destra verso dove attacca la Costa d'Avorio. In questo primo tempo è stata davvero persistente la manovra di Due, Sangaré sulla fascia con anche Ulai, mentre vediamo che a battere il calcio d'angolo va Pepe, che è il bomber di questa Costa d'Avorio, che ha realizzato 4 gol in questo torneo. 2 li ha fatti Pepe, 1 che sì e 1 Diello, che oggi è in panchina, giocatore cresciuto in Italia sia come persona a Reggio Emilia che come calciatore. Nelle giovanili dell'Atalanta ha battuto l'angolo, prova lo stacco di testa, vanno a vuoto tutti, pallone che sta per terminare sullo fondo, sarà rimessa. 9 minuti e sempre 0-0, ma in questa fase, Giovanni Galli, abbiamo visto la pressione della Costa d'Avorio.
1: Pressione della Costa d'Avorio e soprattutto aggiramento del pallone con il pallone nella difesa avversaria, perché ha attaccato da sinistra, cross di Conan e non è arrivato Bonny, è andato dalla parte opposta, c'è Pepe che in stato di grazia, ha già fatto 2 o 3 numeri di alta scuola tecnica, e la Norvegia si sta difendendo bene, però adesso deve venire fuori e impostare un'azione degna di nota.
0: E sempre nel mega schermo di fronte a noi 54% possesso palla per la Costa d'Avorio, che quindi ha in questo momento la maggioranza del possesso palla rispetto alla Norvegia, che adesso però calcia con il portiere Nyland, molto profondo e molto preciso anche all'indirizzo di Sørloth, la chiusura però della Costa d'Avorio, il retropassaggio, il pallone che poi viene ancora servito all'indietro per la formazione della Costa d'Avorio, due spallata, riesce ad avere la meglio, il tocco all'indietro ancora per Kossounou, poi c'è il controllo a centrocampo da parte della Costa d'Avorio, vanno in pressing quelli della Norvegia, cercano di recuperare il pallone ma lo perdono e scatta via ancora Pepe, il lancio per il tentativo di scatto di Bonny, la chiusura di il difensore in maglia numero 5 Wolfe, il pallone che poi viene calciato in avanti dal portiere Nyland, insegue palla ancora l'attaccante Haaland della Norvegia, che insomma è quello che conosciamo, lui sta lì, ha avuto una palla, l'ha colpita di testa, è un pericolo pubblico anche se magari passano tanti minuti senza che tocchi il pallone, eccolo, prova a essere servito e c'è l'intercetto fondamentale di Kossounou. Haaland è quello, Giovanni, lui sta lì, se gli arriva il pallone sono problemi della squadra avversaria.
1: Sì, ci sono 10 giocatori, portiere compreso, che lavorano come squadra, poi c'è Haaland. Haaland è quello, come gli arriva il pallone in un modo o nell'altro, di testa, di sinistro, di destro, è devastante dentro l'area di rigore, per cui ci deve, Kossounou deve fare una partita mostruosa per stare attento, però credo che la Costa d'Avorio adesso si sia scrollata di dosso, forse un po' di timore iniziale per cercare di capire che squadra fosse la Norvegia, e sta prendendo campo e abbiamo visto le opportunità che ha già creato fino a questo momento.
0: Eh sì, lo vediamo molto tonica la Costa d'Avorio sul piano fisico, sta aggredendo la Norvegia ancora con il controllo da parte di Pepe, che poi va allo scambio con Agbadou, giocatore in maglia numero 20, riconoscibile per una fasciatura al polso. Eccolo Ulai, motorino instancabile del centrocampo della Costa d'Avorio, il pallone che viene servito ancora per Conan sulla sinistra, Conan attende l'arrivo del pallone, poi va a servirlo per il ritorno di Diomande, cerca la profondità per Rabonni, ma questa volta non è ben calibrato, palla che si perde sul fondo, 12 minuti si resta sullo 0-0, rimessa per la Norvegia, mentre il dato sul possesso palla è molto variabile in questa fase, 44 Costa d'Avorio, 49 Norvegia, 7% tutti e due, e quindi insomma che non viene assegnato, però siamo appunto alle prime fasi, quindi non c'è ancora una squadra come può essere stata la Germania ieri con la Paraguay, dominatrice del campo e poi sconfitta però ai calci di rigore. Eccolo Nusa che si mette in movimento sulla sinistra, il controllo del talento norvegese, Nusa gioca anche lui nel Lipsia, il pallone che viene però intercettato dalla Costa d'Avorio, chiusura del centrocampo norvegese con il controllo da parte di Sørloth che si porta avanti il pallone, prova a spingere Sørloth, giocatore dell'Atletico di Madrid, anticipato dall'ottimo intervento su di lui da parte di Conan, prova a ripartire allora la Costa d'Avorio all'interno della propria metà campo, la squadra tutta arancione, a questo punto ultima arancione rimasta, visto che ieri l'Olanda in una bellissima partita è stata eliminata anch'essa ai calci di rigore dal Marocco, prova a spingere sulla destra ancora la Costa d'Avorio, il pallone che viene servito in aria per Bonny, lo stop non è di migliori, recupera Nyland, certo Bonny terminale offensivo, però l'impressione, Giovanni Galli, è che la Costa d'Avorio giochi più sulle fasce, sugli due esterni che sono Pepe e Diomande.
1: Sì, infatti quando vanno a verticalizzare su Bonny ancora non hanno trovato le misure giuste. Diomande e Pepe sono due giocatori di qualità, sono rapidi, sono tecnici, nell'uno contro uno molto spesso saltano l'avversario, per cui Bonny deve fare il terminale, deve fare un po' l'Haaland, dovrebbe fare l'Haaland, no, dalla parte opposta, e cioè andare alla conclusione invece di farsi trovare e andare a cercare questa profondità che fino a questo momento non gli è riuscita.
0: Rimessa laterale in favore della Costa d'Avorio, proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione, c'è il retropassaggio per il portiere Fofana, completo verde per lui, il tocco per Agbadou che un po' rischiosamente va a servire un pallone in area di rigore per Kossounou, il controllo del difensore centrale dell'Atalanta, eccolo Frenkessy che viene messo in movimento con la sua fascia di capitano, il pallone che viene ancora servito a sinistra per il tentativo di scatto di Diomande che fronte appoggiato da Pedersen. Diomandé, Pedersen, che cosa dice dell'arbitro? Che non c'è niente, anzi ci sarà calcio d'angolo in favore della Costa d'Avorio. Il secondo era terminato a terra, Diomandé, Pedersen era intervenuto secondo l'arbitro sul pallone, poi si è rialzato Diomandé e l'ultimo tocco è stato proprio dell'esterno difensivo del Torino. Se è vero che l'arbitro ha consegnato un calcio d'angolo, anche se potrebbe esserci una revisione, sappiamo che qua al VAR anche gli angoli vengono corretti dal VAR, mi è parso che forse l'ultimo tocco fosse di Diomandé, evidentemente mi sbaglio perché l'arbitro fa battere questo calcio d'angolo, questa volta bandierina di sinistra, porta la nostra destra, parte Diomandé, il tentativo di colpo di testa allontanare, insiste però la Costa d'Avorio che decisamente sta facendo meglio in questo primo quarto d'ora. L'apertura ancora per Due effettua un cross teso dall'altra parte, arriva Diomandé che ha una scelta di tempo buona, il controllo non era facile, palla che si perde sul fondo, qui veloce Diomandé ad arrivare, poi però non era facilissimo a domesticare un pallone così.
1: No, si è addormentato Pedersen, che io avevo elogiato per il suo arrembaggio offensivo, ma qui deve stare attento perché Diomandé è arrivato a fari spenti, non ha visto, la difesa non è intervenuta per liberare l'area di rigore e Diomandé è arrivato e non era facile il controllo perché la palla gli è rimbalzato davanti, per cui è anche con una certa velocità, però devono stare attenti perché questi due esterni della Costa d'Avorio sono veramente pericolosi.
0: E adesso riparte la Norvegia che sì, in effetti sta un po' subendo questa velocità, questa intraprendenza da parte della Costa d'Avorio, squadra che comunque anche nel girone aveva mostrato una certa solidità e ricorderete anche la partita con la Germania, con la Costa d'Avorio che era passata in vantaggio con Kessi, poi il pareggio, poi il gol solo nel recupero da parte della Germania che forse aveva un po' mascherato i limiti della nazionale tedesca. Sorloth anticipato da Diomandé che gli prende il pallone, Kessi la giocata adesso a centrocampo da parte di Sangare che poi dà all'indietro per Agbadou, ancora il pallone per Conan, sempre per Agbadou rischioso come sempre in questi passaggi all'indietro. Fofana va a calciare con il sinistro, riesce a tenerla in campo Pepe, il tocco all'indietro ancora per Kossounou che si porta il pallone sul destro, ancora per Fofana il pallone che poi viene servito ancora per Agbadou a sinistra per Conan buona questa uscita da parte della Costa d'Avorio, poi sbaglia il primo tocco, il controllo di Diomandé, quindi perde un tempo di gioco, insiste però la Costa d'Avorio con l'apertura sulla destra per Pepe che lascia rimbalzare il pallone, eccolo Pepe che arriva a puntare l'area di rigore, ci entra in questo momento, arriva dalla retrovie e riceve il pallone, ancora due sempre per Pepe, buona la triangolazione, Pepe troppo lunga, prova a tenerlo in campo e forse non ci riesce, però direi 17:30 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia. Giovanni Galli, che la Costa d'Avorio si sta facendo preferire finora.
1: Sì, qui c'è stato un errore clamoroso da parte di Due che è andato a disturbare, a coprire l'area, lo spazio dove Pepe aveva deciso di attaccare la difesa della Norvegia, è andato lì e lui non sapeva se dargli il pallone o fare altro, è rientrato all'interno e ha perso una grandissima occasione perché era proprio lanciato verso l'area, verso la porta avversaria e appunto l'ostruzione l'ha fatta il compagno di squadra e non il difensore norvegese.
0: Riparte la Norvegia con Pedersen, il tocco per il capitano Odegaard che è molto basso in questa situazione, il pallone per il portiere Nyland, ancora il tocco a destra, palla che arriva a Wolfe per Eggem ancora, Nyland chiede il passaggio, non si fida Eggem che va a servire ancora centralmente per Berg, il pallone poi servito per l'uscita di Ayer che tiene il pallone però non sa che fare perché vede che i compagni non si smarcano, vede che ci sono tre giocatori della Costa d'Avorio lì vicino, va a servire poi Odegaard che è il capitano, è colui che dovrebbe creare il gioco per la Norvegia, lo fa con un tocco per Berg, ancora il controllo da parte del centrocampista norvegese Berg che poi va a servire ancora lateralmente per Ayer, il difensore centrale scambia con il compagno di reparto Eggem ancora a sinistra, prova a mettersi in movimento Wolfe, palla centrale, ancora il tentativo di Sørloth. Sørloth, palla in area di rigore, questa volta è la Norvegia che va a conquistarsi angolo. No, perché per l'arbitro l'ultimo tocco nel rimpallo è stato di Wolfe e quindi rimane incredulo l'esterno sinistro della Norvegia, ma secondo l'arbitro, che ripetiamo ancora, il venezuelano Jesus Valenzuela, l'ultimo tocco è stato suo sull'inserimento del giocatore della Norvegia nel contrasto con due. Questa è veramente difficile da vedere, palla che comunque è stata assegnata alla Costa d'Avorio tra le incredulità da parte del giocatore norvegese, ma l'arbitro era molto molto vicino al campo e risale ancora la Costa d'Avorio, molto molto vicino al punto dove è avvenuto l'episodio. Palla che arriva a Diomandé sulla sinistra, ancora Diomandé che punta il suo diretto avversario, poi si ferma Diomandé, si accentra, gli si fa in incontro e riceve che sì, ancora che sì per Diomandé. Provano a liberarsi i giocatori della Costa d'Avorio, limite dell'area di rigore, prova a entrarci, arriva dalla retrovie Conan, intervento, conclusione all'esterno della rete, conclusione verso lo specchio della porta di Conan dopo 20 minuti, palla sull'esterno della rete. E beh, a questo punto, al di là dei freddi dati numerici che dicono che il possesso palla è in parità 46-47, beh, la partita la sta facendo la Costa d'Avorio, dobbiamo dirlo, Giovanni.
1: Sì, sì, ha più soluzioni, ha più idee, ha più voglia di andare ad attaccare la porta avversaria di quanto non faccia la Norvegia. E abbiamo visto in questa circostanza Diomandé che è entrato dentro il campo, ha scaricato su Kessi e in quel momento è partita la sovrapposizione di Conan, che ha fatto una bella azione personale, poi è andata a concludere con il piede che non è propriamente il suo, il piede destro, infatti ha un po' ciabattato sul primo palo.
0: Riparte la Norvegia in difficoltà, dobbiamo dire, in questi primi 20 minuti. Odegaard, un solo pallone toccato da Holland, un colpo di testa respinto dalla difesa della Costa d'Avorio, ancora il tocco per Nusa che spinge sulla sinistra, prova ad accentrarsi Nusa, mentre evidentemente hanno aumentato la pressione dell'aria condizionata, perché arriva qui in postazione un venticello gradevole, comunque si sta benissimo l'aria condizionata, il brutto tra virgolette sarà quando poi si esce fuori e si toccano i 36 gradi con temperatura percepita ben più alta. Ancora il retropassaggio, palla che arriva ad Eggem per Wolfe che fa proseguire centralmente per la giocata di Berge, ancora per Wolfe che va a sinistra da Nusa che si accentra, tocco sempre all'indietro per la giocata da parte della Norvegia con il numero 8 Berge, ancora Berge che va a servire centralmente il suo capitano Odegaard, ancora Norvegia, prolungato questo possesso palla, poi Nusa va al duello con due, che questa volta sì, è lui che gli mette il pallone in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa in fase d'attacco in favore della Norvegia. Vedo anche il cronometro 22, fra un po' ci sarà la pausa rinfrescante che, ripeto, non sarebbe necessaria visto che c'è l'aria condizionata, però viene fatta ovviamente per motivi commerciali. Tra l'altro ho visto male perché non è fallo laterale bensì è calcio d'angolo, quindi 2-1 adesso il conto dei corner con Berg che va alla battuta dalla bandierina di sinistra, porta alla nostra sinistra, partirà a rientrare con il destro Berg, alza il braccio destro, vanno a disporsi in area di rigore gli avanti della Norvegia, palla messa in aria, vanno tutti a vuoto, colpo di testa a liberare da parte di un giocatore della Costa d'Avorio che prova a partire, qui c'è un fallo che sarà da giallo su Diomandé, non da rosso perché eravamo nella metà campo della Costa d'Avorio e c'era anche un giocatore della Norvegia dietro, credo che però l'arbitro decida di non ammonire il giocatore in maglia numero 5 Wolfe, e da regolamento ci starebbe il cartellino giallo perché è stato proprio un placcaggio, è quello che sta dicendo che sì all'indirizzo dell'arbitro, che però non mi sembra abbia estratto il cartellino giallo, secondo me Giovanni ci stava.
1: Sì, è stato un errore di Nusa che era quasi in possesso della palla ma ha visto il compagno fronte porta avversaria, pensava che invece gli venisse incontro, non c'è stata questa intesa e si è intromesso Diomandé, ha toccato la palla con la punta del piede e inevitabilmente che è andato allo scontro proprio diretto con il giocatore della Costa d'Avorio. Fortuito, però in effetti è stato abbastanza duro e ci poteva stare anche il cartellino giallo.
0: Sono d'accordo. Intanto puntuale a circa 24 minuti l'arbitro, il venezuelano Jesus Valenzuela, ha comandato la prima pausa rinfrescante, che invece è una sorta di time out. E è spettacolo, perché vediamo non in campo ma nell'enorme mega schermo che contraddistingue la Dallas Stadium le cheerleaders, uno dei simboli della cultura statunitense. C'è anche il conto alla rovescia dei 3 minuti di hydration break, 2 minuti e 10 mancano adesso. Il pubblico viene allietato da questa esibizione delle cheerleaders, non c'è la musica con brani evergreen che sentiamo negli altri impianti. Noi possiamo approfittare di questa pausa per parlare con il nostro collaboratore tecnico, sia Giovanni Galli, su questi primi 24 minuti. E 0-0, non ci sono state grossissime occasioni, anzi direi interventi dei portieri praticamente zero. La partita però si lascia seguire e la Costa d'Avorio finora si lascia preferire.
1: Sì, non ci sono state parate, non ci sono state, ma delle opportunità per quanto riguarda la Costa d'Avorio. Al contrario c'è la Norvegia, che è molto impacciata nel costruire azioni offensive, ma lasciami dire, secondo me sono proprio gli attaccanti che in questo momento mancano, perché non c'è movimento, tutti vogliono il pallone sui piedi e questo crea grande difficoltà ai difensori e ai centrocampisti norvegesi. Sorloth è lì sulla destra, ma non è propriamente il suo ruolo. Haaland lo conosciamo, può fare da sponda, non è un calciatore, no, che prende palla e attacca. Nusa è quello che magari sta venendo meno, per cui se quando giochi senza i tre nel fronte offensivo che ti possono dare lo sbocco per poter poi dopo proseguire nell'azione d'attacco, diventa tutto molto più complicato.
0: E allora 35 secondi adesso, uno dei brani di qualche anno fa che viene irradiato, diciamo così, con un termine che a noi della radio evidentemente fa piacere, dallo stadio. Si balla, però ogni volta che viene comandata questa pausa in ogni stadio, siamo in Canada, siamo in Stati Uniti, siamo in Messico, boato di fischi per questa decisione, che si sa ovviamente che maschera un hydration break. Certo, fossimo in uno stadio senza aria condizionata a mezzogiorno con 36 gradi fuori, percepito 40, altro che, bisognerebbe mettere le docce in campo. Però così
1: dillo a me, Giuseppe, dillo a me che ho fatto il mondiale in Messico a 2400 metri a mezzogiorno.
0: A mezzogiorno
1: noi non ce l'avevamo.
0: Voi portieri allora non si usavano le maniche corte, no, si giocava con i guanti e con le maniche lunghe. E devo dire, in questo io cito le parole di un maestro e di un grandissimo uomo, che è Dino Zoff, che dice: quando vedo i portieri con le maniche corte mi sembra che vadano in spiaggia. E quindi insomma Dino aveva sicuramente anche io, e quindi poi l'umorismo di un Dino Zoff, che voi che lo conoscete bene sappiamo che a volte sembra un po' schivo chiuso, però ha queste uscite che sono assolutamente efficaci. Nel frattempo siamo tornati in gioco, 3 minuti esatti di pausa, tra l'altro scanditi dal conto alla rovescia, 27 minuti adesso, tempo da recuperare i tre di recupero. Situazione di 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia. Abbiamo visto i due allenatori parlare fitto con la loro squadra. Beh, direi che il tecnico della Costa d'Avorio può ritenersi soddisfatto dell'avvio di partita della nazionale ivoriana. Un po' meno Sorloth, ancora a Costa d'Avorio che prova a spingere con questo tentativo di Diomandé, imprendibile sulla sinistra, la mette al centro dall'altra parte, pallone messo al centro e c'è il difensore della Norvegia, Ayer, che rischiando anche l'autogol la svirgola e la mette in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo numero 3 per la Costa d'Avorio. Ma qui ancora una volta Diomandé si sta confermando uno dei giocatori più interessanti di questo mondiale. Lo commenteremo subito dopo il calcio d'angolo con Giovanni Galli. È sparito il pallone, vediamo che dalla panchina della Norvegia ne viene consegnato un altro. 3-1 il conto dei corner per la Costa d'Avorio. Alla battuta dalla bandierina di destra va a Pepe, che partirà con il sinistro. Pepe che alza entrambe le braccia
2: il pallone che arriva in area di rigore, prova la sponda di testa allontanato ancora di Omandè, il pallone che poi arriva ancora a sinistra sempre per Pepe, il pallone dall'altra parte, prova l'aggancio, la Costa d'Avorio difficoltoso, palla che va sul fondo. Tu hai sottolineato la prova di Pepe, io quella di Omandè scopro l'acqua calda ovviamente, perché il giocatore è un grandissimo talento, però comincia ad andare in difficoltà Pedersen su di lui, eh.
1: Sì, sono i due esterni qui anche in questa circostanza, questa opportunità è partita da Diomandé per arrivare a Pepe dal lato opposto con Bonny che si tiene occupato i due difensori centrali, servirebbe magari un attacco in più dei centrocampisti della Costa d'Avorio di riempire più l'area di rigore, ma se non ci fosse stata l'opportunità sul piede destro invece che sul sinistro sarebbe stata diversa.
2: Ci prova la Norvegia adesso con una percussione stile rugby, ma è la Costa d'Avorio che riesce a risalire. Ricordiamo che Diomandé deve ancora compiere 20 anni, lo farà a novembre. Siamo con la destra, con Pepe che va a superare il suo diretto avversario, entra in aria all'esterno, dall'altra parte troppo profondo per Bonny, Norvegia in difficoltà. Beh Giovanni, la Norvegia che ci ha dato una doppia lezione di calcio la ricordavamo diversa, eh?
1: Sì, era molto più padrona del campo, con più grande, con personalità, palleggio. Ma ti ho detto, secondo me Solbakken doveva, penso che lo abbia sottolineato, avere più aiuto dai tre attaccanti che fino a questo momento non stanno facendo assolutamente niente, neanche quando la palla è in possesso di palla negli avversari. Troppo facile per la Costa d'Avorio uscire.
2: Calcio d'angolo dalla sinistra, Diomandé, ce ne sarà un altro e si sale a 5-1 nel conto dei corner, perché l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Norvegia che poi però si è scontrato con un avversario. L'arbitro si accerta delle condizioni del difensore norvegese, parliamo di Eggem, difensore del Bologna, e quindi calcio d'angolo, bandierina di sinistra, porta alla nostra destra sempre Diomandé sul pallone, mani sui fianchi, parte il giocatore dell'Ipsia, ancora in area di rigore, ancora il difensore della Norvegia che insomma fisicamente sono davvero molto alte, quindi sui palloni alti di testa riescono ad arrivarci. Quindi Omandè manca l'aggancio, arriva però in soccorso dall'altra parte per alimentare la manovra della Costa d'Avorio Ulai, però il suo primo controllo non è dei migliori, pallone che si perde sul fondo. Ci sarà dunque la rimessa in favore della Norvegia quando abbiamo raggiunto il 31esimo minuto nel corso del primo tempo, e qui a Dallas tra Costa d'Avorio e Norvegia la situazione è sempre ferma sullo 0-0. Come può intervenire venire Solbakken per evitare, insomma, per cercare di tenere la Norvegia al passo con la Costa d'Avorio, Giovanni?
1: Sì, riuscire a giocare come squadra, riuscire a giocare come collettivo, perché fino a questo momento vediamo la difesa che sta cercando, sta reggendo, no, a destra, a sinistra, gli attacchi della Costa d'Avorio. A centrocampo i due Berg e Bergje stanno cercando di fare cerniera, ma poi dopo anche Odgaard, che è un giocatore di grande talento, e soprattutto i tre là davanti fino a questo momento non hanno dato il loro contributo.
2: Insiste adesso la Norvegia nella metà campo della Costa d'Avorio, il pallone che viene controllato da Odegaard va a sinistra dove c'è Wolfe ancora lì dietro per Eggem sempre per Odegaard per Eggem che tiene il pallone, arriva poi a sinistra dove si fa vedere Wolfe che si accentra, tocco all'indietro ancora per Eggem va lateralmente per Ayer poi restituisce il pallone a Eggem.
1: Guarda Giuseppe, prego. Sono tutti fermi. Noi che possiamo vedere, sono tutti fermi i giocatori della Norvegia, sono tutti lì in attesa del pallone sui piedi.
2: Vediamo cosa farà adesso Sorloth, non lo controlla bene, sì, una Norvegia quasi irriconoscibile. Diomandé velocissimo, sì, sulla sinistra, prova ad entrare in area di rigore, lo fa servendo Bonny, decentrato Bonny ancora una volta, la Norvegia si rifugia in corner. Qui insomma siamo ancora al 33esimo minuto, siamo ancora sullo 0-0, i favori del pronostico della vigilia vanno alla Norvegia per quello che stiamo vedendo, e la Costa d'Avorio, ecco, però manca la conclusione. Costa d'Avorio che ha segnato 4 gol in 3 partite, forse per il volume di gioco che sviluppa la formazione di FAE, forse manca un po' di concretezza davanti.
1: Sì, abbiamo visto il gol che ha fatto da centrocampista, l'ha fatto che sì, serve riempire più l'area, andare ad accompagnare maggiormente Bonny che da solo non ce la fa. I due esterni stanno facendo una partita enorme, ma manca l'uomo dentro l'area di rigore.
2: battuto il calcio d'angolo, la respinta corta, il pallone che viene servito all'indietro per il tentativo di spunto ancora da parte di Ulai. Ulai però è costretto a uscire, poi non si intende con un compagno, rischia di regalare un fallo laterale alla Norvegia, riesce però a tenerlo in campo con l'aiuto ancora di Kosunu, poi lo spunto, doppio rimpallo, ennesimo calcio d'angolo, siamo già a 7-1 per quelle che riguarda il conto dei corner, sono passati appena 34 minuti. Questa volta ha battuto corto il pallone che arriva ancora Pepe, che effettua una cross teso, colpo di testa a liberare, ancora conclusione sbucciata però da parte della Costa d'Avorio, il pallone termina docilissimo dalle parti del portiere Nyland. E qui c'è da dire che però su tutti questi calci d'angolo, sono 7, se la metti alta e quasi sempre i difensori norvegesi ci arrivano, Giovanni.
1: Sì, oltretutto a porta dietro sia Sørloth con 1,95 m sia Haaland a fare, no, l'uomo davanti alla, al primo palo e sulla palla lunga, per cui diventa difficile. Ma hai visto in quell'ultimo calcio d'angolo Diomandé l'ha tirato quasi rasoterra con un tocco in anticipo di un giocatore, di un compagno di squadra, per cercare una deviazione, un po' di la classica un po' confusione dentro l'area di rigore per cercare un rimpallo, una cosa del genere, perché questo purtroppo è costretta a fare la Costa d'Avorio. Però sta giocando molto bene, tutti i giocatori disponibili, tutti i giocatori che si muovono in sintonia. Costa d'Avorio veramente una buona squadra, ha interpretato molto bene questa partita.
2: Nelle tue parole abbiamo ascoltato Haaland, ecco, ai nostri ascoltatori in Italia vi diciamo che sta giocando, anche se ha toccato in 35 minuti un solo pallone di testa, mandandolo a scontrarsi sul corpo di un difensore della Costa d'Avorio. Ripeto, sono quei giocatori, gli basta un pallone per cambiare la partita, ma vi assicuro che in campo ha toccato finora un solo pallone. Vediamo se adesso ci arriva Sørloth, e poi tra l'altro vanno molto sugli esterni i lanci dei difensori e del portiere norvegese. Altro colpo di testa, ancora Norvegia, prova Haaland a chiedere il passaggio, la chiusura ancora da parte della Costa d'Avorio, che si mette in movimento con Ulai che sbaglia un po' il passaggio, perde palla infatti la Costa d'Avorio a centrocampo. Nusa però preferisce andare all'indietro da Eggem, che ancora una volta va lateralmente da Ayer che avanza fino alla linea centrale del campo, si ferma, tocco a destra dove c'è Pedersen, ancora per Ayer che gira su se stesso, poi va a mettere il pallone in profondità per il tentativo di scatto da parte di Odegaard, che poi scarica a destra per Sørloth, molto largo il giocatore dell'Atletico di Madrid, ancora lo spunto, il pallone viene messo al centro ed eccolo, pallone numero 2 toccato di Haaland di testa, parato senza difficoltà dal portiere Fofana, però in area di rigore, Giovanni, i palloni sono sempre suoi.
1: Sì, sembra che abbia una calamita, poi ha anche struttura, perché in questa circostanza pallone molto alto sulla testa ad esempio dell'ultimo difensore della Costa d'Avorio, e lui dietro è andato, ha schiacciato, ha avuto addirittura la forza di schiacciarlo a terra, perciò significa che ha saltato 10 centimetri ancora più in alto del difensore, perciò queste sono le palle per Haaland, ma non stanno facendo niente in questo momento per metterlo a suo agio.
2: Calcio di punizione per la Costa d'Avorio all'interno della metà campo della nazionale africana, ancora il pallone all'indietro, il controllo di Agbadou, la battuta lunga di Agbadou, lo stop da parte di Pepe, costretto a rientrare, si scontra fortuitamente con Nusa che poi si rimette in posizione, palla per Bonny, il duello dell'interista Bonny, solo contro due, vanno a chiudersi i difensori della Norvegia con un po' di affanno, hanno la meglio sull'attaccante dell'Inter già al Parma, attaccante che è nato in Francia, doppio passaporto francese ivoriano, ha scelto di giocare per la nazionale della Costa d'Avorio. Nusa adesso per la Norvegia, punta l'area di rigore, si accentra il pallone che arriva ad Odegaard sinistro, rimpallato in uscita da Kessié, insiste però Berge per quel che riguarda la Norvegia, il pallone che viene messo giù da Pedersen, c'è Sørloth che lo chiede e riceve, ancora Sørloth sulla destra, il tentativo adesso di passaggio per Odegaard ancora ancora all'indietro per la giocata di Ayer. Ayer che va a servire sempre per il capitano Odegaard. Odegaard che rientra, maglia numero 10 per il giocatore della Norvegia. Odegaard che però non trova compagni liberi. Anche qui constatiamo quanto osservato poco fa dal nostro Giovanni Galli: sono fermi i giocatori della Norvegia, quindi difficile riuscire a trovare sbocchi in questa manovra, a meno che palla lunga per Holland e poi ci pensa lui. Ancora a sinistra arriva Wolfe, palla che arriva a Nusa. Nusa lato corto dell'area di rigore, si accentra il pallone all'indietro, ancora per la giocata di Berg. Berg che va da Odegaard. Odegaard ancora per Nusa, area di rigore, ci entra in questo momento Nusa, tiro a girare. Ci voleva la perla di un giocatore per sbloccarla questa partita, soprattutto per una Norvegia che, confermiamo, è finora in difficoltà.
1: Sì, sì, questo è un gioiello, perché è uno dei gol più belli di questo mondiale, devo dirti, perché aveva ricevuto palla sul vertice alto, è andato a puntare l'avversario, ha mosso appena la palla, proprio di 30 centimetri, e immediatamente ha calciato, per cui anche per il difensore andare a fare ostruzione era difficilissimo. Ma poi se la traiettoria è arrivata proprio all'incrocio dei pali, e devo dirti che Fofana ha fatto un gran volo per cercare di arrivare su questo pallone, però è ben Solbakken che esulta, sì, però fino a questo momento non aveva meritato la Norvegia.
2: Ovviamente qua chiedo al portiere, questi palloni non si prendono, è impossibile.
1: No, guarda che Fofana addirittura, perché spesso si tende ad andare a cercarlo all'indietro il pallone, no? Perché vedi che la traiettoria ti sta superando. Invece lui ha proprio tagliato la strada al pallone, ma era troppo alto, troppo lontano per poterci arrivare. Veramente Nusa ha messo la palla in un po' impossibile per qualsiasi portiere arrivare a prendere quella palla.
2: E primo gol al mondiale per Antonio Nusa, anche lui nell'Ipsia come Diomandé. Complimenti al gruppo Red Bull, che è ovviamente titolare dell'Ipsia, così come tante altre squadre, perché ha davvero trovato giocatori importantissimi, mentre Diomandé è del 2006, Nusa è del 2005, quindi ha compiuto ad aprile 21 anni, non particolarmente intenso nella dire l'avversario, però quando ha la possibilità di gestire il pallone davvero può fare qualsiasi cosa, come Holland adesso che riceve una sponda da Sørloth, prova a girare e il pallone termina sul fondo. E se la Norvegia si fosse svegliata, ricorderete la partita di Milano con l'Italia, io non voglio girare il coltello nella piaga, però all'inizio l'Italia va in vantaggio, sembra addirittura poterne fare tanti, poi è uscita la Norvegia e insomma ci ha fatto veramente male. Angolo per la Norvegia.
1: Sì, addirittura sul tocco di testa di Sørloth, che è andato proprio a cercare Haaland ha colpito col sinistro, e è stato il difensore a mettere la palla in calcio d'angolo, non il portiere, per cui Sørloth è veramente un compagno ideale.
2: Si è svegliata la Norvegia sull'angolo, sponda di testa di Sørloth, arriva dalle retrovie Eggem a cercare la deviazione sul secondo palo, palla che va sul fondo. Il gol è arrivato al 39esimo, mancano 3 minuti più recupero al termine del primo tempo. Costa d'Avorio 0, Norvegia 1, con una perla di Nusa che è entrato, ha cambiato piede, l'ha messa nell'angolo dove nessuno ci poteva arrivare, nonostante un grandissimo volo del portiere Fofana, e quindi Antonio Nusa ha portato in vantaggio la Norvegia, primo gol in questo mondiale per Nusa. La Norvegia ha fatto 4 gol con Holland, 1 con Pedersen, 1 con Østgaard, 1 con Asgard, e poi c'è stato anche un autorete, e quindi primo gol per Nusa, un gol davvero bellissimo che probabilmente sarà nel film finale di questi mondiali, proprio per la pregevolezza tecnica. Adesso Giovanni ti chiedo per la Costa d'Avorio, dopo che aveva avuto fiducia perché ha messo in chiara difficoltà la Norvegia, che cosa può succedere, come evitare il contraccolpo psicologico?
1: Continuare a giocare come ha fatto fino a questo momento e limitare quello che è successo a un, come posso dire, il ha tirato fuori il coniglio dal cilindro Nusa.
2: Poi è vero
1: che subito dopo ci sono state altre due opportunità, però deve continuare come ha fatto fino a questo momento.
2: Adesso però perde un pallone al centrocampo e la Costa d'Avorio che prova a spingere sulla sinistra con Diomandé, palla che entra in area di rigore, ancora il tiro che viene deviato e sarà l'angolo numero 8, 4 volte di più rispetto alla Norvegia che ne ha battuti due. Fanno festa sugli spalti e li vediamo inquadrati dal mega schermo di fronte a noi che non possiamo non vedere, perché è praticamente come essere al cinema e guardare quello che vende i gelati. Si vede lo schermo davanti a noi e si vedono inquadrati adesso anche i sostenitori della Costa d'Avorio. Bandierina di sinistra porta alla nostra destra, pallone che spiova in aria con un pugno, va a liberare il portiere Niland, insegue palla ancora la Costa d'Avorio con il tocco di Conan a sinistra per Diomandé, sposta il pallone ancora per il tentativo di intervento da parte della nazionale ivoriana. Forse c'è ancora angolo, e che sì, che chiede il calcio d'angolo, vediamo se l'arbitro lo ha assegnato, credo di sì, perché in effetti si dovrebbe ripartire però con un angolo credo da sinistra, mentre la Costa d'Avorio l'ha posizionato a destra. Protestano quelli della Norvegia, viene assegnato il calcio d'angolo, quindi numero 9 alla Costa d'Avorio, due battuti dalla Norvegia, Pepe sul pallone, ma vediamo l'arbitro che fischia, sta solo richiamando però i giocatori a evitare le trattenute nel cuore dell'area di rigore. Eccolo finalmente con l'interno sinistro che va a partire Pepe, colpo di testa a liberare, viene trattenuto forse un giocatore della Costa d'Avorio che si era portato in avanti, il difensore Agbadou, ma non mi sembra ci fossero gli estremi del rigore, anche perché sarebbe stato abbastanza sciocco per il difensore norvegese trattenere un giocatore che era lontanissimo dal pallone, quindi l'arbitro lascia proseguire. Non mi sembra che ci sia stato il contatto. Fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, perché scocca in questo momento il 45esimo minuto e il recupero sarà esattamente di, non ci viene ancora comunicato, vediamo c'è in corso un check, ma velocissimo. Sì. E quindi l'arbitro fa riprendere, non mi sembra, sì, sta ancora ascoltando, no, fa riprendere su un possibile rigore, ma il check viene completamente annullato e quindi dalla postazione del VAR, dove ci sono Lara, Soto e Gillett, hanno notato quello che avevamo notato noi, ossia che non c'erano gli estremi del rigore, mentre adesso Nusa, l'autore del gol, si va a prendere il cartellino giallo per un intervento falloso ai danni di Due, e quindi ci sarà il calcio di punizione interessante in favore della Norvegia. Finalmente ci viene comunicato il recupero, 4 minuti tra l'altro dall'alto della nostra postazione qui allo stadio non vediamo il quarto ufficiale che è proprio a perpendicolo sotto di noi, si tratta del paraguayano Juan Gabriel Benitez, però c'è il mega schermo che ci viene in soccorso e ci dice 4 minuti di recupero, mentre c'è stata l'ammonizione per Nusa. Ricordiamo che dopo la prima fase tutte le diffide sono state cancellate e quindi entra in fida, perché la prossima cancellazione avverrà nei quarti di finale e ricordiamo che in palio per questa partita ci sono gli ottavi di finale contro il Brasile. Calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio, morbido in aria, colpo di testa e palla che esce di poco sul tentativo, chiedono ancora il calcio d'angolo, credo sia stato Agbadou proprio lui a colpire di testa sulla punizione ben calibrata, è andato a staccare, sì, confermiamo Agbadou che è andato a colpire di testa il pallone che però è terminato sullo fondo. Anche questa è insidiosa. Beh, direi che questo finale, specie dopo il gol di Nusa, conferma che è una partita sicuramente gradevole, Giovanni.
1: Sì, sì, sì, è che e la Costa d'Avorio ci deve credere, perché c'è stato questo episodio di Nusa che ha fatto una giocata meravigliosa, però poi dopo per tutto il resto della partita chi ha dettato i tempi di gioco, chi ha creato i presupposti per poter fare gol è sempre stata la Costa d'Avorio, e questo è secondo me la forza che deve continuare, la forza mentale che deve continuare ad avere questa squadra, perché ha fatto vedere di avere i numeri, di avere i mezzi per poter rientrare nel risultato, non nella partita, perché nella partita c'è e la stava comandando fino ad ora.
2: Ancora la Norvegia, quando sono passati 2 minuti e mezzo dei 4 di recupero concessi dall'arbitro venezuelano Jesus Valenzuela, la Norvegia che dopo il gol ha avuto 2 occasioni per raddoppiare ma ha rischiato poco fa con un colpo di testa di Agbadou terminato a lato davvero di pochissimo. Ancora il tentativo da parte della Norvegia di gestire il pallone, tocco a destra per Pedersen, nella battuta scivola pure, non riesce a calibrare il pallone per Sorlo. Tagbadou in vantaggio, retropassaggio per Fofana, il controllo di Fofana nell'area piccola, il pallone che viene ancora rilanciato in avanti, questa volta Pepe non ha un controllo felice, si trascina il pallone in fallo laterale, c'è quindi la rimessa con le mani proprio sotto la nostra postazione che verrà eseguita da Wolfe. Wolfe che studia il piazzamento dei compagni quando siamo entrati nell'ultimo dei 4 minuti di recupero. Wolfe va allo scambio ancora con Berg, poi il pallone che esce, ultimo tocco però di Nusa che oltre ad entrare nel tabellino come marcatore e che gol è entrato nel tabellino poco fa come ammonito per un fallo su uno dei duelli più interessanti di questa partita. Ancora il colpo di testa a centrocampo è che sì, anzi Bonny che prova a metterlo in mezzo ma Berg lo anticipa e riparte Sorloth. Tra l'altro il ruolo di Sorloth è molto molto particolare, sarebbe esterno a destra ma molto spesso lo vedi accentrarsi, è un giocatore che magari sta lontano dall'area di rigore però è sempre presente.
1: Sì, ma le due occasioni nelle quali c'è stata l'opportunità di Haaland di andare alla conclusione è perché tutte e due le volte è stato Sorloth ad andarlo a cercare, addirittura quando nella deviazione quella volante era a fare proprio coppia insieme ad Haaland come prima punta.
2: E intanto è finito il primo tempo dopo 4 minuti esatti di recupero a Dallas, Costa d'Avorio 0 Norvegia 1, il gol dopo 39 minuti di Nusa, davvero una perla. È così che le squadre vanno negli spogliatoi, ci fermiamo anche noi ma prima giriamo la linea a una trentina di chilometri da qui agli studi Radio Rai di Dallas, a Guido Ardone.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto!
5: San Benedetto!
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Eccoci a voi pronti da Dallas, un po' alla Del Piero, un po' alla Insigne, oppure aggiungete voi il nome che preferite. In ogni caso un tiro a giro meraviglioso, quello di Nusa, che ha sbloccato una partita che era stata fino a quel momento sì molto fisica ma poco entusiasmante per le occasioni create. Norvegia avanti sulla Costa d'Avorio che peraltro, come ci raccontavano Giuseppe Bissantis e Giovanni Galli, si era fatta preferire nelle comunque rare circostanze in cui si era affacciato dalle parti di Lee Neeland, un sedicesimo equilibrato che è stato sbloccato da una prodezza individuale che andrà avanti con il secondo tempo che ovviamente seguiremo subito dopo il giornale radio. Andiamo a Roma, a Sassarubra, all'appuntamento con l'informazione, poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto e con il secondo tempo di Costa d'Avorio Norvegia a tra poco.
8: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'ondata di calore si sta spostando ad est. In Austria, Slovacchia e Ungheria temperature fino a 40 gradi hanno segnato il record. In Italia da domani cominceranno a scendere, ma salirà l'allerta per grandinate e temporali. La notizia diffusa dall'OMS di 5 morti in 24 ore per il caldo è stata smentita dal Ministero della Salute, dove domani ci sarà un vertice per fare il punto. Il 6 luglio, riunione d'emergenza della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità con gli stati europei. Stati Uniti, la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. Critico il presidente americano che sui social esorta il Congresso ad agire per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita con una legge. La corrispondente da New York.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare. Uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovavano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. Con 3 giudici conservatori che si sono uniti alle 3 progressiste, la Corte Suprema ha bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo violava il 14° emendamento della Costituzione. Lo stesso Trump aveva detto di ritenere il diritto alla cittadinanza per nascita distruttivo e costoso per il paese. Trump canta invece vittoria per altre 2 sentenze della Corte, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: La ministra del Lavoro Calderone rivendica alla Camera i buoni risultati sul fronte degli incidenti sul lavoro. In 4 anni ridotti quelli mortali, ma l'obiettivo è la visione zero. Immediato inoltre, ha detto, l'intervento del governo per affrontare l'emergenza caldo al lavoro. La ascoltiamo.
3: A questo quadro si sono aggiunte anche le recenti misure adottate con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali, in particolare le ondate di calore. La conferma della capacità del governo di adeguare tempestivamente gli strumenti di protezione ai rischi emergenti.
1: Inflazione in lieve calo a giugno. Secondo l'Istat, il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa. Ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto, spiega il Codacons, per energia, turismo e viaggi. Il triplice omicidio di Casalotti, prosegue la caccia dell'assassino di un uomo, sua moglie e la figlia di 8 anni, tutti bengalesi. In serata nel quartiere romano, fiaccolata in ricordo delle vittime. In diretta per noi Elena Paba.
4: Sì, noi siamo in piazza, vicino Piazza Ormea, zona Casalotti, nord-ovest della capitale. Alle 21, come dicevi, da qui partirà la fiaccolata in ricordo delle vittime. In questo momento invece siamo in corso una veglia di preghiera nella parrocchia del quartiere Santa Rita da Cascia, dove ci troviamo. All'interno ci sono tanti cittadini, rappresentanti della comunità bengalese.

0: Osne, Kamal e Arowa, di soli 8 anni, trucidati a colpi di mannaia. Il presunto killer Shahdat Hossain, 43 anni, tuttora ricercato in tutta Italia. Il probabile movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato ad un'ossessione per Osne, che più volte lo avrebbe respinto. Altro movente forse legato ad un giro di estorsione, tutto ovviamente da verificare. Unico sopravvissuto alla mattanza, Mir, figlio maggiore di Osne e Kamal, ora ricoverato al Gemelli in prognosi riservata, ma vigile. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Ris e armi in pieno giorno nel centro storico di Napoli. In un video amatoriale virale sui social, le immagini prima di uno scontro tra gruppi con lancio di sedie e caschi e un cassonetto rovesciato, poi un uomo che è sceso da un'auto spara un colpo di pistola in aria. In un altro filmato una persona incappucciata cammina con un fucile da guerra. Non ci sono stati feriti, indaga la squadra mobile. Alla vigilia delle ordinazioni dei lefevriani, domani a Econ, Leone XIV mette in guardia da uno scisma e chiede di non procedere alle consacrazioni senza mandato pontificio. Oggi il Papa non è andato a Castel Gandolfo ed è rimasto al lavoro in Vaticano. Tra gli atti della giornata, la nomina di Alessandra Smerilli a prefetta del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, terza donna a guidare un dicastero della Curia Romana. Musica, il Salento si prepara ad ospitare la 29esima edizione del Festival della Notte della Taranta. Primo ospite annunciato Uelo. Dal palco di Sanremo Giovani alla sigla ufficiale del Festival 2026 con il brano Emigrato, il cantante leccese Manuel Mariano, in arte Uelo, ha convinto critica e fan. La Notte della Taranta culminerà poi con il concerto del 22 agosto a Melpignano. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tutto il mondiale minuto per minuto. Un buon proseguimento d'ascolto.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, siamo nell'intervallo del 16° di finale numero 5 in ordine di apparizione di questo maxi mondiale nordamericano. Ricordo la situazione proprio nella città che ci ospita, lo stadio di Arlington, non lontano dalla nostra postazione. Dopo i primi 45 minuti di gioco più recupero, la Norvegia è avanti 1-0 sulla Costa d'Avorio con la grandissima rete, il tiro a giro, così lo definivamo e così è stato in effetti, realizzata da Antonio Nusa al 39° dopo una parte iniziale di primo tempo non entusiasmante, nella quale era stata, ribadiamo, soprattutto la formazione africana a cercare di fare la partita. Torneremo più avanti da Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli ovviamente per il secondo tempo di questa gara. Intanto alla voce l'erba del vicino non è affatto verde in questo caso, questo è anche il giorno dopo, il day after si direbbe, della clamorosa eliminazione della Germania per mano del Paraguay ai calci di rigore. Questa mattina impietosa decisamente la stampa tedesca con le principali testate che attaccano ovviamente, criticano la squadra di Nagy Gelsmann, nuovo incubo per il nostro calcio, scrive la Bild. E poi ancora la Süddeutsche Zeitung, una nuova umiliazione, anche Kicker, ricorderete qualche giorno fa è stato con noi il corrispondente in Italia Oliver Birkner di questa storica testata, ammissione del fallimento del calcio tedesco e di Nagelsmann, il quale dal canto suo per ora ha escluso le dimissioni. Tutti puntano il dito, ma nel senso di possibile candidato alla panchina, su Jürgen Klopp, il quale da parte sua ha detto non è il momento di affrontare questi discorsi, insomma per la serie non mi tirate giocate per la giacchetta, è chiaro che anche i vertici del calcio tedesco, insomma, ci sembrano situazioni che un po' conosciamo e che abbiamo vissuto in questi anni. Insomma, il presidente della federazione locale Neuendorf ha detto sì, è una battuta d'arresto grave e con le sfide che ci attendono non possiamo far finta di niente, questione anche un po' politica perché ha fatto rumore

0: il post sui social del cancelliere Merz, il quale, scegliendo forse male le parole, ci permettiamo ovviamente un giudizio perché ha fatto molto discutere, sì, si è rammaricato per la sconfitta, ma ha anche introdotto il suo pensiero dicendo: comunque ci avete entusiasmato, grazie per questa bellissima partita. Però insomma, parole che dopo una sconfitta sono parse a molti stonate. Ovviamente l'altra faccia della medaglia, in Paraguay intanto proclamata festa nazionale come era stato promesso e ipotizzato nei giorni precedenti in caso di impresa, e poi lapidario ma pungente anche il CT Alfaro, che ha detto: voi siete cresciuti nelle migliori accademie, rivolgendosi ai tedeschi. Sapete che in Germania è stato avviato da anni questo progetto che sì, ha portato frutti soltanto un po' a fasi alterne, noi però siamo dei guerrieri del pallone, aggiungerei io, e quindi si è preso un po' una rivincita sulla struttura del calcio tedesco contro il Paraguay, che ora con merito è approdato proprio agli ottavi di finale e affronterà la vincente della sfida, che tra l'altro comincerà alle 23 tra Francia e Svezia. In un istante, notizia che nulla a che vedere con il mondiale ma tanto a che vedere con il paese che ci ospita e ovviamente con uno degli sport più popolari negli Stati Uniti, parlo del basket. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers, giocherà ancora nell'NBA per la sua 24esima stagione consecutiva, ma in un'altra squadra, in un'altra franchigia. Ora si è scatenato il totonomi, si parla dei Golden Warrior States, quindi ancora California probabilmente. Il miglior realizzatore, marcatore nella storia dell'NBA, lascerà appunto, lo riporta un organo di stampa, però insomma la notizia sembra ormai confermata. Non era da ignorare un fatto del genere, Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, solo una perla poteva sbloccare, io paragonavo insomma la mattonella di Del Piero, di Insigne, poi ognuno metterà il suo nome preferito, poteva sbloccare una partita fino a quel momento complicata da una parte e dall'altra. Costa d'Avorio più intraprendente, poi Musa ha deciso di cambiare tutto. Giuseppe.
1: E così, però, come commentavamo con Giovanni Galli durante la radiocronaca del primo tempo, sì, il volume di gioco espresso dalla Costa d'Avorio non si è concretizzato perché non registriamo parate del portiere norvegese Nyland. La perla che ha anche sbloccato la Norvegia, che subito dopo il grandissimo gol di Nusa ha avuto due occasioni con Holland e con Ayer, anche se poi ha rischiato su un colpo di testa di Agbadou, ha un po' cambiato la partita. Nusa davvero ha fatto una gran cosa, cambio di passo, da rientrare, l'ha messa nell'angolo dove non la poteva prendere, e in questi casi alla fine si ha questi giocatori. Dall'altra parte c'è Diomandé, c'è Bonny, la possono sbloccare in qualsiasi momento. Però è stato un primo tempo sicuramente gradevole da seguire, tra due squadre che tutto sommato si equivalgono, e quindi adesso vedremo come reagirà la Costa d'Avorio e come la Norvegia conterà. Una Norvegia che, abbiamo detto in cronaca, per lunghi tratti del primo tempo non ci è piaciuta granché.
0: Giovanni Galli, davvero un flash con te, perché poi vi lascio il microfono per il secondo tempo. Sì, la Costa d'Avorio la reazione l'aveva abbozzata dopo il gol, potremmo dire a freddo, anche se era il 39esimo, perché le avvisaglie non c'erano, Giovanni.
2: Sì, non c'erano le avvisaglie, la Costa d'Avorio sembrava padrona della partita, poche ripartenze, poche occasioni per quanto riguarda la squadra norvegese, e poi c'è stato questo lampo di Nusa che ha squarciato il cielo di Dallas, per cui credo che questa è stata la cosa. Però, come dicevo prima, la Costa d'Avorio ci deve credere perché ha tutto per poter recuperare questa partita.
0: È gara che dunque resta comunque in una situazione di equilibrio spezzato dal risultato che in questo momento porterebbe la Norvegia agli ottavi. Si riparte, secondo tempo di Costa d'Avorio Norvegia, il microfono torna a Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, a più tardi dallo studio centrale. Si ricomincia tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
1: Sincronizzazione perfetta, perché la partita comincia, o meglio doveva cominciare, sì, comincia, perché c'è stato un fraintendimento sulla battuta della ripresa del gioco proprio al momento del nostro rientro in trasmissione. Si gioca da 10 secondi e 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio qui a Dallas, e non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi rimangono i 22 che adesso andiamo a ricordarvi. La Costa d'Avorio che gioca con il suo completo arancione, ufficialmente gioca tra virgolette in casa, è schierata da Emers Fai con una 4-3-3, Fofana in porta, due Cossonou, Agbadou e Conan in difesa, Ulai, Sangaré che sia a centrocampo, Pepe, Bonny e Diomandé avanzati. Tutta bianca invece la Norvegia guidata da Stale Solbakken, 4-3-3 possiamo dire anche per loro, Nyland nel portiere, Pedersen, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Bergberg e Odegaard a centrocampo, Sorlo, Toland e Nusa avanzati. In nero gli arbitri: Federazione Venezuelana, Jesus Valenzuela, Jorge Urrego e Tullio Moreno, arbitro i due guardialine, quarto ufficiale paraguayano Juan Gabriel Benitez e poi al VAR Juan Lara, cileno, Juan Soto, venezuelano e Jared Gillett, inglese. VAR che è intervenuto solo su un episodio nell'area di rigore della Norvegia, reclamava timidamente la Costa d'Avorio un calcio di rigore che in realtà non c'era. Un ammonito che tra l'altro l'autore del gol Nusa per un fallo su due anche abbastanza evitabile nel finale tempo, dopo che comunque Nusa aveva al 39esimo sbloccato la situazione. Quindi per ora niente cambi da parte delle due panchine, c'è da tenere presente anche un eventuale prolungamento, tempi supplementari ai rigori. Questo è il quinto sedicesimo di finale, due di ieri sono terminati ai rigori, quello della Germania sconfitta contro il Paraguay e quello tra Olanda e Marocco con la vittoria del Marocco. Qui si gioca da due minuti e la Costa d'Avorio attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione sulle tribune centrali, stadio gremito, fuori fa un caldo pazzesco, 34 gradi percepita 39, qui però c'è l'aria condizionata e quindi si sta bene. E allora che secondo tempo ti aspetti, Giovanni Galli?
2: Beh, è quello dove c'è una squadra che deve recuperare, non deve rischiare molto a livello difensivo, hanno già iniziato a fare pressione abbastanza forte i giocatori della Costa d'Avorio, però attenzione perché le ripartenze dei norvegesi, soprattutto di Nusa, possono essere decisamente pericolose.
1: Conan riceve il pallone da Agbadou all'altezza della centrale del campo, palla per Kossounou, difensore centrale dell'Atalanta. Kossounou va tutto a destra dove c'è Due, il controllo di Due gli si fa incontro e riceve il pallone Pepe, ancora all'indietro per Kossounou. Kossounou centralmente per la giocata da parte del numero 18 della nazionale della Costa d'Avorio, ossia Sangaré. Non trova spazi Sangaré, va da Ulay sulla sinistra, Ulay ancora all'indietro dietro per Agbadou, nessuno della Norvegia che va in pressing, l'apertura ancora per Sangaré che avanza, poi cerca un compagno, l'intercetto di Diomandé, probabilmente il pallone non era indirizzato a lui bensì a Conan che effettua una cross a tagliare tutta l'area di rigore, lo insegue dall'altra parte, Pepe lo conquista, entra in area, serie di finte, Pepe prova a entrare sul sinistro, perde l'attimo, il tocco all'indietro, il contro-cross di Due va vuoto, il portiere Niland, ma non c'è nessuno in grado di intervenire, alimenta però la manovra per la Costa d'Avorio, ancora Conan, il tocco all'indietro per il tentativo di Diomandé, non aggancia bene, palla che termina sul fondo e beh insomma si ricomincia così come abbiamo fatto il primo tempo, erano 9-2 gli angoli in favore della Costa d'Avorio, diventano 10-2, quindi 5 volte di più rispetto alla Norvegia, ma a conferma ennesima che il dato sui calci d'angolo non è particolarmente indicativo, il campo dice che la Norvegia è in vantaggio sulla Costa d'Avorio per 1-0 quando siamo alla quarto della ripresa. Bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra, intervento da parte dell'arbitro per richiamare due giocatori che stanno trattenendo addirittura sul portiere, ricorderete ieri il gol annullato alla Germania nei tempi supplementari di Tah per un fallo di Anton sul portiere Gil del Paraguay che ha vanificato la grande gioia della Germania dopo che il pallone era stato messo al centro, c'è stato un intervento da parte del VAR che ha annullato il gol, intanto l'arbitro fa posizionare meglio il pallone a Diomandé, addirittura va a correre verso la bandierina per dire a Diomandé che l'angolo deve essere battuto in modo regolare, parte Diomandé dalla sinistra, pallone in aria, non praticamente indirizzato a un compagno ma allontanato dalla difesa norvegese, prova ancora la Costa d'Avorio a mettere una palla in aria, addirittura Holland va a dare una mano ai suoi compagni, lancio lungo, esce tranquillamente il portiere Fofana sulla tre quarti campo, siamo al quinto della ripresa, è sempre 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio, a giudicare da questi primi minuti lo schema sembra essere quello, Norvegia ad aspettare e magari a inventare tra Sorlot e Nusa qualcosa può succedere, e Costa d'Avorio in avanti con la pressione che abbiamo visto nel primo tempo ma ancora con poche conclusioni verso la porta, Giovanni.
2: Sì, perché i due calciatori più talentuosi, Pepe a destra e Diomandé a sinistra, non sono dei grandissimi goleador, cioè loro creano i presupposti per andare a fare gol, ma davanti Bonny forse stasera non è nella sua miglior serata perché non è mai stato decisivo, incisivo, ma neanche pericoloso.
1: E adesso è ancora la Costa d'Avorio, il lancio lungo per lo scatto di Diomande in due a chiuderlo e scaraventa il pallone, forse in fallo laterale, forse in corner l'intervento da parte di Ayer. Vediamo dove è uscito il pallone, era molto alto, quindi difficile giudicare dalla nostra postazione se si tratta di angolo, di rimessa con le mani, rimessa con le mani. E quindi è ancora la Costa d'Avorio che tiene il pallone, taglio in area di rigore, colpo di testa a liberare, lo stop di coscia da parte di Sorlot che prova a risalire, va a terra ma non c'è fallo, calcio di punizione in avanti, rimessa con le mani in favore della Costa d'Avorio, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per Sangaré, Sangaré a sinistra per Diomande, Diomande ancora per lo scatto di Conan che va verso il fondo, Conan va a effettuare il cross, colpo di testa a liberare, ancora insiste però la Costa d'Avorio, tiro assolutamente privo di pretese, palla che termina in curva, 7 minuti 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio. Però ecco, c'è il rischio con questa tattica attendista della Norvegia, che ripeto non sta correndo rischi assolutamente, però di portarsi troppo nell'area di rigore la squadra avversaria, Giovanni.
2: Sì. Non so se è per mancanza di forze, perché l'organizzazione difensiva ce l'ha, ma veramente sta soccombendo sotto questo punto di vista, e rischiare di portarsi uomini dentro l'area di rigore, soprattutto davanti allo specchio della porta, su questi cross calciati da Conan, molto, questi palloni che arrivano dal laterale calciati molto forti da Conan, calciati con delicatezza da Diomande, calciato bene anche da Pepe, e può venire fuori magari un rimpallo, può venire fuori un tocco, e rischiare così tanto secondo me è un errore che la Norvegia sta commettendo in questo momento.
1: E certo, magari si aspetta un'altra perla di un giocatore, ripeto, senza quel gol di Nusa, quell'invenzione di Nusa, probabilmente staremmo ancora 0-0, anche se dopo quel gol ci sono state le altre due occasioni della Norvegia, se non vogliamo considerare due colpi di testa di Haaland, uno respinto dai difensori, uno bloccato facilmente dal portiere Fofana. Norvegia che adesso con questa costruzione dal basso rischiava di fare un pasticcio, riparte Eggem, il pallone che viene servito ancora per Odegaard, davvero creatore di gioco di questa nazionale, Pedersen pressato, è costretto ad andare in dietro, non cambia comunque Faé su Diomande che ha messo in difficoltà Pedersen, break della Norvegia, 3 contro 4, prova a puntare l'area di rigore, ancora Odegaard, il pallone per Nusa, Nusa fa proseguire, conclusione troppo alto, il cross poi tentato da Wolfe su Nusa che qui aveva la possibilità, Giovanni, di ripetere dall'altra porta il gol, questa volta ha preferito la palla a seguire e non l'ha data benissimo.
2: Sì, allora ha chiamato Odegaard, voleva questa palla perché era nella posizione giusta, poi nel momento in cui l'ha ricevuta il difensore Doué è stato molto bravo perché gli ha coperto fisicamente lo specchio della porta, ha visto arrivare allora il compagno, l'ha scaricata, non benissimo, ma l'errore più grande l'ha fatto Sorloth perché è andato ad attaccarsi ad Haaland invece di coprire il secondo palo, tant'è che la palla è arrivata proprio, messa da Wolf, è arrivata proprio sul secondo palo che era scoperto da qualsiasi giocatore norvegese.
1: Ancora la Costa d'Avorio, conclusione da fuori, in coccia, attenzione, respinta, tiro, la parata da parte di Nilan sulla conclusione di Pepe, primo tiro respinto da un difensore sulla ribattuta, ancora Pepe e questa volta Nilan compie il primo intervento tra i pali con una parata con il corpo, il tiro era potente anche se non per particolarmente angolato, il portiere sulla prima respinta di Eggem ha visto la conclusione di Pepe e la parata addirittura con l'interno coscia da parte di Nilan, ha calciato d'interno quasi di piatto Pepe, Giovanni.
2: Sì, ha cercato la precisione, però era, c'era Eggem che stava rientrando, aveva poco specchio, lì avrebbe dovuto secondo me calciare dal basso in alto per cercare di trovare lo specchio.
1: Attenzione, siamo già dall'altra parte, Norvegia chiedono un fallo di mano, l'arbitro è lì e dice che non c'è niente, proteste della Norvegia, era un fallo di mano comunque al limite dell'area di rigore, quindi non nell'area di rigore, e quindi l'arbitro che era vicinissimo lascia proseguire, annotiamo quindi la prima occasione del secondo tempo per Pepe con la prima parata della partita, a questo punto direi del portiere norvegese Nilan. Siamo già dall'altra parte, partita che si mantiene piacevole e gradevole da seguire e anche da raccontare, il pallone che viene servito centralmente ancora sulla destra, l'apertura poi per Due che va a proporsi, va a lasciare palla a Pepe, poi si fa vedere che sì, Pepe incespica sul pallone, tocco all'indietro ancora per che sì, il tocco all'indietro per Due, sì, il pallone che arriva ancora dalle parti di Agbadou, Kossounou, pallone a sinistra per Conan che prova ad accentrarsi, lo stop di Conan, il pallone che viene crossato, teso, colpo di testa a liberare, ancora il controllo da parte di Pepe, cerca il filtrante, la deviazione centrale, nessun problema per il portiere, ci ha provato Bonny che viene anche un po' rimproverato dal suo compagno Sangaré, che insomma avrebbe voluto probabilmente una sponda, probabilmente un pallone messo al centro, ha provato invece la conclusione Bonny che è diventata una telefonata per il portiere norvegese Nyland, e quindi siamo già dall'altra parte, davvero pochissimo tempo per rifiatare, per riorganizzare, perché si va da una parte all'altra in questa partita. Questa volta l'arbitro il fallo lo vede, è uno sgambetto ai danni di Sørloth, calcio di punizione per la Norvegia, e così questo secondo tempo che si gioca da 12 minuti 1-0 per la Norvegia Dallas sulla Costa d'Avorio. Ci prova la Costa d'Avorio, ma la Norvegia subito dopo riparte, Giovanni.
2: Sì, però adesso è già la seconda opportunità un po' più clamorosa per quanto riguarda la Costa d'Avorio. Fino adesso erano tutti presupposti ma non si arrivava mai alla conclusione. Adesso è già Nyland, è già intervenuto due volte, la seconda decisamente molto su un tiro quasi innocuo. Però quello che dicevamo prima, ti ricordi? Portarsi gli avversari lì, un rimpallo, un tocco, una cosa più un'altra, io credo che la Norvegia dovrebbe cambiare atteggiamento, perché così corre dei rischi.
1: Eh sì, troppi palloni in area di rigore, il rischio c'è sempre, abbiamo visto prima una ribattuta da parte di Eggen, adesso però c'è la punizione sul pallone, solo Odegaard, siamo a 7-8 metri dallo spigolo, vertice sinistro dell'area di rigore della Costa d'Avorio, palla in aria, deviazione sotto porta! E se la trova tra le mani il portiere Fofana. Questa era un'occasione limpidissima, perché si erano mossi bene i due centrali difensivi della Norvegia, è mancata la deviazione, bravo e coraggioso il portiere a bloccare questo pallone, ma qui bastava poco, eravamo a mezzo metro dalla linea bianca, Giovanni.
2: Sì, non ha colpito, ha colpito penso con la coscia, per cui non ha potuto dargli forza per arrivare alla conclusione e mettere in difficoltà Fofana. Se l'è trovata fra le mani, ecco, sì, infatti vedi, addirittura fallo di mano, Berg l'ha colpita con la mano, per cui ci sarebbe stato forse una revisione da parte del VAR.
1: Sì, perché sì, sappiamo che non si può fare, e comunque l'occasione c'è, adesso però l'angolo è dall'altra parte, siamo arrivati all'11° angolo in favore della Costa d'Avorio, palla rimpallata, ancora colpito al basso ventre Nusa, che ovviamente accusa il colpo anche se riprende la posizione verticale, ancora il tentativo da parte di Diomandé che va a sfidare Odegaard, il tocco poi all'indietro, ancora l'apertura centrale, carica il destro e ci prova da lontano Sangaré, ma il pallone termina altissimo sopra traversa. Certo, quella dei tiri da fuori può essere anche una soluzione, perché becchi la porta è sempre un pericolo, e quindi visto che è difficile penetrare l'area di rigore norvegese, la Costa d'Avorio, Giovanni Galli, ci pensa anche così.
2: Sì, vedi, questi palloni nell'andare del tempo li hanno sempre più alleggeriti, hanno sempre cercato, no, di per lo spettacolo, per i gol, rispetto a quando ai miei tempi, lasciami dire,
1: il pallone di cuoio.
2: le traiettorie era più facile leggerle, queste basta colpirla bene la palla che viaggia a una velocità supersonica.
1: Eh sì, questo sì, infatti se c'entri lo specchio della porta il portiere deve fare davvero una prodezza per evitare il gol. Siamo dall'altra parte con la Norvegia, il rimpallo stava per favorire l'inserimento di Odegaard, per non correre rischi interviene Scaraventa, il pallone in fallo laterale, due, la rimessa con le mani e in favore della Norvegia, si fa consegnare il pallone per la battuta Pedersen, mentre vediamo che l'arbitro invita i giocatori della Norvegia a non perdere tempo, poco fa ha rischiato il portiere Nyland, perché prima di una rimessa dal fondo si è messo a bere una bottiglietta che era posizionata dietro la sua porta, e quindi è stato richiamato, come adesso è stato richiamato Pedersen per questa ritardata rimessa laterale, poi viene anche fischiato fallo in attacco alla Norvegia. C'è quindi un calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio. Abbiamo superato l'ora di gioco, quarto d'ora della ripresa, 4 di recupero nel primo tempo, 65 minuti proprio in questo momento che le squadre sono in campo, e la Norvegia con il gol di Nusa al 39esimo del primo tempo conduce per 1-0 e vede gli ottavi di finale contro il Brasile. Attenzione cambi, perché Ulai e Boni hanno lasciato il posto a Diallo e Vai, e quindi queste le differenze. Diallo che è un centrocampista e Vai sono Diallo e Vai che sono due attaccanti, hanno preso il posto di un centrocampista Ulai e di un attaccante Boni. E beh, a questo punto il commissario tecnico della Costa d'Avorio Emers Faye si gioca le sue prime carte e cambia un po' in attacco. Così così direi la prestazione di Boni, Giovanni.
2: Sì, ha corso molto, ha cercato di essere d'aiuto soprattutto nelle uscite da centrocampo, ma dentro l'area di rigore lo abbiamo visto poco. Il lavoro dei compagni per mettergli i palloni a disposizione c'è stato, però lui non è stato altrettanto abile.
1: Attenzione alla Costa d'Avorio, l'intervento determinante a liberare da parte di Ayer, che riesce ad anticipare la possibile battuta proprio di Vahi, uno dei nuovi entrati della nazionale ivoriana. Insiste la Costa d'Avorio, il pallone che viene servito centralmente. Vediamo la Costa d'Avorio se con le novità, intanto ha tolto un centrocampista Ulai che di solito è un motorino instancabile, in questa partita si è forse visto un po' di meno. Ancora insegue il pallone Sangaré, si fa vedere a sinistra Conan, vediamo se viene servito. Sangaré si avvicina ancora, va a cercare al limite l'area di rigore di Omandé che adesso gioca più centrale. Il tiro cross e ancora la deviazione per il calcio d'angolo numero 12. 12-2 il conto dei corner. Io continuo a ripeterlo anche per dimostrare questa pressione della Costa d'Avorio, anche se poi il possesso palla sostanzialmente si equivale: 48 Costa d'Avorio, 43 Norvegia, 9% neutrale. Calcio d'angolo dalla sinistra, porta alla nostra sinistra sul pallone di Omandé, partirà a rientrare sulla destra. Vediamo se l'arbitro si accorge che anche questa volta il pallone non è posizionato nella mezzaluna antistante la bandierina. Eccolo, se ne è accorto, su questo è puntualissimo Jesus Valenzuela. Per carità, applica il regolamento, quindi fa benissimo, però ha avuto un gesto di stizza di Omandé che sta per battere questo calcio d'angolo e gli fa posizionare meglio il pallone. Il pubblico fischia, ma ripeto, l'arbitro in questo caso ha assolutamente ragione. La rincorsa, il pallone che arriva in area di rigore, l'uscita con una mano di Nyland, adesso assedio nell'area di rigore, palo nel centro addirittura, e Haaland che colpisce di testa, allontana, battuta e se ne va via a liberare Haaland. Ecco, questa è un'immagine che vi forniamo radiofonicamente. Haaland è vero che spesso va ad aiutare i suoi compagni in difesa, ma qui letteralmente ha fatto quello che una volta Giovanni Galli si chiamava lo stopper.
2: Sì, dobbiamo dire che lo abbiamo visto più a difendere nell'area sui calci d'angolo, sui calci da fermo, che non in attacco. Stasera ha toccato pochissimi palloni per quello che è il suo ruolo, ma è stato utile su tutti questi calcio d'angoli che ha messo in serie la Costa d'Avorio, e qui è stato veramente bravo a liberare l'area di rigore.
1: Intanto è ancora la Costa d'Avorio che recupera il pallone con Due, il tocco di Due, ancora il pallone che viene controllato dalla formazione ivoriana con questo passaggio laterale da parte di Agbadou, ancora per Pepe, viene messo in aria un pallone in uscita, qua molto bravo a leggere la situazione il portiere norvegese Nyland, perché c'era proprio Vahi, il nuovo entrato, che era posizionato alla centrale di rigore, pronto a ripartire, e adesso invece Odegaard che riparte per la Norvegia. Il pallone filtrante per Sørloth che entra in area di rigore dalla destra, e questa volta l'angolo, udite udite, sarà per la Norvegia. 12-3 il conto dei corner, 15 calci d'angolo quando sono passati 20 minuti nel corso della ripresa, mentre vediamo che un addetto della FIFA sta invitando i giocatori della Norvegia che stanno effettuando riscaldamento a non entrare in campo. Beh, in effetti lo spazio ci sarebbe dietro i tabelloni pubblicitari, però ecco, ecco, davano un po' fastidio in questo momento. E quindi ci sarà l'angolo numero 3 per la Norvegia, che va a battere il capitano Odegaard. Ancora nessun cambio per la Norvegia, mentre c'è stato un doppio cambio per quella che riguarda la Costa d'Avorio. Va alla battuta la bandierina di destra ancora, ma l'arbitro ferma tutto perché era intervenuto ancora una volta per richiamare l'attenzione della squadra dei difensori che stavano trattenendo gli attaccanti della Norvegia, e quindi non aveva ancora consentito la ripresa del gioco. Vediamo ancora dalla bandierina sempre Odegaard, che lui posiziona invece il pallone in modo molto molto preciso, va a calciare con il sinistro, pallone a rientrare sul secondo palo. Si è trovato un difensore della Costa d'Avorio, siamo già dall'altra parte, davvero partita che non consente nessun tempo morto, perché sulla ripartenza c'è stato il pallone messo in laterale, l'arbitro però ferma perché sta valutando, in questo caso c'è la Goal Line Technology, se il pallone varca la linea. Stanno dicendo quelli della Norvegia che il pallone ha varcato la linea. L'arbitro è detto calmo, che sto verificando. C'è stato un salvataggio proprio del nostro Diallo, e dico nostro, e intanto l'arbitro dice che è tutto regolare, dico nostro perché, ripeto, il ragazzo è cresciuto in provincia di Reggio Emilia e poi calcisticamente nell'Atalanta, adesso gioca nel Manchester United, è lui che ha deciso la prima partita contro l'Ecuador con un gol nel finale per 1-0. Poi nel finale la Costa d'Avorio è stata battuta dalla Germania, poi il 2-0 a Curaçao ha classificato gli ivoriani come secondi. E quindi in questa fase vediamo che adesso è la Costa d'Avorio che prova il pallone filtrante, la chiusura, ancora Nusa l'autore delle gol che prova a ripartire, ancora Odegaard cerca di lanciare in profondità per Haaland, il pallone servito a sinistra per il tentativo di spinta da parte della nazionale di Norvegia, palla che arriva a Nusa, Nusa va al duello con due, va a mettere il pallone al centro, colpo di testa liberare, ma l'arbitro vede una fischia, una interruzione, perché evidentemente ha visto una posizione irregolare di Nusa, e fischia anche l'interruzione, fischiano tutti i 60.000 dello Dallas Stadium, fischia la interruzione per la pausa rinfrescante del secondo tempo, pochi secondi prima del 23esimo. Costa d'Avorio 0 Norvegia 1, noi ci fermiamo per la pubblicità.
5: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Siamo nel corso della pausa rinfrescante, la Norvegia è in vantaggio in questo quinto sedicesimo di finale dei mondiali del Nord America del 2026, Costa d'Avorio che prova il pareggio, ma poco fa vicinissimo al raddoppio con Eghem, difensore centrale della Bologna, che ha calciato su azione d'angolo a botta sicura sulla linea il salvataggio di Diallo per la Costa d'Avorio. Davvero Giovanni Galli, poteva essere il colpo del KO.
9: Sì, sì, però dobbiamo risottolineare che dopo 70 minuti di partita la Costa d'Avorio sta cercando ha tante soluzioni a disposizione, le sta provando tutte, non ha forza offensiva, cioè dentro l'area di rigore, e al contrario mi sembra che la Norvegia stia, che ne so, osservando la partita e soprattutto sfruttando quelli che sono i punti di forza, i calci d'angolo e i calci di punizione, dove la loro prestanza atletica e fisica la sta facendo, sta creando delle opportunità. la Costa d'Avorio le crea giocando, muovendosi, inventando. Al contrario, invece, la Norvegia solo ed esclusivamente sui calci da fermo.
1: E questa è un'osservazione molto interessante, perché la Costa d'Avorio ha battuto 12 angoli, ma non si è resa quasi mai pericolosa. La Norvegia 3 è andata sempre vicina al gol, quindi la concretezza norvegese sta facendo per ora la differenza.
9: Eh sì, perché voglio dire, comunque hanno giocatori forti, i due difensori centrali, Haaland, Sørloth, sono tutti giocatori oltre il 1,95 m, insomma, voglio dire, per cui sfruttano anche dei buoni blocchi, dei buoni movimenti, non è soltanto la loro abilità, ma situazioni da fermo provate e riprovate che poi portano a queste occasioni da gol.
1: E intanto arrivano i primi cambi anche per la Norvegia, perché entrano con la maglia numero 21 Schjelderup e poi un altro talento che è Bob con la maglia numero 22 e vanno a prendere il posto di Sørloth e Nusa. Nusa, l'autore del gol, era anche ammonito e vabbè, ci può stare, puoi pensare anche già agli ottavi di finale, anche se ancora non tutto è fatto. L'uscita di Sørloth, poi chiaramente non conosciamo quale sia la reale condizione fisica da parte di Sørloth, mi lascia un po' stupito, anche se Bob è un giocatore che io ho avuto modo di seguire anche da giovanissimo, è ancora giovanissimo, ma ricordo un under 21 norvegese con una Bob che faceva mirabilie, può in questo momento dare velocità, forza fresca in campo, anche se è uscito uno dei leader della squadra, Sørloth. Giovanni Gallo.
9: Sì, hanno perso dei centimetri, ma probabilmente hanno messo in campo giocatori che possono costruire l'azione e creare delle opportunità. Fino ad ora, come dicevamo, solo sui calci da fermo, con il gioco, con lo sviluppo del gioco non l'hanno mai fatto. Sørloth è un giocatore potente, possente, e lo abbiamo visto che sui calci d'angolo è sempre stato lui ad arrivare sulla palla e a creare delle situazioni da gol. Con Bob probabilmente cercano un'alternativa per poter creare delle altre soluzioni e risolvere definitivamente questa gara.
1: Schjelderup, centrocampista del Benfica, Bob che è stato a lungo del Manchester City e adesso gioca nel Fulham, sempre in Inghilterra, e mentre adesso sentite forse con l'assistenza tecnica qui in postazione del nostro Francesco Pionaglieri la vogata dei tifosi della Norvegia, che sta diventando ormai un'immagine cult di questo mondiale del 2026, tifosi a remare, e poi i giocatori quando vincono a fine partita si mettono come se fossero su una nave vichinga, con un giocatore, di solito il capitano Odegaard, a battere su un tamburo il tempo e tutti a remare. Beh, insomma, diciamo che il mondiale è anche un fenomeno di costume, oltre che la massima competizione calcistica presente, e che queste cose fanno anche sorridere, fanno piacere. Ricorderete le Ola, le Vuvuzela, insomma, alla fine rimangono nell'immaginario di un mondiale. Seguiamo però la Costa d'Avorio che entra in area di rigore.
9: Diallo, ma che ha fatto Diallo?
1: Proprio lui ha segnato un gol bellissimo con questa iniziativa della Costa d'Avorio, velocissimo il controllo da parte di Diallo, dalla destra è entrato in area, dribblato due avversari e con il sinistro l'ha messa in porta. Giovanni Galli, mettevamo tanti palloni, la Costa d'Avorio metteva tanti palloni al centro, alla fine uno è entrato, ha detto dribblo tutti e vado in porta, così ha fatto Diallo.
9: Bravo, guarda, questo è un gol alla Messi. Questo è un gol alla Diego Armando Maradona. Cioè, questo ha preso il pallone, ha fatto uno scambio, ha iniziato a dribblare, non ha avuto paura, niente, la palla gli è sempre rimasta nel controllo, e quando ha spostato l'ultimo per saltare l'ultimo difendente della Norvegia, ha colpito la palla e l'ha messa sul secondo palo. Che talento che è questo ragazzo, che talento!
1: E bisognava scardinarla così, questa retroguardia norvegese. Sui cross niente da fare, sui palloni messi in mezzo niente da fare, ci voleva un giocatore che tecnicamente avesse la capacità alla Nusa di entrare in aria e di entrare in porta, e devo dire che l'ha vista bene Emers Faye quando ha messo in campo Diallo esattamente al posto di Ulai, e ha trovato questo gol del pareggio che rimette tutto in discussione. Siamo alla mezz'ora della ripresa. ripresa. E adesso Costa d'Avorio 1, Norvegia 1. Lo abbiamo detto più volte, Diallo è un ragazzo che è cresciuto in Italia, esattamente nella provincia di Reggio Emilia, calcisticamente all'Atalanta, adesso è al Manchester United, e ci fa piacere che insomma è al secondo gol in questo mondiale, che un talento di questo mondiale, Giovanni Galli, sia nato e cresciuto in Italia.
9: Sì, è un ragazzo che è arrivato giovanissimo, ha fatto tutto il percorso di crescita presto, perché lui era un predestinato. Come è arrivato all'Atalanta, ha giocato, ha esordito in Serie A, ha fatto gol, ha esordito nella competizione europea, non mi ricordo se era la Coppa UEFA oppure se fosse stata addirittura la Champions League, e fece gol. Immediatamente il Manchester lo ha comprato, ha pagato 40 milioni di euro, un ragazzo che aveva fatto al massimo 10 partite tra i professionisti, tra i grandi, 40 milioni di euro. Non è stato fortunato all'inizio, perché è un po' il carattere, insomma, arrivare dall'Atalanta a giocare delle chance nel Manchester United non è roba da poco. Ha un po' girovagato, ma il talento di questo ragazzo è sicuramente di un alto profilo.
1: Ahmad Diallo compirà 24 anni proprio durante questo mondiale, l'11 luglio, vedremo se sarà ancora in corsa la Costa d'Avorio, ma adesso è 1-1 e beh, il calcio è questo, è inutile. Intanto ci viene comunicato che gli spettatori sono 69.665, capienza per questo mondiale di questo bellissimo stadio 70.000, e quindi praticamente ci sono tutti. Stavo dicendo che anche così nel primo tempo il gol di Nuse è arrivato nel momento di maggiore pressione della Costa d'Avorio, e questo pareggio della Costa d'Avorio, che continuava sia a premere, è arrivato però dopo che la Norvegia ha avuto una colossale occasione per raddoppiare, e chi ha salvato sulla linea Diallo, che a questo punto davvero si candida a diventare il giocatore del match. Ma adesso vediamo questa ripartenza, davvero c'è pochissimo per commentare perché siamo già dall'altra parte, pallone di ritorno, va in terra, ma l'arbitro dice che è tutto regolare e quindi può ripartire ancora la Norvegia. Velocissima questa ripartenza della nazionale norvegese, anche con l'ingresso in campo di Vai. Vedremo adesso in che modo potranno incidere sulla partita giocatore in maglia numero 21, Schelderup del Benfica, e Bob, che sono stati messi in campo subito dopo la pausa rinfrescante. Insiste però la Norvegia dall'altra parte, è bello che questa partita non vede proprio tatticismi, si gioca per vincere. Odegaard, come giusto che sia, perché alla fine una squadra deve arrivare vincitore, poi spesso ci sono quelle che vogliono arrivare ai rigori e poi magari vincono, come è successo con il Paraguay, senza nulla togliere ovviamente allo storico successo del Paraguay sulla Germania, però quando la vuoi vincere durante la partita è la cosa più bella che si può vedere. 33esimo 1-1, ma io direi, Giovanni Galli, che questa partita è ancora apertissima anche nei tempi regolamentari.
9: Sì, lasciami sottolineare due cose. Intanto vediamo.
1: Sì, c'è un'azione, ma viene intercettata.
9: Lasciami sottolineare due cose. Uno, il cambio tattico da parte di Faé, perché ha tolto una punta vera, ha messo Vai che gioca là davanti, ma togliendo Olai e mettendo dentro Diallo, che cosa ha fatto? Ha portato tre giocatori a giocare davanti, dietro a Vai, e i due centrocampisti sono rimasti Sangaré e Kessié. Ha cambiato l'assetto tattico della squadra. E l'altra, all'inizio mi domandavi, ma hanno fatto bene a riposare e a non giocare la partita con la Francia? E io adesso te la faccio io la domanda: quando si perde il ritmo partita, è così facile ritrovarlo?
1: Sì, è proprio così, hai trovato il punto giusto. Io ritengo che in una competizione in cui si gioca ogni 3-4 giorni il ritmo partita è fondamentale, poi magari con i 5 cambi puoi farla riposare. Io sono dell'idea che i migliori li devi schierare sempre, e anche se Nagelsmann in Germania ha avuto tante critiche, non solo per questo, per aver forse spremuto la nazionale contro l'Ecuador in una partita che non contava per la Germania ai fini della classifica, però lo vedi che adesso la Costa d'Avorio, ma lo stiamo vedendo dall'inizio della partita, fisicamente sulla corsa, Giovanni, ha qualcosa in più della Norvegia.
9: Sì, sembrano più impacciati i giocatori norvegesi, no? di quelli della Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è dentro la partita dal primo minuto. La Norvegia, secondo me, l'ha subita questa gara.
1: Ancora però la Norvegia, eccolo Bob che un po' si libera precipitosamente del pallone. Il rilancio da parte della Costa d'Avorio, adesso è la Norvegia, Pedersen, bel lavoro da parte dell'esterno destro del Torino. Pedersen però si allunga il pallone, piomba su di lui e gli prende tempo e pallone il difensore Conan, e quindi riparte ancora la nazionale della Costa d'Avorio con Diomandé, Conan a terra, un giocatore la Costa d'Avorio che si rialza però immediatamente, si trattava di Sangaré, poi però va di nuovo a terra e a quel punto la Costa d'Avorio mette il pallone fuori. No, è Diallo, chiedo scusa, è proprio Diallo che lamenta di essere toccato a un fianco, proprio lui che ha trovato il gol del pari, mentre nei mega schermi ci ripropongono le due perle della partita, ossia il gol di Nusa e poi a seguire quello di Diallo, davvero due perle di giocatori. Però Diallo, attenzione, perché lo vediamo a terra, è abbastanza dolorante, c'è il rischio dover essere sostituito, e tra l'altro non mi sembra che ci sia stato un contrasto. Ecco, l'arbitro fa entrare lo staff medico della Federazione Ivoriana, vediamo che cosa può essere successo. No, ci ripropongono sul mega schermo il grandissimo gol di Diallo con il sinistro, non il contatto, pure se, che so, ha messo un piede in fallo il giocatore autore del gol del pari della Costa d'Avorio. Dall'alto della nostra postazione non riusciamo a comprendere che tipo di infortunio possa essere. Sta di fatto che il giocatore viene adesso accompagnato a bordo campo, e cerco di capire, tra l'altro ripeto, dalla nostra altissima postazione qui al dal stadium non vediamo le panchine, non vediamo il quarto ufficiale, quindi non vediamo i cambi, ci deve aiutare il schermo gigantesco di fronte a noi. Comunque per ora Diallo è a bordo campo e però sembra che possa rientrare in questo momento, quindi si prende un po' di fischi adesso da parte del pubblico norvegese. Insomma, uno spavento, ma Diallo, Giovanni Galli, è in campo.
9: Sì, no, deve aver preso a volte, sai, mentre negli scontri, un colpo alle costole probabilmente, perché è lì che si sta toccando e che si sta massaggiando. Lo vediamo ora a bordo campo, eccoli che vedi, prende con la borsa del ghiaccio dietro sulla schiena, proprio probabilmente succede, voglio dire, il gomito che va a impattare la schiena dell'avversario. Intanto c'è un'altra sostituzione.
1: Eh sì, c'è altre istruzioni, ma non riguarda Diallo, riguarda intanto la Norvegia che manda in campo con la maglia numero 14 Arsenes, giocatore del Benfica, ed esce Pedersen che insomma ha sofferto Diomandé, però poi tutto sommato nel secondo tempo lo ha contenuto. È un cambio singolo, quindi seconda finestra cambi, terza istruzione, Arsenes prende il posto di Pedersen. Tutto sommato sofferenza nel primo tempo, nel secondo tempo ha un po' preso le misure, forse una sufficienza Pedersen se la può prendere, Giovanni.
9: Sì, aveva cominciato bene i primi minuti, poi la squadra è la Norvegia che ha subito l'iniziativa della Costa d'Avorio e lui non è più stato così intraprendente come lo era stato nei primi minuti. Però una prestazione con degli avversari non proprio semplici, perciò ha fatto secondo me una prestazione sufficiente.
1: Beh sì, sono d'accordo con te, perché poi alla fine è riuscito soprattutto nel secondo tempo a limitare il potenziale offensivo di Diomandé. Terzo cambio quindi nella Norvegia, due ancora nella Costa d'Avorio che rimanda in campo, confermiamo Diallo, e quindi c'è il rischio, sì, probabilmente un colpo al costato per Diallo, doloroso, però è in grado di proseguire. Ed eccolo che tocca il primo pallone della sua partita, il giocatore del Benfica Arsenes, il tocco ancora centrale, il pallone che poi viene servito da Berge a sinistra, dove arriva Wolfe va a cercare ancora il tentativo di spunto da parte di Schelderup che riceve il pallone, punta il suo avversario Schelderup, poi si accentra ancora Schelderup, non filtra il pallone per l'intercetto proprio di Diomandé, ma insiste però la Norvegia sulla sinistra, il pallone che arriva a Wolfe, il tocco ancora all'indietro per il controllo di Berge che poi va a servire ancora Wolfe centralmente per Odegaard il pallone pallone che filtra, l'intervento in scivolata davvero molto molto efficace da parte del difensore 2 che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani che verrà battuta da Schelderup quando siamo arrivati quasi al 40esimo minuto ed è 1-1 tra Costa d'Avorio e Norvegia, 5 più recupero al termine, poi saranno tempi supplementari. Ancora il pallone che viene servito all'indietro per Odegaard, Odegaard sempre all'indietro per il controllo di Ayer, Ayer che poi va da Eggem, Eggem ancora per Ayer, Ayer il tocco per Odegaard, Odegaard che tiene palla al cerchio di centrocampo, si ferma Odegaard, ancora gira su se stesso Odegaard che poi va a vedere l'inserimento di Arsenes fresco, l'ultimo entrato in campo sulla destra, piegato a urlare qualcosa dalla panchina, Stale Solbakken, il commissario tecnico della Norvegia, pallone che filtra, pallone al centro, Haaland segna ancora, Haaland quinto gol, 4 palloni toccati in partita, uno va a segno, questo giocatore alla calamita nel secondo tempo, ce l'eravamo dimenticati, segna Haaland, un gol per carità facile facile ma bisogna esserci, centro dalla destra, tocco con il sinistro quasi a rallentatore e niente da fare per Nyland, 40esimo, Haaland, chi se no Giovanni Galli.
9: Eh sì, però grande azione di Berg, grande azione, grande percussione dentro l'area di rigore, si è portato dietro due difensori e poi ha messo la palla con i giri contati a, beh, a Haaland che sinceramente ha fatto nessuno che è andato a marcarlo, vedi queste sono le solite, 3 giocatori sono andati su Berg, hanno perso la linea di difesa, quando è esterno Berg, ma che bisogno c'è di andare con 3 difensori? Quando la mette in mezzo, allora hai tu il contatto con l'avversario. Ma vedi, questi sono gli errori che hanno portato alla sconfitta anche con la Germania. Purtroppo questi sono i limiti di questi ragazzi che troppo spesso si lasciano trascinare, perché questo è un errore di generosità, no? Di voler andare a chiudere, e hanno dato l'opportunità ad Haaland di poter segnare un gol che è uno dei più facili della sua carriera, ma secondo me non fa neanche la doccia stasera, perché non gliela fanno fare, perché non è... No, dai, ma abbiamo sudato più noi. Ma abbiamo più dato noi di lui stasera.
1: Guarda, secondo me, certo, il gol messo lì, porta vuota, deve spingerlo. Poi però bisogna trovarsi lì, no? E quindi lui c'era. Ti dico la verità, secondo me lui tocca troppo piano, perché a un certo punto, intanto sì, cambio nella Costa d'Avorio di Akité per Pepe, capisce che forse non l'ha toccata talmente forte, vuole andare a ribattere, poi si accorge che il portiere Fofana non la può raggiungere e segna, però davvero per un tifoso della Norvegia sarà stata una frazione di secondo interminabile, perché la palla non entrava mai in porta e poi ha segnato Haaland. Intanto di Akité, un attaccante, ha preso il posto di Pepe nella Costa d'Avorio per questi ultimi 2 minuti più recupero, Norvegia di nuovo in vantaggio. Certo, la Costa d'Avorio, sì, in questo caso ingenua a lasciare solo Haaland in area di rigore, se dovesse uscire uscirebbe a testa alta, perché insomma è una squadra che merita e meriterebbe di andare anche avanti.
9: Sì, sì, decisamente. Allora, tra le due stasera chi ha dimostrato di voler di più vincere questa partita è stata la Costa d'Avorio.
1: Sono d'accordo con te, perché ha corso di più, certo, poi forse dal punto di vista tattico la Norvegia ha giocato una gara più speculativa, perché ha corso di meno.
9: Al risparmio,
1: però con una grandissima concretezza, perché se poi andiamo a vedere il dato sul possesso palla che è praticamente uguale, i tentativi 12 Costa d'Avorio, 8 la Norvegia, e gli angoli tutti quasi della Costa d'Avorio, però la Norvegia quelle palle che ha avuto in area di rigore le ha trasformate, dopo il gol di Nusa ce ne sono state altre 2 occasioni per poco non entrate, la Costa d'Avorio ha avuto le occasioni prima del gol del pari, poi Diallo si è inventato il gol del pari, però non ha concretizzato, e lo ripeto ancora, la grande mole di gioco che ha sviluppato, però c'è ancora da giocare in questo ultimo minuto, poi conosceremo il recupero, e ci prova Diomandé ad andare via sulla sinistra, Diomandé che va a mettere il pallone al centro, il tocco si allunga palla all'intercetto di Arsenes e può ripartire ancora Odegaard, comunque gran partita direi da parte di Odegaard, giocatore intelligentissimo, sempre al punto giusto Giovanni.
9: Sì, è il regista, è il faro di questa squadra, è l'uomo carismatico, mentre i due Berg sono quelli il motore della squadra. Ecco il terzo.
1: Attenzione perché c'è Haaland, vediamo se l'hai visto giusto. Conclusione questa volta sbagliata, ma non di Haaland, bensì di Schelderup. Certo, quando ha la palla lì noi ci aspettiamo sempre che possa andare in porta. Però, ripeto, ho calcolato tra primo e secondo tempo. Credo che abbia toccato solo il pallone del... ha fatto un disimpegno in difesa, sì, che ovviamente non è il suo ruolo.
9: Che abbiamo sottolineato.
1: Che abbiamo sottolineato. E intanto saranno 7 i minuti di recupero, sì, forse l'infortunio a Diallo, poi la pausa rinfrescante, i cambi, e quindi 4 nel primo tempo, sono alla fine 11, 101 minuti di gioco, salvo ulteriore prolungamento per decidere chi andrà all'ottavo di finale di New York domenica prossima contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Al momento ci va la Norvegia, che sta conducendo 2-1 sulla Costa d'Avorio, in vantaggio nel primo tempo con Nusa, il pareggio nella ripresa di Diallo, e poco fa il gol di Ola, chi se no, che ha portato la Norvegia avanti. Quinto gol in questo mondiale per il giocatore norvegese, più rappresentativo per il giocatore del Manchester City, per Erling Haaland, che ha segnato il gol che consente al momento alla Norvegia di vedere gli ottavi di finale. Chiusura da parte della Norvegia, va a terra Vaima, per l'arbitro è tutto regolare, retropassaggio ancora per Nyland. Adesso la Norvegia deve far scorrere questi 7 minuti, Arsenes va a rinviare, Diomandé piomba su di lui e gli prende il pallone, ancora Costa d'Avorio, qua Arsenes non è stato particolarmente efficace, smanaccia Nyland, insiste la Costa d'Avorio, ancora in attacco, Norvegia in questo caso che ha smandato, vediamo se si inventano qualcosa i giocatori della Costa d'Avorio, con Kessié che va a toccare il pallone ancora per Sangaré che va a destra, il tentativo di mettere alla centro da parte del nuovo entrato di Akite. Ancora il cross dalla destra, saltano tutti a vuoto, chiedono un controllo, chiedono un fallo di Ponte, ma in realtà è una carica di Diomandé ai danni di Arsenes, e quindi ci sarà una punizione per la Norvegia che consentirà ai norvegesi anche di far scorrere il cronometro, di rifiatare un poco. 2 dei 7 di recupero terminati, 5 minuti, Costa d'Avorio 1, Norvegia 2, e chiaramente ci aspettiamo un assalto della Costa d'Avorio che potrebbe però scoprire il fianco per le ripartenze norvegesi, Giovanni Galli.
9: Sì, è vero. Il fatto è che la Costa d'Avorio deve andare sempre con l'abilità tecnica, con gli 1-2, con la velocità. Non ha fisicità dentro l'area di rigore, per cui buttare il pallone dentro, no, dentro in the box non si può fare, perché non hai il giocatore adatto, non hai il giocatore fisico che te lo possa permettere.
1: Doppio cambio, l'ultimo per quella che riguarda la Costa d'Avorio, che manda in campo con la maglia numero 22 Gestand, attaccante, con la maglia numero 24 Touré, anche lui attaccante, vanno a prendere il posto di Conan e di Diomandé. E beh, a questo punto, con rischio ovviamente augurabile per la Costa d'Avorio di andare ai tempi supplementari, però in questo momento la squadra è decisamente sbilanciata in avanti, come è normale che sia, Giovanni Galli.
9: 4 minuti alla fine che devono provare il tutto per tutto, poi ai supplementari eventualmente si ridisegnerà la squadra, ridisegnerà la squadra, darà dei compiti più precisi. Adesso c'è da recuperare questo 2-1 che la Norvegia si è trovato cammin facendo e non lo aveva cercato fino a questo momento.
1: E tra l'altro Costa d'Avorio che esaurisce i cambi per ora nei tempi regolamentari, in quanto si è arrivato a 5 con 3 finestre impegnate. Sappiamo che poi ai tempi supplementari ci sarà un ulteriore cambio, un'ulteriore finestra, ne avrebbe ancora due a disposizione Stale Solbakken, il commissario tecnico norvegese. Vedremo se vorrà farlo per interrompere un po' il ritmo della Costa d'Avorio, sapendo che però poi i cambi prolungano l'agonia del recupero. Al momento dice 4 minuti, ancora 3, ma bisognerà prolungare per questo doppio cambio della Costa d'Avorio. Credo che alla fine minuti saranno 8 e riparte la Norvegia, ma incespica sul pallone il giocatore norvegese Schjelderup e quindi va a terra. Per l'arbitro non c'è niente, il cross in aria, la sfiora di testa un difensore della Norvegia, insiste ancora Sangaré per la Costa d'Avorio. Siamo a circa 30 metri, qui c'è un fallo, calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio da posizione centrale, mentre va a brutto muso con il giocatore Sangaré e va a prendersela con Odegaard, che però giocatore di grande esperienza, rimane molto freddo, si accende, va anche vai che non c'entrava niente ed entra anche, anzi Gessan che è appena entrato in campo, evidentemente è entrato fin troppo motivato, va a dare spintoni ai giocatori norvegesi, mentre Gessan viene adesso allontanato con le buone da Ayer. Ci sarà però questo calcio di punizione da posizione centrale, anche se siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Nyland. Vediamo che soluzione adotterà quando mancherebbero meno di due minuti, ma ci sarà almeno credo un minuto suppletivo per il doppio cambio operato dalla Costa d'Avorio. Resta invece con due finestre e tre sostituzioni la Norvegia del commissario tecnico Ståle Solbakken, che conduce 2-1 qui a Dallas sulla Costa d'Avorio, che adesso però va a battere con Kessié. Questo calcio di punizione è probabilmente lui che calcerà con il destro da lontanissimo, barriera mini da parte della Norvegia. Parte il tiro e il pallone che viene deviato da un volo del portiere Nyland, spettacolare, che va a prendere il pallone all'angolo. E beh, queste sono con la mano di richiamo, queste sono le parate, Giovanni Galli, e mi rivolgo al portiere, che ti danno soddisfazione perché sono anche belle.
2: Sono belle, sono efficaci e ancora una volta la punizione di allora, aveva messo all'incrocio dei pali, è una foto che ti porti a casa questa.
1: Sì, perché davvero sei andato a toglierla da sotto l'incrocio di Allò, ma non so, forse fisicamente non stava bene, ma adesso chiedo, poi coi se e coi ma non...

0: salvato un gol sulla linea, ha segnato il gol del pareggio e qua stava segnando il nuovo gol del pareggio. Ripeto, non sappiamo le sue condizioni fisiche, però uno così io lo farei giocare.
1: Sì, ma intanto lì davanti loro hanno Pepe e Diomandé sui due, in quel ruolo, no? A destra e a sinistra. E poi se ricordi, dopo il gol che aveva fatto contro l'Ecuador, lo ha schierato titolare contro la Germania e non aveva fatto benissimo iniziando la partita, per cui ha capito che forse può essere determinante negli ultimi minuti. Intanto anche
0: siamo oltre,
1: l'attacco.
0: Anche il portiere va sotto, 14-3 il conto dei corner, siamo oltre il settimo ma si prosegue per i cambi. Bandierina di destra, porta la nostra sinistra, tutti in aria, arriva Fofana, non lo marcano quelli della Norvegia, può essere pericoloso, e lì da solo, e i portieri sono alti, hanno stacco, hanno colpo di reni, attenzione, battuto il calcio d'angolo, a rientrare, va male il portiere questa volta Nyland, ma non è fortunato il Costa d'Avorio sul rimpallo, palla che esce, insiste ancora la Costa d'Avorio, un retropassaggio, il portiere, ma l'arbitro fischia e quindi prolunga solamente di 50 secondi questa partita, che vede la Norvegia con grandissima fatica andare avanti, eliminare la Costa d'Avorio e sfidare il Brasile domenica prossima a New York per gli ottavi di finale. È la prima squadra europea che finora si qualifica. Giovanni Galli, a te il commento.
1: Sì, molto velocemente, diamo merito alla vittoria della Norvegia, ma credo che la Costa d'Avorio avrebbe invece meritato di passare il turno. Io lo dico apertamente, perché credo che quello che ci hanno fatto vedere questi ragazzi oggi, grande intensità, gioco, 1-2, velocità, classe, questo mi dispiace molto, perché è veramente... Questa squadra della Costa d'Avorio è cresciuta cammin facendo e oggi ha trovato di fronte una corazzata fisica come era la Norvegia, che non ha fatto poco, non voglio dire nulla, ha fatto poco per vincere la partita, ma se l'è trovata su un piatto d'argento. Prima Musa che ha fatto un gol straordinario e poi Haaland, che veramente era a un metro dalla porta, soltanto appoggiato in rete. Però Costa d'Avorio merita qualsiasi applauso, sia dalla critica sia dai suoi tifosi.
0: Ed è quello che sta tributando lo stadio di Dallas. Il tabellino prima di salutarci: a Dallas la Norvegia ha battuto ed eliminato ai sedicesimi di finale la Costa d'Avorio per 2-1, vantaggio nel primo tempo di Nusa al 39esimo per la Norvegia, il pareggio al 28esimo di Diallo per la Costa d'Avorio, poi Haaland al 40esimo ha segnato il gol del 2-1. Sarà Brasile-Norvegia domenica prossima a New York. Abbiamo raccontato la partita con il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluto, a prestissimo Giovanni.
1: Ciao, buonasera, buona serata a tutti.
0: Con Francesco Pionaieri, che è stato accanto a me in postazione cronaca qui allo stadio di Dallas. Tutto il mondiale minuto per minuto prosegue questa sera Francia-Svezia, ma nel salutarvi dallo stadio di Dallas Arlington ci trasferiamo a Dallas Downtown, dove c'è la sede della Radio Rai qui ai mondiali americani del 2026, a guidardone da Giuseppe Bisantis, ricordando che la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio per 2-1. Un cordiale saluto.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci pronti da Downtown, sì, nel cuore della città, dopo essere stati per praticamente 2 ore nello stadio di Arlington, dove c'è stato l'uomo giusto al momento giusto, Erwin Haaland, ovviamente il suo 5° gol in questo mondiale, in 4 partite però, attenzione, permette, anzi in 3 a dire il vero, permette alla Norvegia, intanto permette a lui di salire alle spalle di Messi nella classifica dei marcatori con questa 5ª rete al 2° posto, ma la cosa che più conta, come ricordava Giuseppe Bisantis, di andare andare a New York, dove, lo ribadiamo, domenica 5 luglio la Norvegia affronterà il Brasile nell'ottavo di finale. A proposito di Brasile, a rischio Paquetà per questa sfida, ma poi ne riparleremo. In Genoa, davvero, la Costa d'Avorio che decisamente avrebbe meritato di più, siamo d'accordo con

0: questo su questo con Giovanni Galli. Andiamo alla GR1, noi ripartiamo alle 22:30 perché alle 23 c'è il calcio d'inizio di Francia-Svezia, in palio un posto per sfidare la sorpresa Paraguay, dunque a più tardi da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: Ore 21 e 3.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su presunte serate con escort organizzate dalla società Made Milano. Al calciatore è stato notificato un avviso di garanzia, sentiti come testimoni anche Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Nessuno di loro è indagato. Le indagini sono in corso. Il triplice omicidio di Casalotti a Roma prosegue: la caccia all'assassino di un uomo, sua moglie e la figlia di 8 anni, tutti bengalesi, nel quartiere fiaccolate in ricordo delle vittime. In diretta per noi Elena Pabba.
3: Sì, siamo in piazza Ormea, cuore del quartiere Casalotti, nord-ovest della capitale. La piazza si sta riempiendo, sono tantissimi i cittadini che con questa fiaccolata vogliono dare un segno di vicinanza alla famiglia di Kamal, di sua moglie Osnè e della loro bambina Risha di soli 8 anni, trucidati nella loro casa a colpi di mannaia. Il presunto killer, indicato dall'unico sopravvissuto alla mattanza, Mir 20 anni, figlio maggiore della coppia, sarebbe Shahdat Hossain, 43 anni, connazionale della famiglia, conosciuto dalla comunità bengalese come violento. Lui avrebbe più volte molestato Sne, moglie di Kamal, e sarebbe stato sempre respinto, questo per gli inquirenti, un possibile movente. L'uomo è ricercato, come dicevi, in tutta Italia, per gli investigatori forse nascosto grazie all'aiuto dei suoi connazionali. Per ora è tutto, linea a voi.
2: E 4 persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali dell'azione, pagati poche migliaia di euro. Le indagini dell'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste giornalistiche. Ranucci chiede di arrivare ai livelli superiori della regia dell'attacco. È in carcere a Reggio Emilia l'uomo che ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis. È entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole del procuratore.
4: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
5: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio ieri sera di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città. Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico, ora al vaglio degli inquirenti, si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
4: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato a causa del fatto che l'indagato non aveva saldato alcune precedenti forniture.
5: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
6: Brava persona, disponibile con tutti.
7: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ora negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili e boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
8: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth, Trump scrive: lo Ius Soli è dannoso, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema. Quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. La linea torna a voi.
2: Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, sono 1943 i morti, più di 10.000 i feriti, ancora decine di migliaia di dispersi. Secondo il governo di Caracas sono oltre 6.400 le persone tratte in salvo dai soccorritori, tra esse anche due bambini di 12 e 3 anni estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal doppio sisma che ha colpito il paese. E a Doha si svolgono colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati. L'Unione Europea segue la mediazione, ma restano forti le distanze tra le parti. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un vertice con l'Unione Europea sull'emergenza caldo e domani vertice anche al Ministero della Salute. In Italia temperature destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
1: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
2: Chiudiamo con la musica, dopo la tripletta allo stadio Ferraris di Genova, la sua città, Olly questa sera è a Rock in Roma, il concerto inizierà tra meno di un'ora.
9: Tornare a quando ci bastava dire.
2: Federico Olivieri in arte Olly chiuderà il tour estivo il 3 luglio alla Reggia di Caserta e ha annunciato per il 10 luglio l'uscita in digitale del live integrale dei 3 concerti genovesi al tour negli stadi del prossimo anno. Poi si è appena aggiunta una nuova data a Messina il 6 luglio 2027. Era l'ultima notizia, su Radio 1 ora ci ascolta Si fa sera, buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso. La voce nella Bibbia è l'organo del diritto e della giustizia. C'è chi non può parlare perché è muto e allora il libro dei Proverbi esorta: sii tu la voce del muto. Ma non perché una persona priva di parola non sia in grado di comunicare. Tutti gli esseri umani, in qualsiasi condizione si trovino, sanno trovare modi per comunicare, per farsi capire e interagire con gli altri. Il problema di non avere voce non è questo, bensì è legato al fatto di non avere diritti, di non essere in grado di reclamarli, di spiegare le proprie ragioni. Essere la voce del muto significa dare voce ai diritti di chi non è in grado di affermarli. È per questo che tu, che io, siamo chiamati a fornire una voce a chi non ce l'ha. Se una mancanza pone qualcuno in una condizione di minorità sociale, allora Dio interviene. Per questo il Salmo 68 ci dice che Dio è il padre degli orfani. Un bambino orfano di padre in una società patriarcale, dove il benessere, anche e soprattutto materiale, della famiglia è legato alla presenza del padre, è destinato all'emarginazione, alla povertà, alla morte. La voce del muto, il padre dell'orfano. Dio viene a sopperire quelle mancanze che negano diritti e dignità, che negano vita e futuro, e chiede a noi di fare la stessa cosa nel suo nome per amore di chi soffre.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche, temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 21:28, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo dalla statale del lago di Como e dello Spluga. Traffico rallentato, un veicolo in panne 2 chilometri prima dell'incrocio di Oggiono in direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sulla statale 1 via Aurelia ci sono code a causa di un incidente. Siamo 1 chilometro dopo l'ingresso del Maroccone in direzione di Roma. Vediamo le chiusure già attive per lavori, quindi anche per questa notte. In 8 Milano Varese, tratto chiuso per un cantiere tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano, tratto chiuso in A14 sempre per un cantiere tra lo svincolo di Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, anche in A13 Bologna Padova un cantiere, quindi tratto chiuso tra lo svincolo di Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Bologna. Prima di chiudere sulla Tosco Romagnola viene segnalato un tratto chiuso 7 km prima dell'incrocio Punta Marina. La chiusura riguarda entrambe le direzioni. È tutto e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, la cronaca in apertura. A Napoli, 3 persone, 2 uomini e una donna sono state fermate per la sparatoria nel quartiere Montesanto con accuse di rissa, porto abusivo d'armi e spari in luogo pubblico con l'aggravante mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una violenta colluttazione seguita da colpi d'arma da fuoco in piazza, dinamica documentata dalle telecamere di videosorveglianza. In zona è stato rinvenuto e sequestrato anche un fucile Kalashnikov nascosto sotto un'auto. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca era minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. La svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Arrestate 4 persone, secondo chi indaga, erano pronte a fuggire all'estero.
3: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali. Il cerchio è chiuso, sono i 4 arrestati, 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto. Quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi, ti danno i soldi e ti vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale, davanti alla casa del conduttore di Report Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al Mimit le

0: principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno poi ai livelli ordinari. Siamo alla politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al paese per la maggioranza? Pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
1: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vicepremier azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
2: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
1: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
3: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera, vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione.
1: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
0: Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, sono 1.943 i morti, più di 10.000 i feriti e ancora decine di migliaia i dispersi. Proseguono intanto le operazioni di soccorso.
4: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche due bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni. Mentre cresce la conta delle vittime, ad ogni aggiornamento allo Silos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Arcieri, GR1.
0: Stati Uniti, la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili e boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth, il presidente americano ribadisce che lo Ius Soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. L'azienda automobilistica Ford fa marcia indietro sull'intelligenza artificiale, richiama al lavoro più di 300 ingegneri.
5: Più ancora che la creatività, a decretare la rivincita dell'uomo sulla macchina fu l'esperienza. È successo in Michigan, Stati Uniti d'America, dove la Ford ha richiamato oltre 300 ingegneri dopo aver constatato che i sistemi basati sull'intelligenza artificiale non erano in grado di eguagliare il loro know-how sul campo, perché, con buona evidenza, senza la conoscenza empirica e la capacità di scegliere e discernere, anche gli algoritmi producono risultati insufficienti. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
6: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana.
5: Un caso che ridimensiona l'idea di una sostituzione completa del lavoro qualificato da parte dell'intelligenza artificiale e rilancia il valore del capitale umano nell'industria.
6: L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
5: Mauro Zan. Zanda, GR1.
0: È tutto su Radio 1, ora c'è la musica, buon ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

disparte, si fanno largo in mezzo alle alte mura, uomini e donne atterriti dalla sorte, pagano il prezzo che libertà li accolse, ombre nel vuoto della nomenclatura, strisciano il fondo tra serpenti ubriachi, occhi di madreperla e cuori infranti, restano feriti dall'usura di un cielo di volatili ondeggiante, per questo e per mutevoli sentieri

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Sorprese e certezze, perché almeno sotto questo punto di vista il maxi mondiale nordamericano, che è inedito per molti aspetti, beh, almeno in questo è uguale alle edizioni precedenti. Dopo le debacle delle due big europee, l'Olanda, ma mi riferisco soprattutto alla Germania, la Norvegia è la prima squadra targata UEFA a passare il turno, e lo ha fatto ovviamente grazie al suo uomo simbolo Haaland. In realtà gli è bastato appoggiare e spingere praticamente in porta l'assist di Berg, quinta rete personale in questo mondiale, 2-1 alla pur meritevole, va detto, Costa d'Avorio. Gli scandinavi, come andiamo a ribadire, affronteranno il Brasile domenica 5 alle 22 a New York, dove però sta per cominciare un'altra partita, e noi siamo qui per raccontarvela. Dunque, ancora buonasera e sempre bentrovati dai nostri studi di Dallas. Guido Ardone al microfono, sono le 22:29 minuti, ovviamente in Italia, nel cuore del pomeriggio texano. Qui con me c'è Daniele Antelmi alla parte tecnica, ma naturalmente ringraziamo chi lavora al nostro fianco da Roma, da Saxarubra, Massimiliano Savino, Francesco Paradisi, c'è sempre Tony Tisi in redazione con Ombretta Conti in regia. La sesta gara dei sedicesimi di finale sta per cominciare, si gioca tra mezz'ora praticamente. Ci sono qui i vice campioni del mondo in carica, la Francia, una delle sole tre squadre ad aver chiuso a punteggio pieno il proprio girone. Non dovrà invece fidarsi della Svezia, che d'altra parte nel suo di girone ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto, tra goleade inflitte, goleade subite, un pareggio di comodo alla fine col Giappone, che comunque la qualificate tra le migliori tre. Andiamo a presentarvi questa partita ricordandovi che ascolteremo il commento tecnico di Sebino Nela, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto per le formazioni ufficiali di questo Francia-Svezia diamo la buonasera e il nostro saluto a Francesco Repice, ben trovato.
3: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Guido Ardone, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio 1. Siamo molto curiosi di assistere, di potervi raccontare questa sfida dei sedicesimi di finale, che vede coinvolta probabilmente la squadra che a questo punto è la favorita per la vittoria finale, perché insomma il talento della Francia di Didier Deschamps non è in discussione, e anche perché, diciamoci la verità, sono uscite due delle squadre che avrebbero potuto insediare almeno in teoria proprio i vice campioni del mondo, l'Olanda e soprattutto la Germania. Buonasera Sebino Nela.
4: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
3: Ed eccoci qua quindi a raccontarvi questa partita. Olanda e Germania non ci sono più, la Francia potrebbe avere un cammino spianato in attesa di quello che faranno ovviamente la Spagna e l'Argentina, altre due nazionali sicuramente quotatissime e favorite per la vittoria finale, o perlomeno il novero delle favorite per la vittoria finale. Questa Francia al momento, così, a gioco fermo, a bocce ferme, sembra veramente troppo forte per tutti.
4: Ti dico che per come si sta mettendo, per gli incroci, alla fine mi sa che di sorprese ne avremo molto poche.
3: Molto poche. Però, e magari vedremo le ultime due finaliste dell'anno scorso, dei quattro anni fa. Può essere, c'è questa possibilità, in attesa però di quello che farà il tuo amico Carlo Ancelotti, il tuo ex compagno di squadra Carlo Ancelotti, che mi sembra di capire abbia anche in questa sua edizione da commissario tecnico,
4: sembra trovare sempre la soluzione, esatto. Sempre la soluzione,
3: perché poi fortuna, però quando la fortuna arriva a 50-100 volte di fila significa che fortuna non è, ma ci vuole qualcos'altro che evidentemente, e di cui evidentemente può beneficiare e godere a pieno titolo Carlo Ancelotti. Intanto però, come ci spronava Guido Ardone, andiamo alle formazioni che sono ovviamente ufficiali di questa sfida tra Francia e Svezia. Allo stadio è quello del New Jersey Stadium, vicino a New York, che può contenere, visto che ospita le partite dei Jets e dei Giants, unico stadio a poter ospitare due squadre della NFL, quindi della National Football League. Si tratta appunto dei Giants e dei Jets, più di 82.000 spettatori, molto ridotta la capienza per quello che riguarda l'edizione di questo mondiale di calcio, anche se il colpo d'occhio, dobbiamo dire, è veramente splendido. Non ci sarà magari il sold out in tutto esaurito, ma in qualche modo ci si avvicinerà. La giornata è assolatissima a New York, nel New Jersey perlomeno, a pochi chilometri e da New York la temperatura godibile, non ci sono problemi di caldo eccessivo e quindi temperatura ideale per giocare al pallone. Giocheranno a pallone questi calciatori. Partiamo dalla Francia, che insomma per il sorteggio è in qualche modo la squadra ospitante, Maignan tra i pali, e poi la difesa da destra a sinistra, Condé, Upamecano, Saliba e Digne. in mezzo al campo, quindi in mediana, Rabiot e Tchouaméni, e poi nella batteria delle mezze ali Barcola, Olise e Dembélé, tutti alle spalle ovviamente di Kylian Mbappé, per dare dei numeri. Sebino, 4-2-3-1 ha scelto Didier Deschamps.
4: Classico 4-2-3-1, quei quattro là davanti sono giocatori straordinari, gli altri devono fare sì il loro. Staremo a vedere cosa potrà offrire la Svezia, come potrà impensierire la squadra di Deschamps.
3: Ora, parlato di quei quattro che sono lì davanti, dico che in panchina ci sono Manu Koné, Kanté, Konaté, Zaïre Emery, Theo Hernandez, Désiré Doué, Lucas Hernandez,
4: altri
3: ne sono tanti altri, Serchi. Insomma, voglio dire, mi sembra di capire che questa è una squadra dal talento forse sconfinato. E la Svezia, di un tecnico, di un commissario tecnico inglese, Graham Potter, che ha deciso di giocarsi le sue chance al massimo. Perché? Perché ha deciso di gettare nella mischia dall'inizio i suoi tre gioielli del reparto offensivo, Isak, Gyökeres e Elanga. Il cartellino di questi tre è poco sopra i 300 milioni di euro sommato, insomma non pochissimo.
4: No.
3: Poi in mezzo al campo a sinistra Strud, in mezzo a Jari e Bergvall, a destra Svensson, che in realtà in origine è un difensore che gioca nel Borussia Dortmund, ma che evidentemente il suo allenatore ha preferito spostare sulla linea di mediana, magari sul lato destro. E poi Gudmundsson con Lindelof e Lagerbielke in difesa, tutti davanti a Zetterström, quindi un 3-4-3, sempre volendo dare i numeri, Sebino.
4: Sì, poi calcio poi d'inizio vediamo. Però se questa 3-4-3 se la vuole giocare tutta questa gara e senza timore.
3: Evidentemente una gara da dentro fuori, poi c'è poco da far calcoli, potresti portarla fino alla fine speculando e cercando, certo, magari dagli 11 metri di portare a casa un risultato come quello che ha portato a casa il Paraguay. Diciamo che le proporzioni sono più o meno le stesse, Paraguay-Germania, Francia-Svezia, più o meno.
4: Più o meno, sì. Stiamo parlando di una squadra talmente forte, però la Francia, come abbiamo visto però anche in altre partite, io credo che la Svezia non ha una tradizione calcistica degli ultimi 10 anni così straordinaria. Portare questa gara ai supplementari potrebbe essere la tattica migliore, però vediamo se effettivamente saranno tre gli attaccanti appunto per Potter.
2: Intanto, e allora Francesco dammi ovviamente la possibilità di salutare a mia volta Sebino Nella, altrimenti penserà che ce l'ho.
4: Buonasera,
2: con lui.
4: Guido. No, ce l'hai con me, ma l'ho capito da molto
3: ormai
4: tempo.
3: Da tempo.
2: Per i nostri vecchi trascorsi, no, Sebino, ovviamente buonasera, un abbraccio.
4: Ciao,
2: anche da parte mia. Guarda, ascoltavo quello che dicevi in compagnia di Francesco Repice e in parte, diciamo, il tuo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro. Poi è un dato oggettivo e mi sembra ottimo anche il raffronto che faceva Repice sull'asse Germania-Paraguay da una parte, Francia-Svezia dall'altra. Ieri è stata una giornata di campanelli d'allarme tra Houston, Boston e Monterrey. Il Brasile ha rischiato grosso, la Germania le penne ce l'ha lasciate, Olanda-Marocco io la metto comunque su un piano diverso perché è stata partita diversa. Allora Deschamps, ora al di là del momento personale molto pesante che sta attraversando, li avrà ascoltati questi allarmi. E d'altra parte, lo avete appena detto, io credo che Potter l'ha dichiarato in conferenza stampa, no? Non giocheremo una partita solo difensiva, e i suoi tre assi li ha confermati in pieno sul fronte offensivo per l'appunto.
3: È perché evidentemente questo è l'unico modo che ha Potter, questo credo sia il suo pensiero, all'inizio di questa partita, poco prima del fischio d'inizio, per venire a capo di questa partita. Cioè siamo ai 16esimi, si gioca il tutto per tutto, come dice sempre José Altafini, no hay mañana, non c'è un domani, tanto vale provarci, perché tre attaccanti ce li ho, sono forti, li metto tutti e tre in campo dal primo minuto e vediamo come va a finire.
4: Io sono contentissimo.
2: Sebino, che cosa dici tu?
4: Vai. No, io sono contentissimo. Chi è propositivo a me piace, ci mancherebbe altro. Capire se c'è poi tutta questa voglia di giocarti la partita, ma comunque decidono poi i giocatori in campo, quello, cosa fare. Insomma, se stai lì, difendi bene, sei 0-0, puoi continuare e puoi pensare anche di avere poi una chance di arrivare fino in fondo. Non lo so, qua conta anche molto la testa, quando sono partite da dentro e fuori conta anche l'atteggiamento dei calciatori, e vale sempre meno quello che pensa l'allenatore.
3: Sì, perché
2: l'ho capito
3: sei
2: bene
3: in campo,
2: la Germania
3: poi...
2: ieri, perché poi dopo il primo tempo regalato alla Paraguay anche la testa ha avuto un suo peso. Allora tra pochissimo con Francesco Ripice, resta con noi Sebino Nela, ovviamente continuiamo a proiettarci verso questo Francia-Svezia, poco più di 20 minuti dal calcio d'inizio, lo facciamo con un calciatore, sì, francese, ma che ha attraversato il nostro calcio per diverse stagioni, in tutto 7, credo, perché è stato soprattutto protagonista nella Milano Nerazzurra, è stato soprattutto protagonista di una Coppa UEFA vinta nel 1998, era l'Inter di Ronaldo il fenomeno, tanto per capirci. Buonasera, ben trovato, Benoît Coué, come stai? Ciao.
5: Ciao, benissimo, grazie.
2: È proprio dalla Milano Nerazzurra, tra l'altro è partita la sua carriera da allenatore perché ha lavorato sempre con l'Inter, con i giovanissimi. Benoît, io comincio molto male, lo so, perché vorrei ricordare che la Francia è una delle tre che ha chiuso a punteggio pieno assieme come l'Argentina e come il Messico, ed era accaduto solo una volta nella storia dei mondiali, cioè nel 1998. Non so se sei scaramantico, poi se vuoi chiudere qui la nostra conversazione fa pure, ovviamente si gioca, però voglio dire, è una delle squadre che ha impressionato di più nella prima fase al netto delle avversarie che ha incontrato, perché anche la Norvegia era una Norvegia B, diciamo, con molte riserve, no?
5: Sì, assolutamente sì, io credo che sì, questo l'ultima partita, come l'ha detto, la Norvegia aveva preparato giustamente la partita con la Costa d'Avorio e pensavo già, dunque aveva già messo la squadra B, la Francia ha giocato come doveva e ha vinto con grande merito e con non senza grande difficoltà, però onestamente le tre vittorie sicuramente è il percorso perfetto per metterci a posto su tanti punti di vista, che sia la fiducia sui gol, sulla creazione, sulla potenza che tu puoi avere, la forma fisica dei giocatori. Su questo punto di vista la Francia ha preparato bene questo, quello che sta arrivando adesso. Dunque, è tutto da vedere, perché sappiamo che le partite sono complicate e difficili come avversario, che qualche volta si può sulla carta magari essere inferiore, ma alla fine hanno anche delle armi anche loro.
2: Anche perché bisogna considerare il fatto che è un torneo più lungo, spalmato su 39 giorni, c'è un turno eliminazione diretta in più e lo stiamo attraversando in questi giorni con i sedicesimi di finale. Coué, è parere di tutti che Deschamps abbia, come dire, il mazzo di carte più significativo dal quale pescare. La profondità della rosa della Francia è straordinaria, è davvero da pole position in vista del podio finale. Poi è anche vero che io guardo la formazione di oggi, è tornato Saliba, i due ballottaggi principali sono quelli sulla sinistra, nella fascia difensiva, e poi sulla tre quarti. Adesso ha preferito rispettivamente Digne e Barcolà. Poi per il resto, almeno come 11 di partenza, si fida sempre degli stessi, grosso modo, e al di là di quello che accadrà a partita in corso.
5: Beh, si vince con 15, 16, 17 giocatori, io credo che alla fine saranno questi qua, dunque poi può variare secondo anche quello che ha di fronte o quello che magari dopo due o tre partite magari ha visto, magari che qualcuno ha bisogno di rifiattare, però la rosa è talmente alta a livello della qualità che sicuramente un cambio o due cambi non cambia, perché la Francia è talmente forte. L'avete detto voi, lo dicono tutti, e sicuramente sulle partite che sono state espresso su questo punto l'ho visto, la Francia ha alternative che sono pesanti, ma pesanti perché sono uguali a quello che sono i titolari, e a livello del peso all'interno di una partita pesano tanto.
2: D'altra parte, visto che Benoît Coué non è scaramantico, almeno ha preso bene il mio precedente riferimento, io peggioro la situazione, perché la squadra che ha segnato più gol nella fase a gironi, 10, primato condiviso con Olanda e Germania, che sono già sul volo di ritorno. Quindi, Sebino, poi alla fine, e resta con noi Benoît Coué, ovviamente se lo vuoi salutare, Seb, alla fine poi i conti non sempre tornano, vedi, non è mai una scienza esatta, Sebino Nela.
4: Il calcio non è mai una scelta esatta, ma io chiederei a un calciatore, un ex calciatore francese, ma qual è stata la Francia più forte, perché ne abbiamo viste tante, mamma mia, abbiamo visto delle squadre straordinarie, questa è una di quelle.
5: Ma sicuramente, guarda, onestamente sulla parte ho entrambi quello che sono presentati alle finali, secondo me le carte stiamo ben preciso. Io penso alla Francia 98, dove ce l'ha un giocatore veramente straordinario,
3: che faceva un altro sport, sì.
5: Esatto, gli faceva un sport che si chiamava Zidane. No, una stella incredibile che portavano tutti sulle sue spalle e permetteva di poter sognare e alla fine realizzare quello che è stato un sogno per anni, no? Io passando a 2018, quello che ha vinto era una squadra solo giovane, ma che aveva le capacità fisiche notevole, con magari dell'esempio di forza, un Kanté, un giocatore che ha sorvolato il mondiale, è stato Kanté. Poi è uscito Mbappé, ma Kanté il mondiale 2018 l'ha vinto lui, perché ha fatto tre giri del mondo. Cioè, era un giocatore.
2: In ogni caso era una Francia con Deschamps in campo e in panchina, mi sembra di capire. Questo non cambia, no, Benoit?
5: Assolutamente sì. Io quando vedo questa nazionale oggi, sulla capacità d'attaccante, è una roba incredibile, perché ha una potenza, una tecnica, una velocità, una vivacità, un dribble, quello che vuole, quello che può immaginare davanti, sono capace di farlo. E hanno un'anticipazione, vedono tre volte prima le altre le cose, poi magari una partita può andare storta, però su queste capacità lì, cioè, io vedo onestamente una squadra che mi ha veramente impressionato, il Marocco, perché veramente tecnicamente sì, una squadra veramente fortissima e che ha delle capacità di questo tipo, però non sono tanto lontano nel fatto che comunque è la stessa, è stato lo stesso modo di approcciare il calcio. Cosa vuol dire? Per tanti dei ragazzi che sono nel Marocco, tanti sono stati creati in Francia, nel Belgio, hanno la stessa radice di cultura, tecnica e di...
2: Poi
5: e
2: sono
5: di
2: stabili campo. Frequentatori del calcio europeo ormai, ma le africane, e non da oggi, alla fisicità, alla corsa, hanno aggiunto anche un ottimo livello tecnico. Benoit, prima di salutarti, ovviamente se ne parlava con Sebino Nele e Francesco Ripice, ai quali tra poco darò il microfono per il primo tempo, dalla prospettiva della Svezia, no? Riflettevamo un po' sulle dichiarazioni di Potter, che possono essere, come dire, quelle un po' di prassi di un commissario tecnico: non giocheremo solo a difenderci. Poi, come torno a ribadire, i suoi tre, Isak, Gyökeres e Langa, li ha messi lì davanti, per cui il tridente c'è, il 3-4-3 c'è, non è un modulo speculativo totalmente difensivo. Poi il campo parlerà. Cosa immaginiamo intanto?
5: Beh, si può dire tutto all'inizio e si può fare, come dici tu, uno giustamente quando va a affrontare la Francia oggi mette le mani avanti, giustamente, e mette avanti le capacità e le qualità delle altre, ma sa benissimo che è una partita da preparare, e su questo punto di vista a livello mentale sa benissimo che sta cercando una mossa per fare cadere quello che è di fronte a lui. Sarà 90 minuti, sarà 120, comunque devo portare avanti la partita per poter evitare che la Francia faccia il suo gioco. Dunque, mettendo tre attaccanti va benissimo, sai benissimo che forse potrà andare fino a un certo modo, magari chissà, magari ha l'opportunità anche di segnare con un gol, con questo tipo di attaccanti che sono bravi, sono attaccanti bravi, ma lo sai benissimo che sulla partita di 90 minuti ha bisogno alternative nel gioco, sul punto di vista tattico bisogna un'organizzazione ben preciso, e lo sai che Potter è uno preparatissimo, certo. Ha fatto benissimo in Inghilterra, oggi è al capo della selezione svedese, che si è qualificato ai playoff, però è una squadra che comunque ha un'organizzazione ben precisa.
2: Prima di salutarti, Benoit, visto che mi dai anche l'opportunità di ricordare che poi la vincente di questa sfida andrà sabato sera alle 23, sì, dunque tarda serata italiana,
5: facile.
2: Ad affrontare il Paraguay a Filadelfia, allora ti sento già sghignazzare. No, davvero, qui ci sono due scuole di pensiero, perché c'è chi dice meglio, d'accordo, e altri invece pensano: guarda, in un mondiale tu devi crescere, allora le devi affrontare quelle forti per prepararti. Quindi,
5: io sono su quel punto di vista, guarda, io penso,
2: allora, vedi,
5: che si dovesse passare la Francia, perché mettiamo sempre il sì, ma onestamente il Paraguay è un osso durissimo per chiunque, perché nel 98 la Francia è andata alla supplementare, non mi ricordo più se aveva vinto all'ultimo, forse un gol di Laurent Blanc, non mi ricordo più come era andata, era passato, credo che era l'ottavo, non lo so, però è una squadra tosta, l'abbiamo visto ieri sera, che non molla niente, ha una mentalità che fa paura, e infatti nel suo girone sudamericana ha fatto male a tutti. Dunque,
2: ha battuto il Brasile, l'Argentina, come no, insomma.
5: Assolutamente, è una squadra che sa picchiare, una squadra che sa fare un gioco, una squadra un po' al vecchio modo. Al vecchio modo, una squadra che sa anche magari rubarti qualcosa, una squadra che sa cadere quando ha bisogno di cadere, sa fare finta. Cioè, è una squadra vecchio stile, ma veramente con temperamento veramente molto molto. Poi sono partita.
2: E hanno anche l'entusiasmo alle stelle adesso a questo punto, no? La mentalità gioca. Dalla loro parte. Benoit, noi ti salutiamo.
3: Posso
2: perché
3: dire che siete meravigliosi entrambi, perché insomma se io fossi tifoso della Francia e potessi incontrare agli ottavi il Paraguay, sinceramente non sarei
2: guarda
3: così,
2: noi abbiamo esultato per la
3: triste.
2: Bosnia e poi è andata come è andata, ma lasciamo perdere.
5: Ciao a tutti.
2: Benoit, per salutarti, no, ti salutiamo, buon mondiale davvero.
3: Ciao Benoit.
2: No, ti salutavamo, un augurio a te, buon mondiale, buon divertimento. Ciao, ciao. Va Benoit, grazie per essere stato con noi. 22:49, allora siamo prontissimi per andare in campo dopo la solita ovviamente pubblicità che precede le nostre partite, gli inni nazionali e poi il primo tempo di Francia-Svezia. Siamo ai sedicesimi di questo maxi mondiale. Francesco Repici al microfono e al suo fianco Sebino Nera per il commento tecnico dallo studio di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo, buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
10: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: La partita.
3: A pochi chilometri dalla Big Apple, dalla Grande Mela, lo stadio del New Jersey ospita una partita che vedrà protagonista la squadra forse più quotata fino a questo momento per la vittoria finale, la Francia di Didier Deschamps, a cercare di ostacolare il cammino dei Bleu fino all'atto conclusivo di questo torneo. Il 19 luglio c'è la Svezia di un tecnico inglese, del signor Graham Potter, che proverà, grazie alle sue intuizioni dell'ultimo minuto appunto, a sbarrare la strada a quella che appare a questo momento la favorita per la vittoria finale, per la Coppa del Mondo. Buonasera intanto, gentili ascoltatori, da Sebino Nela e da Francesco Repice. Sebino, ciao. Benvenuto in trasmissione.
12: Grazie.
3: Partita da raccontare veramente questa, perché noi ci aspettiamo una vittoria della Francia d'accordo, però abbiamo visto che certi pronostici sono stati troppo spesso e troppo facilmente ribaltati nell'ultimo periodo.
12: Sulla forza di questa formazione ormai c'è poco da dire, tutti aspettano la Francia come finalista, squadra fortissima, ma il calcio, la bellezza di questo sport, che ogni tanto regala anche qualche risultato a sorpresa. Esatto. Però bisogna conquistarselo, questo risultato a sorpresa.
3: Risultati a sorpresa che vanno comunque fatto il Paraguay ed il Marocco, seppure con modalità differenti e tenendo conto delle potenzialità che hanno tuttora a disposizione queste due nazionali in corsa negli ottavi di finale. A proposito, la squadra che vincerà questa partita se la vedrà proprio con il Paraguay, giustiziere della Germania di Nagelsmann. Intanto le squadre sono già in campo agli ordini del signor Makkely, Danny Makkely, della federazione olandese. Tra pochissimo sarà il momento degli inni nazionali, come di consueto le due squadre squadre sono lì a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco aspettando l'esecuzione degli inni nazionali. Vi possiamo dire per il momento che il New Jersey Stadium offre un magnifico colpo d'occhio, quasi tutto esaurito. Vedremo quale sarà l'inno suonato per primo, probabilmente quello di Svezia, almeno a giudicare per come si sono posizionati i cameraman in mezzo al campo. E noi la Marsigliese

libertà, l'uguaglianza, la fratellanza che sembrano essere lo specchio di questa nazionale francese, ed ora l'inno svedese.

0: Graham Potter a cantare in svedese, lui che è inglese, l'inno della nazionale che guida. Noi per il momento ci concediamo una piccola pausa, a tra pochissimo per le formazioni di Francia-Svezia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E allora le squadre vanno sistemandosi all'interno del terreno di gioco. Noi diamo le formazioni ufficiali partendo dalla Francia, che schiera Magnan tra i pali, Digne, Saliba, Upamecano e Condé. In difesa, presidio della mediana, Rabiot e Tchouaméni, con nella batteria delle mezze ali Barcola, Olise e Dembélé, tutti alle spalle di Mbappé. 4-2-3-1 sembra questo il modulo, il sistema di gioco scelto da Didier Deschamps, ma non poteva che essere questo per la partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo edizione 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. Per quello che riguarda invece la Svezia di Potter, 3-4-3 nel pacchetto offensivo, Isak, Gyökeres e De Lange, che sono i tre gioielli della squadra svedese, con Ströed sulla zona sinistra della mediana, dalla parte opposta Svensson, con Ajari e Bergvall invece centralmente posizionati, Gudmundsson, Lindelof, Lagerbilke in difesa davanti a Zetterstrom. Dicevamo McKelly è il direttore di gara della federazione olandese. Kylian Mbappé va a stringere la mano sia appunto agli ufficiali di gara che al capitano Lindelof, che gioca in Premier League, gioca nell'Aston Villa, recentemente trionfatore in Europa League, in questa edizione dell'Europa League con Unai Emery in panchina. Dicevamo che Potter se la gioca, perché ha capito che probabilmente l'unico modo per affrontare la Francia è quello di

0: Se ci mancherebbe altro, a noi fa piacere che se la voglia giocare questa gara, perché potremo assistere a una bella partita di calcio.
1: Maglia blu per la Francia, insomma viene rispettata anche la tradizione cromatica dei completi delle squadre che scendono in campo maglia gialla con pantaloncini blu invece per la Svezia, anzi completo giallo per la Svezia da quello che possiamo vedere. Vedremo anche tra pochissimo come andranno a sistemarsi le squadre all'interno del terreno di gioco per capire chi attaccherà da dove e verso dove, almeno in questa prima frazione di gioco del direttore di gara. E vi abbiamo detto, ci sono dei calciatori molto interessanti anche nella Svezia, anche nel pacchetto centrale, diciamo così, nel pacchetto di mediana, perché Bergvall lo conosciamo, gioca nel Tottenham, perché Ayari lo conosciamo, gioca nel Brighton, ma questo ragazzo Svensson, che in genere è un difensore che gioca a destra nel Borussia Dortmund, viene schierato come centrocampista avanzato proprio forse per dare equilibrio ad una formazione che ha tre attaccanti.
0: Importantissimo avere giocatori di questo genere che sappiano fare più cose all'occorrenza. Ma devo dire, tutti crescono quando cominciano a giocare poi in club importante, che si fanno la giusta esperienza, e quindi bene per loro questa mentalità acquisita giocando in questi club, e poi diventa importantissimo per le nazionali.
1: Vi confermiamo, maglia gialla con pantaloncini blu per la Svezia, che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale in questo primo tempo, e batterà anche il calcio d'avvio la nazionale di Potter, di Graham Potter. Cioè, ovviamente lo sguardo abbastanza preoccupato dei giocatori svedesi, che si rendono conto non solo dell'importanza della partita ma anche dell'avversario che vanno ad affrontare, e quindi sanno che stasera comunque per loro sarà una serata dura, ma sarà un gran piacere giocare questa sfida, perché a questi livelli ovviamente se si ha paura non si entra proprio in campo, no? Sebbene.
0: No, non puoi fare questo mestiere, dai, lascia perdere. No.
1: È un sedicesimo di finale della Coppa del Mondo, ripetiamo, ci sono giocatori anche nella Svezia che hanno militato in formazioni che si sono distinte nei campionati europei, nelle coppe europee. La partita è iniziata con la Svezia e adesso in possesso di palla con Zetterström, il lancio in profondità dell'estremo difensore scandinavo verso il limite dell'area di rigore della Francia, il tentativo di sfondamento sulla corsia di destra da parte della squadra di Potter, con un'entrata piuttosto ruvida proprio di Svensson ai danni di un avversario, dovrebbe trattarsi di Luca Digne se non andiamo errati, ex giocatore della Roma, sarà quindi proprio Digne. Giocava nel tuo ruolo, terzino sinistro,
0: che ruolo difficile,
1: un ruolo molto complicato, poi sì. Tu giocavi a destra pur essendo mancino,
0: ancora più difficile,
1: esatto, con Rabiot che ha battuto questo calcio di punizione, avanza Upamecano, palla al piede quasi nei pressi del cerchio centrale del terreno di gioco, è andato proprio ad accentrarsi Olise, così come ha fatto nell'ultima partita il giocatore del Bayern Monaco, tutti se lo aspettavano magari proprio lì sulla corsia di destra, lasciando spazio a Dembélé, che invece è andato a calpestare la linea laterale, lasciando lo spazio centrale al giocatore della formazione bavarese, e quindi cercando di creare qualcosa anche di diverso dal punto di vista della costruzione del gioco. Nel frattempo il gioco è fermo al New Jersey Stadium, perché ci sarà una rimessa laterale in favore della Svezia operata dalla fronte difensivo destro del suo schieramento, e c'è un intervento falloso ai danni di Gyökeres operato da Saliba, il calcio di punizione ancora per la formazione scandinava nei pressi della linea centrale del campo. È passato un minuto e mezzo dall'inizio della partita, una partita che ovviamente è ancora ferma sullo 0-0, ma ci sembra già un'attenzione molto molto particolare dei difensori francesi per gli attaccanti svedesi.
0: Devi temere questo attacco svedese, abbiamo visto che in fase di non possesso si difendono col classico 4-4-2. Hanno cominciato la partita anche pressando bene, come in questo caso, a recuperare subito palla, quindi ottimo l'atteggiamento di partenza della squadra di Potter.
1: Sì, che ruba palla con Olise, che era andato nuovamente a cercare la sua posizione nel cuore della sua mediana, nella propria tre quarti e su una zolla di terreno abbastanza centrale del terreno di gioco. Intanto prova ad attaccare dalla sinistra adesso la Svezia in area di rigore con il tentativo di Gyökeres, alle prese con Saliba, il pallone al limite, attenzione Isaac, destro, telefono. telefonato basso, anzi non si trattava di Izak che chiediamo scusa ma di Ayari che è andato alla conclusione con il piatto destro dal limite dell'area di rigore, proprio il pallone sulla linea dei 16 metri, ha provato con il piattone, palla che è passata tra le gambe di un giocatore francese, poi è finita comoda tra le braccia di Maignan. Nel frattempo l'arbitro ha nuovamente fermato il gioco perché c'è un problema per Tchouaméni che è stato vittima di

0: quella pressione alta proprio di Isaac pochi istanti fa, che andava a cercare di carpirgli il pallone subito in uscita. Questo è un po' un modo di giocare di tutti gli allenatori, con le tre punte che vanno immediatamente a schermare il mediano di costruzione dal basso.
1: Questo bisogna fare naturalmente per non concedere vantaggi agli avversari. Tanto abbiamo visto sull'azione d'attacco della Svezia, interessante isolare in uno contro uno il tuo attaccante con il difensore avversario, perché poi dà la possibilità anche alla seconda punta o ai centrocampisti di venire a ricevere palla per un eventuale scarico.
0: Intanto la Francia ci prova con Condé sul settore di destra, prova il dialogo con Dembélé che salta un avversario, viene recuperato da chi aveva perso il pallone, ma quel recupero è stato operato in maniera fallosa da Ayari, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e comandato il calcio di punizione in favore della Francia all'interno della mediana svedese. I minuti sul cronometro, che sono 4 nel corso del primo tempo al New Jersey Stadium, con il punteggio ancora ancorato sullo 0-0 tra Francia e Svezia, il 16° di finale. Chi vincerà se la vedrà con il Paraguay negli ottavi? Parte il calcio di punizione, in mezzo c'è un colpo di testa provato da Rabiot che rimette in mezzo la palla che viene allontanata dai difensori svedesi, quali si accontentano di mettere la sfera stessa oltre la linea laterale. Dal fronte offensivo sinistro dello schieramento dei Blue va adesso Lucas Digne a occuparsi della rimessa con le mani, lo scambio ancora con Olise che, ripetiamo, gioca molto centrale, quasi da mezzala più che l'attaccante. Sebino,
1: questo ragazzo può fare quello che vuole, sì. Può ricoprire molti ruoli, ha delle capacità fisiche, tecniche fuori dal comune, quindi si può permettere molte cose.
0: E a proposito di capacità tecniche, ecco che gli Mbappé servire sul settore di destra, il pallone per Dembélé il quale glielo restituisce al limite dell'area di rigore. Riescono ad avere la meglio i difensori svedesi, poi corre come un treno Isaac sulla corsia di destra, riesce a raggiungere la sfera quasi nei pressi della linea laterale, ferma immediatamente la sua corsa, scambia con i compagni del pacchetto di mediana e poi decide di andare verso il settore di sinistra, poi viene neutralizzato da Rabiot. Dembélé, eccolo qua, Olise partire da molto lontano e poi scatenare il suo sinistro a cercare la profondità per lo scatto operato dal compagno di squadra. Si trattava di Barcola, quest'oggi preferito a due, e quindi il pallone che è finito fuori dal campo per il rinvio del portiere Zetterom. Ci sono due palloni in campo, deve essere allontanato quello di troppo dalle tribune del New Jersey Stadium. È piovuta una palla che era finita fuori dal campo. L'arbitro, che è il signor Makeli della federazione olandese, verifica che tutto sia regolare all'interno del terreno di gioco e dà la possibilità di riavviare all'azione offensiva la Francia. Condé sul settore di destra, Dembélé, ancora lo scambio tra i due, il tentativo del numero 5 che lascia lì palla per il pallone d'oro, poi Tchouaméni, una veronica per evitare la pressione degli avversari, anche dobbiamo dire di un molto molto volenteroso Isaac, che è andato appunto a cercare una posizione difensiva proprio nel tentativo di non concedere la superiorità numerica agli avversari. Questo sacrificio chiesto da Potter, ottenuto da Potter dovremmo dire, chiesto ai suoi giocatori.
1: Io credo che a rotazione tutti gli attaccanti dovranno dare una mano, da Gyökeres a Isaac a Elanga. Uno deve rimanere su, perché nel caso che si ruba palla poi si va a cercare immediatamente la profondità, ma tutti si devono dedicare anche alla fase difensiva.
0: C'è il calcio di punizione battuto da Zetterström, il portiere della Svezia, a cercare i suoi compagni del reparto avanzato, che non hanno vita facile con i difensori francesi che hanno già guadagnato il possesso del pallone. Rabiot va in mezzo al campo, Olise di prima scambia con i compagni, con il Barcola in particolare, poi termina a terra attaccato in maniera abbastanza irruente e prepotente da Svensson, che commette però fallo ai suoi danni, motivo per cui l'arbitro ferma ancora il gioco e comanda il calcio di punizione in favore della formazione di Didier Deschamps. L'autore del fallo è stato Bergwall, chiediamo scusa, il centrocampista delle Tottenham, e non Svensson. Ma insomma, diciamo che gli svedesi non sono come i paraguayani, diceva Benoit Coe, però insomma non fanno complimenti nemmeno loro.
1: Guarda, ti dico che i paraguayani stanno guardando sta partita e stanno mettendo delle crocette su alcuni nomi, o di uno o dell'altra.
0: Sì, penso anch'io, stanno cercando di individuare i pericoli maggiori per poi sviluppare il loro calcio, quello che possono consentire sentire i mezzi tecnici di una squadra che comunque ha raggiunto l'ottavo di finale della Coppa del Mondo eliminando niente di meno che la Germania. La Svezia all'impostazione, i minuti sul cronometro che sono 8 nel corso del primo tempo al New Jersey Stadium. Svensson, tocco all'indietro per il tentativo di Langebirk, il quale non trova compagni di squadra, trova Chouameni, viene bruciato nell'anticipo ancora una volta da Isaac, lanciato nello spazio dal compagno di reparto. Chiude tutto molto bene, dobbiamo dire, la difesa francese con Saliba, poi Digne che completa il disimpegno lasciando il pallone basso per Adrien Rabiot che lo scorta sui piedi di Upamecano, si allarga sul settore di destra, Conde riceve il pallone, cerca e trova immediatamente Dembélé, il quale qualche metro indietro, poi quella palla con l'esterno del sinistro a cercare la sovrapposizione del compagno su quel lato del campo, pallone che finisce fuori, ma grande idea però.
1: Sì, assolutamente una grande idea. Stavo guardando sull'azione adesso della Svezia, Isaac ha cercato la profondità, anticipato, persa palla, il primo a rientrare è stato Gyökeres, quindi hanno compiti precisi i tre attaccanti là davanti.
0: Come deve essere del resto, abbiamo più volte spiegato, evidentemente se ti consenti il lusso dei tre attaccanti devi anche pregar loro di essere molto molto attenti in fase di copertura, perché poi lasciare lo spazio a questa Francia, al talento di questi giocatori, potrebbe risultare letale per la squadra scandinava. C'è Digne sulla corsia di sinistra, i minuti sul cronometro che sono 10 nel corso del primo tempo, il punteggio ancora ancorato sullo 0-0 tra Francia e Svezia, con la Francia che prova a farsi vedere con Chouameni dalla posizione di interno destro, il centrocampista del Real Madrid scambia con Adrien Rabiot, ancora Chouameni, era partito con Le, poi Olise incontra il pallone, rimane arretrato anche Dembélé e gioca con i compagni di squadra, qui lì è il pacchetto difensivo, c'è cioè Digne ancora sul settore di sinistra, pallone tra le linee, lì dove fanno grande densità dobbiamo dire gli svedesi, ora partono con Isaac, tentativo di imbeccare Gyökeres, il quale viene inseguito dai difensori della Francia, poi smise il pallone per Svensson, arriva anche Ayari, la lascia indietro a beneficio di Bergvall da posizione di mezzo destro, il giocatore del Tottenham, ancora per Svensson che prova adesso ad improvvisarsi alla destra proprio rispetto al lato corto dell'area di rigore della Francia. Svezia che adesso però preferisce magari rallentare l'inerzia di un'azione offensiva che poteva risultare insidiosa, ma evidentemente preferendo ad essere il possesso del pallone, anche se adesso c'è l'accelerazione di Ayari, il pallone al limite, Gyökeres prova il gioco di sponda non preciso, la difesa della Francia in qualche modo libera,
1: rimane però in pressione la Svezia che conquista questa rimessa laterale. Abbiamo visto già da questi primi 11 minuti qual è la tattica ormai della Svezia, si va a cercare immediatamente una punta e si sale tutti poi nel caso recuperasse palla la Francia ad attaccare e quindi fare subito una specie di pressing.
0: Per cercare in qualche modo di mettere in difficoltà
1: più li tieni lontano è meglio
0: è meglio è questa è la storia, mentre vediamo anche Arsène Wenger in tribuna con Dejan Savicevic in tribuna d'onore, il parterre ovviamente molto ricco anche al New Jersey Stadium. Maiari, attenzione adesso la Svezia che prova ad attaccare sulla corsia di sinistra, parte una tiro cross che però finisce abbondantemente sul fondo, non una grande idea ad opera del numero 24 Strode, che in questo caso avrebbe potuto fare molto molto meglio, magari anche affidarsi a un cross più morbido, forse più arretrato per Gyökeres che prova ad attaccare lo spazio centralmente o per un suo compagno.
1: Poteva fermarsi, tornare a giocare palla dietro, ha cercato un cross sinceramente molto complicato.
0: Anche perché i difensori della Francia lo spingevano verso l'esterno, così come si deve fare in questo caso, e trovare la coordinazione per pennellare con i giri giusti il pallone all'interno dei 16 metri avversari per il compagno diventa difficile. Olise adesso al limite, Mbappé, la palla su destro, Mbappé per un avversario, poi va a servire nuovamente con De al vertice dell'area di rigore, ovviamente Dembélé nei pressi prova anche lui ad andarsene in surplus, è costretto però da una giocata molto difficoltosa ad opera del numero 5 Gudmundsson, molto bravo dobbiamo dire questo ragazzo che gioca nel Leeds United, riesce in qualche modo a imbavagliare il tentativo di Dembélé, a costringerlo a toccare una volta di troppo il pallone spadendolo sul fondo e guadagnando la rimessa per la Svezia.
1: Guarda, 13 minuti ancora la Francia non è riuscita a isolare in uno contro uno i propri esterni, che è la vera forza poi di questa squadra.
0: perché da lì poi si crea la superiorità numerica, certo. O c'è il tiro in porta o c'è il suggerimento verso un compagno di squadra. Adrien Rabiot va adesso a dirigere il traffico toccando all'indietro per il proprio portiere. Maignan al rilancio lungo non precisissimo, pallone che staziona nella metà campo francese, se ne disinteressa nell'occasione Isak perché si trovava in posizione evidente di offside, e allora il recupero di Upamecano che mette immediatamente in movimento Saliba, quest'ultimo si ferma, attende Tchouaméni, è lui che va a costruire l'azione, dobbiamo dire, con Rabiot più avanzato, un mediano, un volante, no? Un cabeza de aria, Tchouaméni, come si direbbe in Spagna e in America Latina, è una mezzala classica Rabiot.
1: Basta uno basso e l'altro centrocampista può giocare tranquillamente 10 metri più avanti.
0: Quello che sta facendo in questo momento la Francia, evidentemente cercando di mettere tanti uomini tra le linee di centrocampo e di difesa della Svezia, lì dove può sviluppare appunto tutto il suo potenziale offensivo. Ancora Rabiot proprio da mezzo sinistro, allarga per il numero 12, si tratta ancora una volta di Barcola, che poi lascia il pallone per il giocatore del Milan, sul quale commette fallo ancora una volta il numero 7 Bergwall, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione per comandare il calcio di punizione fuori della Francia. Ha già battuto pallone che dalla parte opposta, da dove stazionava pochi secondi fa Dembélé, prima di fisico, poi con la velocità su due avversari lievita. Gli piace da morire tenere questo pallone attaccato al piede per poi scaricare su un compagno di squadra relativamente più libero, si tratta di Barcola, posizione di ala sinistra, arretra anche Kylian Mbappé, muove il pallone in orizzontale, poi sterza sul tentativo di pressione del difensore che ha l'ingrato compito di arginarne la potenza, la velocità e la tecnica. Rabiot ancora per Mbappé, spalle alla porta, un po' su tutto il fronte offensivo svaria il centravanti del Real Madrid, Conte parte un cross che viene deviato, pallone che finisce sul fondo se non erro, e il primo calcio d'angolo della partita che andiamo ad annotare sul nostro taccuino esattamente a 15 minuti nel corso del primo tempo, con il parziale che non si sblocca dallo 0-0 iniziale, e però la Francia sembra aver preso possesso.
1: Con buona tecnica, azione prolungata, buon possesso di palla, stanno esplorando le varie zone della metà campo svedese.
0: Intanto parte il cross in mezzo, allontana Lindelof, recupera palla alla Francia, un tentativo dalla distanza di Digne non proprio, diciamo così, nelle corde tattiche di questa squadra, la conclusione dalla distanza, però ci sta anche questa.
1: Assolutamente, bisogna provarci appena si ha un po' di spazio e possibilmente andare anche sulla possibile respinta del portiere.
0: In questo caso Zetstrom è stato bravissimo a proprio tenere il pallone basso dopo il minimo rimbalzo che ha avuto sull'erba dello stadio del New Jersey, per tenerlo appunto lì immobile a disposizione ed evitare il tap-in di qualche attaccante francese. C'è Isak ancora per la Svezia che va sul settore di sinistra, la squadra di Potter che adesso prova in qualche modo ad alzare il baricentro del proprio assetto, viene costretta però dalla pressione avversaria a questi rilanci abbastanza innocui in profondità, lì dove evidentemente rincuorano gli attaccanti per evitare il fuorigioco e dove la difesa francese ha inevitabilmente fisiologicamente la meglio. Ora in possesso di palla la nazionale di Didier Deschamps con Adrien Rabiot dalla posizione di mezzo sinistro, allarga su Barcola, a lui il compito di andare a puntare l'avversario, vedremo di chi si trattava di Svensson nell'occasione, poi Mbappé dalla lunga distanza, pallone centrale basso, nessun portiere, nessun problema per Zetterstrom, diciamo che nell'ultima partita da quella distanza lì ha fatto vedere qualcosa.
1: Sì, stanno facendo bene gli svedesi, ma non devono concedere troppi metri in zona centrale a Mbappé, che non ci pensa un attimo, appena ha due metri di spazio, di calciare subito verso la porta.
0: Diciamo che la colpisce sempre abbastanza bene la palla.
1: Di solito
0: sì. Intanto siamo giunti al 17° minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0, due conclusioni della Francia dai 25 metri, entrambe neutralizzate dal Zetterstrom, dobbiamo dire due conclusioni non certo difficilissime, ci prova Digne dalla posizione di ala sinistra, rimane arretrato Olise che punta l'avversario, prova a spostare il pallone in orizzontale trovando la partecipazione di Conde, poi Dembélé, questa volta anticipato dobbiamo dire, con buona scelta di tempo dei difensori svedesi che provano a tramutare l'azione appunto da difensiva in offensiva, con Gyökeres che lotta contro un avversario, termina a terra, Saliba esagerato e il calcio di punizione fuori della Svezia.
1: Ci mettono poco ad arrivare ad arrivare vicino all'area avversaria. Gli svedesi appena recuperano palla cercano subito un attaccante, vanno subito sulla verticale e quindi conquistano metri preziosissimi
0: e tengono lontana la Francia dal loro limite dell'area, il che è sempre una buona scelta, è sempre una buona idea. Si chiacchiera molto in mezzo al campo, anche perché l'arbitro deve verificare di cosa si sia trattato. Gli svedesi si sono un pochino lamentati del fatto che non è estratto alcun cartellino il direttore di gara, ma non mi sembrava, diciamo
1: ancora
0: così,
1: no,
0: ci fossero gli estremi per poterlo fare, mentre il pubblico invece si dedica alla ola. Siamo solo al 19° minuto nel corso del primo tempo, sullo 0-0. Questo calcio di punizione in fuori della Svezia è piuttosto minaccioso, vediamo chi va ad occuparsene se non andiamo errati. Svensson con il sinistro, pallone da sinistra verso il secondo palo. C'è un controllo, diciamo così, da rivedere, del difensore della Svezia che si era trovato nell'area di rigore avversaria, Lagerbilk, che poi però la Svezia insiste con questo traversone in mezzo all'area di rigore. Se la Svezia perde palla adesso Songhai ci pensa, volevo dire, con grande intelligenza Lendelof a buttare in avanti questa palla proprio per evitare che i francesi potessero appropriarsene e partire in velocità con la 4x4, vale a dire con Dembélé, con Barcola, con Mbappé. Eccolo Barcola che supera l'avversario, entra in area, palla sul sinistro, il tiro che parte, termina sul fondo superando la traversa. La facilità con cui Barcola si è liberato dei difensori della Svezia, Lagerbilk in particolare, veramente disarmante.
1: Questi giocatori, velocità e tecnica associata, mamma mia, fanno veramente paura, ha fatto tutto molto bene,
0: meno
1: cosa più importante, che è stato il tiro, troppo alto, non trova lo specchio della porta.
0: Peraltro il povero Bergvall con una finta è andato praticamente sui tabelloni pubblicitari, mentre proprio Barcola, giocatore del Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica per la seconda volta consecutiva, attenzione, Mbappé è solo in area di rigore, Mbappé! Vediamo cosa decide l'arbitro, vediamo com'era la posizione di Kylian Mbappé secondo il guardaline che opera di fronte alla tribuna centrale. Si tratta di fuorigioco, adesso tutto verrà verificato. Se è fuorigioco di un millimetro, perché forse c'è un difensore della Svezia che lo tiene in gioco. Si trattava esattamente del numero 8 Svensson. Questa è stata la mia impressione, adesso il tutto andrà rivisitato al VAR perché non c'è certezza alcuna su questa posizione.
1: Rivista?
0: È stata già rivista,
1: sì,
0: evidentemente era già fuori gioco, molto velocemente.
1: Anche a me aveva dato l'impressione
0: di
1: pochi centimetri, però.
0: Però evidentemente convintissimi. E gli ufficiali di gara hanno già avuto indicazioni dalla VAR e quindi posizione irregolare di Kylian Mbappé. Siamo al 21° minuto, siamo ancora 0-0. Ovviamente Kylian Mbappé non aveva perdonato Zetterström, che ora, diciamo così, aspetta un po' troppo per rinviare questo pallone. C'è stata la pressione di Barcola che però ha deviato il pallone stesso, che è finito fuori dalla linea laterale, una rimessa con le maniche. Il numero 8 Svensson andrà ad operare dal fronte difensivo destro del suo schieramento, poi cercando in profondità Gyökeres, di testa a Digne, di testa a Barcola, di testa ancora una volta a Olise, che prova adesso a entrare in duello fisico con l'avversario. Lo fa ma commettendo fallo ai suoi danni. Si scusa Olise o cerca di spiegare al direttore di gara che è andato sì contro Ayari, ma Ayari retrocedeva con la schiena proprio per cercare quel contatto che c'è stato, inducendo il primo ufficiale, il signor Macaulay della federazione olandese, a fischiare il calcio di punizione in favore della formazione scandinava. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 22° minuto nel corso del primo tempo, New Jersey Stadium 0-0 tra Francia e Svezia, è un 16° di finale. Chi vince se la vedrà con il Paraguay, giustiziere della grande Germania. Nel frattempo la Francia guadagna una rimessa dal fondo, adesso finalmente possiamo, grazie ai mezzi elettronici, visitare o rivisitare la posizione di Mbappé.
1: Centimetri,
0: sì, ecco, non ci eravamo andati tanto lontani, no Sabino?
1: No, no. ci eravamo sbagliati.
0: Insomma, sembrava veramente una posizione irregolare di pochissimo, effettivamente così era, e quindi giusta la decisione dell'arbitro, bravo a chiamare quel fuorigioco il collaboratore del signor McKelly. Intanto ci prova ancora la Francia, sempre da sinistra, che sembra essere in questa fase della partita la zona preferita per attaccare dagli uomini di Didier Deschamps. Succede però che in questo momento bisogna andare a rifocillarsi a bere hydration break. Ci fermiamo anche noi e allora andiamo avanti nel raccontare quello che sta accadendo. C'è questo hydration break, non mi sembra che la temperatura sia così calda da giustificare questa pausa. Oggi abbiamo avuto a disposizione, ovviamente sui social, una intervista concessa da Diego Armando Maradona a Vito Lugo Morales il giorno in cui il mondiale fu assegnato proprio agli Stati Uniti, al Messico e al Canada. Le parole del DS profetiche, se mi non erro.
1: Già sapeva tutto lui.
0: Già aveva capito tutto prima.
1: Molti anni fa,
0: perché ha detto: ho idea che vogliano fare quattro quarti di partita con la scusa di far dissetare i calciatori. Beh, io non ci è andato lontano, è andato perfettamente a segno. Del resto Diego Maradona è una cosa, poi c'è il resto del mondo con giocatori meravigliosi e fortissimi come Leo Messi, sicuramente il più forte dal punto di vista tecnico nel post Maradona. Maradona, oltre a quello, è stato tanto di più.
1: La testa prevedeva, sapeva già in anticipo cosa sarebbe successo in un qualsiasi momento della partita, e non solo della partita.
0: E non solo della partita.
1: Ragazzo intelligentissimo.
0: E il coraggio di mettersi anche contro tutti e contro anche i poteri forti.
1: Il coraggio
0: forti,
1: di dire le cose.
0: Di dire le cose, insomma, cosa che lo ha distinto da tutti i giocatori del recente passato, del presente, speriamo non del futuro, speriamo qualcuno possa avere quelle caratteristiche, possa avere quel carisma, quella personalità e quell'intelligenza, come opportunamente sottolineava Sebino Nella poc'anzi, per poter dire le cose come stanno senza peli sulla lingua, così come ha sempre fatto Diego Armando Maradona, il DS per eccellenza. Le squadre stanno ancora, per così dire, rifocillandosi, i membri degli staff tecnici ne stanno approfittando per dare ulteriori istruzioni a chi è in campo. Nel frattempo, ovviamente, sugli spalti del New Jersey Stadium si cerca di fare qualcosa, aiutati dai tabelloni, o meglio dai macchi schermi, danze, balli, canzoni, qualcosa che non fa parte proprio del nostro modo di intendere il pallone, no Sebbien?
1: Di sicuro non il mio. Di sicuro non è il mio, ma questo è il calcio di oggi. Oh, signori, siamo nel 2026, quindi non ci dobbiamo sorprendere di nulla, assolutamente di nulla.
0: È ovvio che per chi ha vissuto un certo tipo di calcio, per chi ha vissuto un certo tipo di sport, questo risulta molto molto più complicato, non solo da descrivere ma più che altro da comprendere. Per fortuna però il tempo in questo caso non è tiranno ma è amico, ci viene incontro e riprende la partita, e siamo al 26esimo minuto, partita che riprende con rimessa laterale in favore della Svezia dal fronte difensivo destro del suo schieramento, pallone che finisce fuori nuovamente sul colpo di testa operato da Bergwall, la rimessa laterale questa volta in favore della Francia. Digne da sinistra all'indietro per il proprio portiere Maignan all'interno dell'area di rigore, lascia lì la palla per Upamecano che avanza nel tentativo di dare immediatamente rapidità e fluidità al tema offensivo dei Bleu di Didier Deschamps. Pallone come di consueto a sinistra, lì dove stavolta Barcola commette errore di grammatica, errore da matita blu, e non controlla bene il pallone che gli finisce oltre la linea laterale.
1: Qualche minuto fa ha fatto un'azione straordinaria, si è inventato una cosa incredibile, adesso la cosa più facile l'ha sbagliata.
0: Sì, evidentemente. Succede. Perché già guardava per aria, no? Guardava qualche compagno smarcato senza guardare la palla, e questo può capitare. Nel frattempo Adrien Rabiot commette fallo su Ayari, poi fa cenno ai propri compagni di squadra indicando con la mano che si muove intermittente tra i polpastrelli e delle dita parlatemi, ditemi qualcosa quando l'avversario alle spalle. Questa è la lamentela del centrocampista del Milan ad indirizzo dei propri compagni di squadra. Calcio di punizione in favore della Svezia, pallone molto distante rispetto ai pali della porta difesa da Magnan, posizione comunque centrale, lo schema va in aria, attenzione Isak che riesce in qualche modo in estirada, come si diceva un tempo, a colpire il pallone alle sue spalle. C'era anche Saliba, pallone non colpito forte o forse attutito anche non è stato proprio toccato da Saliba, non è stato colpito in maniera forte dall'attaccante del Liverpool, nessun problema per Maignan, comunque schema apprezzabile.
1: Studiata bene questa punizione, Saliba arriva con un attimo di ritardo, ma Isak secondo me che non trova la coordinazione migliore per calciare verso la porta, quindi hanno studiato anche bene i calci piazzati. Squadra che ha centimetri, se il pallone va alto comunque insomma
0: sanno come comportarsi. Tanto Mbappé sa anche lui come comportarsi, palla a terra contro due avversari, se ne libera Dembélé, posizione di attaccante di destra, prova la conclusione in porta, probabilmente anche un cross all'interno dei 16 metri avversari, è stato Gudmundsson a deviare il pallone in corner, il secondo tiro dalla bandierina della partita che cade al minuto 29 nel corso del primo tempo col parziale inchiodato sullo 0-0. Battono corto gli uomini di Didier Deschamps e poi va il cross a Dembélé, anche questo allontanato da Gudmundsson, onnipresente nel cuore dei propri 16 metri, dalla parte opposta addirittura all'altezza della linea mediana, sgombra di maglie gialle, può arrivare Maignan, appoggiare sul settore di sinistra, un pallone giocato prima da Rabiot, poi da Lucas Digne, la quale si ferma, cerca e trova Barcola, lo scambio tra i due, nuovamente Digne per il giocatore del Paris Saint Germain, anzi si tratta di Kylian Mbappé che si è spostato da quel lato del campo, non intende dare punti di riferimento di Didier Deschamps ai difensori della Svezia, niente 3 contro 3, ma semmai se qualcuno vuole seguire il proprio uomo deve uscire da lì aprendo fisiologicamente uno spazio nel quale potrebbe intrufolarsi magari un centrocampista, magari proprio Adrien Rabiot.
1: Ci stanno provando, non è facile, sta difendendo bene la Svezia. La Francia sta insistendo sulla fascia sinistra, meno sicuramente a destra. Stanno cercando di trovare soluzioni, ma con questa difesa svedese dove tutti aiutano, tutti danno una mano, tutti scalano, è difficile trovare spazi per adesso.
0: Bisognerà capire quanto la Svezia potrà reggere anche fisicamente a questo movimento, senza vedere mai il pallone di fatto. Attacca Digne, va centralmente a cercare proprio Kylian Mbappé che esce proprio dalla zona di traffico, poi la velocità del passo e delle gambe con la precisione del lancio verso l'estremo settore di destra, lì che si mette Olise, va attraversare con il sinistro, non ci arriva Dembélé, si alza un campanile, in qualche modo libera la difesa svedese, ancora Olise, dal suo piede sinistro è nato un pericolo piuttosto serio, Mbappé in area, cambio, conclusione, pallone che viene deviato in corner, la posizione era regolare quella del centrocampista del Milan, dicevamo movimento di Kylian Mbappé, pallone in profondità in area nello spazio da lui aperto per Rabiot, ecco. Tutto questo si è verificato esattamente 30 secondi dopo, c'è voluto il piedone del portiere svedese per ribattere la conclusione di Rabiot, calcio d'angolo per la Francia, Olise con il sinistro, la sinistra, traiettoria d'uscita rispetto ai pali avversari, allontanata dalla difesa svedese, ma la Francia è ancora lì, adesso sta piuttosto soffocando la difesa scandinava, ancora Mbappé, ancora Conde, ancora un cross con Gudmundsson che vorrebbe per sé la rimessa dal fondo, l'arbitro che invece sembra orientato a concedere il tiro dalla bandierina alla formazione di Didier Deschamps. Siamo al 31esimo minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0, Dembélé da destra entra nel piede destro, traiettoria d'uscire che parte anticipato in questo caso proprio Saliba, se non andiamo errato, che si era inoltrato nell'area di rigore della Svezia, insiste la Francia, Conde, Mbappé, palo, carambola, portiere che la ferma, si dispera Mbappé in qualche maniera, la Svezia riesce ad evitare di subire gol. qui però diciamo che il fattore fortuna ha giocato un ruolo fondamentale per la squadra di Potter.
1: Fortuna non lo so, secondo me il palo è un tiro sempre sbagliato, aveva tutta la porta a disposizione.
0: Sì, è vero, anche
1: questa è la terza grande occasione per la Francia. La difesa svedese in questo caso si è fatta sorprendere, poco attenta, e questo pallone messo dentro da Koundé, bellissimo appunto per la conclusione di Mbappé.
0: Eccolo nuovamente Mbappé dalla sinistra contro Svensson, prova ad andare via, passo doble, cross in mezzo attutito dal numero 8, allontanato da Gudmundsson, non giocato da Kjogeres che lo lascia sfilare quel pallone sui piedi di Saliba, poi Koundé, poi Dembélé, posizione di alla destra. Adesso la Francia però sembra aver possesso, preso possesso deciso della metà campo svedese. Rabiot prova il sinistro, pallone che sibila di pochissimo oltre la traversa di Zetterstrom, che avrà pregato le sue divinità perché non era arrivato su quella traiettoria, ed è stato esaudito perché, ripetiamo, il pallone è finito sul fondo.
1: Quando gira questo pallone, devo dire, la Francia riesce a trovare sempre lo spazio per il tiro da fuori, eh? Abbiamo visto Digne, abbiamo visto Mbappé, e questa volta ci ha provato anche Rabiot.
0: Dobbiamo dire che la Francia adesso sta collezionando delle possibilità e delle chance per passare in vantaggio piuttosto sostanziose, piuttosto numerose. Siamo giunti al minuto 33, sta per iniziare il 34esimo nel corso del primo tempo. Il parziale è inchiodato sullo 0-0, come andiamo dicendo ormai dall'inizio di questa sfida, però diciamo così, è un parziale che non fotografa al meglio l'andamento della gara.
1: Adesso sta meritando la Francia. La Svezia fino a 7, 8, 10 minuti fa ha fatto una buonissima gara. Hanno bisogno di riposare un po' in questo momento,
0: Hanno bisogno
1: e
0: di
1: devono
0: riposare,
1: stare calmi anche in questa uscita del portiere
0: che si insomma rifugia in touche, per dirla alla francese, per usare un termine rugbistico, perché forse non si era reso conto, poco lucido, che era all'interno della propria rigore, avrebbe potuto anche trattenere il pallone con le mani. Ma è questione di lucidità, come dice giustamente Sebironella, forse anche di stanchezza, perché adesso la Francia sta costringendo i difensori svedesi a dei ripiegamenti ossessivi, oltre che molto faticosi dal punto di vista atletico. Il pallone gira con velocità supersonica tra i piedi degli interpreti di Didier Deschamps, adesso con Olise che lascia sul posto un avversario, poi si avvia verso la bandiera del corner, decide di scambiare con Mbappé, pallone al limite, Tchouaméni anticipato, questa volta commette fallo ai danni del numero 17 della Svezia. Si trattava di Kjokeres, che era andato appunto a dar manforte ai propri compagni del pacchetto arretrato. Se non altro, il centravanti dell'Arsenal, neocampione d'Inghilterra, di Arteta, è riuscito a guadagnare un calcio di punizione, non fosse altro per limitare, no, questo pressing soffocante dei francesi, che stava veramente costringendo all'apnea la difesa scandinava.
1: Sì, hanno perso metri come squadra, stanno difendendo praticamente a 2 metri dalla loro area di rigore, questo non va bene, si rischia troppo. Questo è quello che è successo in quest'ultima parte, negli ultimi 10 minuti. Rischi troppo grandi sta correndo adesso la Svezia,
0: che si limita ad azioni di alleggerimento buttando il pallone lì davanti. Invece la Francia attacca con il pallone nel corridoio su Barcola, neutralizzato dai difensori della Svezia, che riescono a ribadire il concetto prima della grandissima rovesciata di Olise, poi il tentativo di Dembélé che manda il pallone sul fondo. Olise
1: cosa
0: ha preso
1: fatto?
0: Un altro palo, ha fatto una rovesciata, una cosa pazzesca, dall'interno dell'area di rigore, coordinandosi miracolosamente e librandosi nell'aria nel New Jersey, pallone che ha colpito il palo, poi arriva Dembélé, la spedisce sul fondo. Però soltanto pensarla questa cosa,
1: no, lui in zona centrale, gli arriva questo pallone da un rimpallo alto, pallone alto, e si inventa questa rovesciata incredibile, palo pieno, e poi Dembélé non riesce a trovare la porta. Attenzione Svezia
0: con un tentativo di colpo di tacco di Isak sull'attraversone,
1: però
0: che arrivava dal compagno di reparto e quindi Elanga dalla corsia di destra con l'interno del piede sinistro, attaccato il primo palo il forward del Liverpool, ma non è riuscito a toccare con il tacco alla Hernan Crespo, alla Valdanito.
1: Interessante,
0: come
1: questo
0: faceva lui, sì, evidentemente in questa azione, pallone che se avesse anche sfiorato il piede dell'attaccante svedese avrebbe creato dei problemi a Maignan, ma i problemi che ha creato la Francia alla Svezia nella seconda parte di questo primo tempo sono stati talmente evidenti che il parziale di 0-0 sinceramente non fotografa, come dicevamo prima, quello che è accaduto in campo. Quello che accade in campo adesso è che Olise ha preso un pestone piuttosto duro alla tibia sinistra.
1: Qualche giocatore della Francia si avvicina all'arbitro, vogliono una munizione che naturalmente perché sta entrata, vediamo.
0: In questo caso, almeno per come l'ho vista io, sì, questa è ammonizione netta.
1: Ci sta.
0: Anzi, diciamo che il numero 3 della Svezia, dopo un controllo a dir poco approssimativo con Olise che gli si scagliava intorno e gli aveva soffiato il possesso del pallone, sì, e Lindelof aveva anche il piede a martello, potrebbe anche andarlo a rivedere il direttore di gara, che adesso dice qualcosa ai giocatori francesi. Lindelof che prova a scusarsi con Olise, però insomma un fallo brutto anche da vedere. Bellissima invece da vedere la coordinazione di Olise nella sforbiciata precedente, spalle alla porta, che è andata a cogliere il palo alla sinistra di Zetterström, ma poi graziato al tentativo dei tappini di Dembélé, perché una cosa semplice non si può fare, andare a colpire dritto per dritto il pallone nella porta sbandita è troppo facile, bisogna metterlo a giro sotto l'incrocio dei pali dalla parte opposta, sbagli di 2 centimetri, però sbagli, invece di stare 1-0 come meriteresti stai ancora sullo 0-0. E siamo al 38esimo minuto nel corso di questo primo tempo, in cui la Francia adesso sta letteralmente dominando gli avversari. Ancora Dembélé che torna indietro da Tchouaméni, l'uomo più arretrato della squadra di Didier Deschamps, più avanzato rispetto a lui anche Saliba, che porge a Digne, va in verticale quest'ultimo, attaccato alle spalle con grande irruenza Kylian Mbappé, che dice adesso basta, però Bergwall effettivamente non sta facendo sconti agli avversari, anche qui è entrato in maniera piuttosto dura e Kylian Mbappé se l'è un po' presa con lui, che queste entrate non sono cattive.
1: No, assolutamente.
0: E ne Mbappé può pretendere che se lo si lasci girare come vuole.
1: Sì, perché poi la paura è quella, no? Arrivi forte perché pensi se questo mette giù la palla, si gira, è finita per me. Quindi.
0: Esatto. Meglio far fallo prima magari. Calcio di punizione da sinistra. Va Olise intanto nel piede sinistro, traiettoria d'uscita, attenzione, poi Mecano in area di rigore, colpisce di testa, Saliba dalla parte opposta, lotta fisica con un avversario, prova in qualche modo a soffiargli il possesso del pallone, ma ci sembra essere lì molto bravo il numero 24 degli svedesi, che poi subisce fallo per la esattezza Ströd, sia da Saliba che da lo stesso Upamecano, due non piccolissimi.
1: No, ma non c'era assolutamente fallo qua.
0: Probabilmente era una normalissima spinta, un normalissimo contatto nei pressi della bandierina, forse anche un po' strattonato, dobbiamo dire, sordo per la maglia da Saliba. Ecco il motivo per cui l'assistente dell'arbitro, che era molto vicino alla dinamica dell'azione, ha deciso di attirare l'attenzione del primo ufficiale di gara per fargli comandare e decidere per questo calcio di punizione già battuto. La Francia comunque è già in possesso di quel pallone che resta tra i piedi degli svedesi per pochi secondi. Rabiot, poi Mbappé, prova la conclusione dopo la sterzata dai 22 metri, troppo centrale, a mezza altezza, dopo un rimbalzo c'è Zetterström e riesce ancora una volta a neutralizzare il tiro degli attaccanti transalpini. Adesso la Francia è in dominio assoluto della partita.
1: Servito in maniera veloce, Mbappé sterza, va sul centro del campo, in zona centrale appunto, e di nuovo con il destro, ma ancora una volta troppo centrale, forte sì, ma ancora troppo centrale.
0: Dovrebbe cercare adesso la Francia, secondo me, di proprio sfruttare la grande disponibilità all'uno contro uno di Mbappé, che ci sembra in stato di grazia anche quando non va al tiro in porta, ma si libera dell'avversario con grande facilità nell'appoggio per i propri compagni. Quella fascia di capitano lo ha responsabilizzato da morire,
1: Molto probabile. Adesso stiamo vedendo una non partita, secondo me. Io mi ero un po' illuso nei primi 10 minuti, 12 minuti, insomma, con una Svezia che stava facendo e voleva fare la partita, ma poi la grande qualità dei francesi è venuta fuori.
0: Ora attenzione al calcio di punizione in favore della Svezia con Ajari che cerca qualcuno sul secondo palo che non c'è, già dalla parte opposta la Francia, e questa volta nel tentativo di allungarsi il pallone con l'esterno sinistro da destra Olise, prendendo un pochino troppo anche dalle sue capacità di corsa, e spedisce il pallone direttamente oltre il perimetro di gioco, rimessa con le mani in favore della Svezia dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Siamo al 42esimo minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il parziale, un parziale ripetiamo bugiardo, due pali colpiti dalla Francia con Kylian Mbappé e con Olise, che adesso prova ad andare, prova e ovviamente ci riesce ad andare via, tre uomini, serve Mbappé che parte a velocità, mette in movimento le sue potenti leve, serve sulla sinistra Barcola, il cross arretrato, pallone che filtra in qualche modo la difesa svedese, riesce a allontanare però sui piedi di Tchouaméni, ancora Olise al limite sinistro, pallone che finisce sul fondo, manate e schiaffi sulla testa, automanate di Olise sul testone, perché pretendeva da lui una maggior precisione, precisione che non c'è stata, questo tiro con la consueta traiettoria a giro verso il secondo palo, e peraltro Zettertan che sembrava essere sulla traiettoria del pallone, semmai quest'ultimo fosse stato destinato all'interno dello specchio.
1: Allora il tiro di Olise, la parte finale naturalmente dell'azione, ma quando vanno via in velocità questi fanno veramente paura, una cosa impressionante. E Olise sì, destro, sinistro, quest'ultimo tiro l'ha fatto con il sinistro, la palla ha girato poco, ma insomma non ha paura anche di calciare con il sinistro.
0: Non ha paura Barcola di attaccare questo pallone dalla posizione di ala sinistra, quasi all'altezza della linea di fondo, con la punta del piede Svensson riesce in qualche modo ad allontanarlo e ad allontanare la minaccia, una rimessa laterale.
1: Che fatica!
0: Sì, una fatica terribile, perché poi devi sempre andare lì a rincorrere. Olise però è un 10, non è uno alla destra e non è uno alla sinistra, si può dire?
1: Non lo so, quando l'ho visto a destra ho detto mamma mia che è alla destra, quando l'ho vista a sinistra ho detto la stessa cosa, in questa posizione non so più che dire.
0: È lui che si occupa del corner da sinistra con l'interno del piede sinistro, allontanato dai difensori svedesi, Koundé ai 25 metri, Dembélé, lato corto dell'area, pallone interessante, rasoterra intendeva premiare l'inserimento di Tchouaméni, sono stati ancora una volta Lindelof e compagni ad allontanarlo evitando che potesse raggiungere il piede destro del centrocampista del Real Madrid, pallone già catturato dalla Francia, Rabiot questa volta era l'uomo in copertura preventiva sul calcio piazzato a suo favore, il corner in favore della Francia è andato subito ad impostare sulla destra Conde e Dembélé, poi Conde vince un rimpallo, prova il sinistro, ribattuto in qualche maniera, in te che il scivolato allontana la minaccia, Gudmundsson riparte da sinistra la Svezia, il tentativo di mettere in movimento Isaac che è molto veloce, Upamecano diciamo che conosce il mestiere del difensore, sa come prendere il tempo e lo spazio, sa come limitare al massimo le pur potentissime leve dell'avversario.
1: Sulle qualità del difensore francese non ci sono dubbi, ma anche la Svezia deve essere più precisa, perché se no non si respira mai, si sta sempre in affanno e si boccheggia.
0: È quello che sta facendo effettivamente la retroguardia svedese ormai da una ventina di minuti, si sta giocando il 45esimo, c'è Dembélé che danza sul pallone, poi si concede Olise un colpo di tacco dopo il spostamento della sfera con la sua lava al tiro, rasoterra, ancora Zetterström riesce a deviare in angolo con la manona destra, adesso praticamente è Olise contro tutti. E il portiere della Svezia è riuscito a mettere questo pallone in corner, già battuto, c'è Mbappé in area, passo doble, palla sul destro,
1: tiro,
0: rete, la Francia è giustamente, meritatamente, inevitabilmente in vantaggio grazie al suo fromboliere principe Kylian Mbappé, 45esimo, Francia 1 Svezia 0.
1: Strameritato naturalmente questo risultato, da minuti che stiamo dicendo che era troppo in sofferenza la squadra svedese, è un'altra giocata però di uno dei giocatori, il capitano, ma uno di quei giocatori là davanti che fanno paura, insomma una rapidità, una precisione poi nel tiro.
0: Raccontiamolo questa azione, perché calcio d'angolo battuto
1: veloce, Olise riappoggia su Dembélé e c'è il movimento di Mbappé che va a ricevere sempre sulla sinistra dentro l'area di rigore questo pallone, dribbling a rientrare, destro preciso, forse troppo preciso.
0: Forse troppo preciso, addirittura Gyökeres aveva cercato di impedire la conclusione al centravanti del Real di Madrid. Mbappé se l'è letteralmente bevuto con un movimento verso la zona centrale dell'area di rigore da sinistra, fintando di andare al fondo e invece puntando il dischetto agli 11 metri, poi da posizione anche abbastanza decentrata ha provato, ha cercato e ha trovato soprattutto il secondo palo. Nulla da fare questa volta per il pur bravo Zetterson, graziato dai suoi pali in un paio di occasioni, bravo nel respingere un paio di conclusioni degli avversari, in particolare di Olise, questa volta non ha avuto scampo. La Svezia prova a catapultarsi in avanti nel tentativo di reagire anche psicologicamente al gol subito. Elanga con il tentativo sulla zona di destra attraverso di mezzo pericoloso, attenzione la conclusione e il pallone che finisce sul fondo. Strode ha avuto la possibilità dell'immediato pareggio e dormita generale della difesa francese, che ha lasciato andare via Elanga dalla posizione di alla destra dopo lo scambio con Svensson, cross raso terra, non c'è arrivato per questione veramente di centimetri, bravissimo Conde, non c'è arrivato Gyökeres sulla respinta del terzino del Paris Saint Germain, è arrivato Strode dall'interno dell'area anche lui, palla sul destro da scaraventare in porta, traiettoria però completamente sbagliata. Però prima palla gol per la Svezia, è una notizia perché siamo al 47esimo e finalmente la formazione di Potter è riuscita a creare apprensione all'interno dei 16 metri avversari. Ora insiste, diciamo, una reazione psicologica sui nervi. La Svezia prova ad andare in profondità, Dembélé si fa vedere in chiave difensiva, non precisa la Francia nella chiusura e nel disimpegno. Allora nuovamente Elanga, la posizione di alla destra, punta l'avversario, Digne che non gli lascia spazio. Elanga torna in possesso del pallone, prova ad andare in surplus, servito Svensson, triangolazione tra i due, atterrato Elanga, però c'è la posizione fuori di fuorigioco forse
1: che rischio per la Francia,
0: questo era rigore, se non fosse stato fuorigioco sarebbe stato sicuramente calcio di rigore, ovviamente il tutto va rivisto, ma sì. Il pallone per Svensson che era al di là della linea difensiva della Svezia quando ha ricevuto la palla, poi Digne commette fallo alle spalle di Elanga, sarebbe stato, ripetiamo, calcio di rigore. Il problema per la Svezia, e purtroppo per la Svezia, era che appunto Svensson si trovasse al di là della linea difensiva della Francia proprio nella fase di costruzione della manovra offensiva. Nel frattempo 3 minuti di recupero che sono stati superati, siamo al 3:30 appunto in extra time. Il pallone che è finito fuori dal campo sul rinvio, anzi sul calcio di punizione battuto da Maignan, con i piedi anche Zutterström prova ad alzare una traiettoria sulla quale si catapulta proprio Elanga, non riesce a raggiungere la sfera, fanno festa i tifosi della Francia in tribuna, evidentemente si rendono conto anche loro, così come insomma ci siamo resi conto anche noi, se Binonella, mentre arriva la notizia, questa non ha nulla a che fare con la partita che vi stiamo raccontando, ma Ronald Koeman si è dimesso dopo l'eliminazione dell'Olanda ad opera del Marocco. Finisce qua il primo tempo, si va a riposo con il seguente parziale, la Francia conduce sulla Svezia per 1-0 a far gol. Pensate un po', chi l'avrebbe mai immaginato? Kylian Mbappé nella finale del primo tempo. Noi ci risentiamo tra pochissimo per la ripresa.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Dunque, cominciava a sembrare stregata davvero la porta della Svezia difesa da Zetterström, il palo di Mbappé, la traversa di Olise su una splendida semirovesciata e ancora questione di millimetri su una bella conclusione di Rabiot, ancor prima il gol annullato allo stesso Mbappé, poi alla fine insomma si è dovuto mettere definitivamente in proprio l'asso francese del Real Madrid, bel dribbling in aria, la conclusione che per ora permette alla Francia di mettersi avanti sulla Svezia, poi la reazione con la rete sfiorata proprio dagli scandinavi, Strode l'ha gettata letteralmente alle ortiche, Mbappé risponde a distanza a Haaland che nel tardo pomeriggio, lo ricordiamo, questa sera aveva segnato il quinto gol dando la qualificazione alla Norvegia, quinto gol anche per Mbappé, ma qui a New York siamo soltanto all'intervallo, quindi GR1 e poi ripartiamo con il secondo tempo di Francia-Svezia, 16esimi di finale di questo maxi mondiale nordamericano, a tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Bari, fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorile, ucciso in strada. L'indagato, la guardia giurata Alessandro Barcellona, di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. Il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. È morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi, rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia, nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Domani saranno 22 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Allerta temporale in 10 regioni. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth, il presidente americano ribadisce che lo ius soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate e non ci sono fondi inutilizzati né ritardi nella destinazione delle somme. Lo precisa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, smentendo presunte tensioni tra ministeri. Il ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti, sottolinea che l'impatto delle riforme andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. Sport tennis: comincia bene il torneo di Wimbledon per Matteo Berrettini, supera in 4 set lo svizzero Wawrinka al termine di un match combattuto deciso da 4 tie break. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a tutto il mondiale, minuto per minuto, un buon proseguimento di ascolto.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci ancora a voi da Dallas, ormai 4 minuti verso la mezzanotte, siamo nell'intervallo del sesto in ordine cronologico di apparizione, 16° di finale della Mondiale 2026. All'intervallo a New York, dopo 45 più 3 di recupero, la Francia avanti 1-0 sulla Svezia, decide finora la rete realizzata proprio al 45° da Kylian Mbappé, ma il vantaggio per i transalpini vice campioni del mondo in carica avrebbe potuto essere persino più ampio, perché come raccontavano in cronaca diretta il nostro Francesco Repice con Sabino Nero, Daniela e li ritroveremo tra pochi istanti. E come ricordavamo anche poco prima del GR1, sembrava quasi stregata la porta svedese, il palo di Mbappé, la traversa di Olise che aveva fatto una semi rovesciata meravigliosa e poi ancora per questioni di centimetri la Francia non era passata, un gol di Mbappé annullato per fuorigioco, anche Rabiot ci aveva provato. La cosa bella è che subito dopo lo svantaggio maturato la Svezia, che era stata piuttosto rinunciataria e a parte i primi minuti in cui si era visto qualcosa, ha sfiorato davvero l'immediato pareggio, distanza ravvicinata per la conclusione, ravvicinatissima per la conclusione di Straud, gettata alle stelle e dunque al riposo. Francia avanti 1-0, poi vi ricordiamo che noi naturalmente saremo in onda in diretta fino al termine della partita, dunque grosso modo fino all'una se si dovesse concludere nei tempi regolamentari, all'occorrenza andremo oltre nell'eventualità di supplementari o rigori. Poi la giornata per l'orario nordamericano, ma sarà notte fonda in Italia, andrà avanti con la gara in programma alle 3 del mattino appunto nel nostro paese a Città del Messico. In un clima di grandissimo entusiasmo torna in campo la tricolor, appunto il Messico, che affronterà nel suo 16° di finale l'Ecuador. Noi non saremo in diretta a quell'ora, ma vi daremo conto di questa partita domani nella GR1 delle 8, anzi ormai quasi oggi, perché ci avviciniamo alla mezzanotte, come dicevo. Tra l'altro qui a Dallas è molto numerosa la comunità di messicani e anche qui si respira per la tricolore un clima di grande entusiasmo e di speranza. In tutto questo, gli ottavi di finale, il quadro è, insomma, per ora ci offre due partite, siamo soltanto alle prime battute se volete dei 16°. Da una parte del tabellone c'è Canada-Marocco, tanto per riepilogare, Canada che ha eliminato il Sudafrica, il Marocco lo sapete nella notte scorsa ai rigori ha avuto ragione dell'Olanda e aveva perfettamente ragione invece Francesco Repice, che negli ultimi istanti di radiocronaca dava conto della notizia effettivamente appena arrivata delle dimissioni di Ronald Koeman dalla guida del

0: che lascia a seguito dell'eliminazione. Si va ad aggiungere a quello della Corea del Sud e della Repubblica Ceca. Di Nagelsmann e la sua Germania abbiamo già parlato. Altra parte del tabellone, il primo ottavo, l'unico accoppiamento già designato, è Brasile-Norvegia. Allora, a tal proposito, ricordando in serata il successo della formazione scandinava 2-1 sulla Costa d'Avorio, Nusa il grandissimo tiro a giro, poi era arrivato però il pari degli africani che hanno giocato comunque un'ottima partita per larga parte con il gol di Ahmad, ma a 4 minuti dal 90esimo, praticamente più che un tap-in, un appoggio vincente sotto porta di Haaland, quinta rete anche per lui. Andiamo a sentire in 15 secondi che cosa ha detto il gigante norvegese, che appare un po' più umano qui nelle poche frasi che dirà, e a prestare la voce il nostro Nico Forletta, lo riconoscerete, ma intanto Haaland, eccolo.
1: È pazzesco, è un viaggio di cui è fantastico far parte. Alla fine ero esausto, pensavo non ce la faccio a reggere i supplementari, quindi dovevamo segnare per forza. Questo è quello che ho pensato.
0: Un viaggio fantastico accompagnato dal tifo e dalla famosa regata dei tifosi, che peraltro sono proprio qui a Dallas in queste ore perché allo stadio di Arlington si è giocata questa partita. Risultato per certi versi storico della Norvegia, per questo Haaland parla di viaggio fantastico, perché la formazione scandinava gli ottavi li aveva già raggiunti due volte nel 98 e poi nella notte dei tempi era il 1938, però qui si tratta della quinta partita che la formazione andrà a giocare, quindi diciamo mai così tante gare consecutive in un mondiale per la formazione adesso allenata da Solbakken. A New York invece, dove tra un po' ripartono Francia e Svezia, andiamo allora ancora da Francesco Repice e da Sebino Nela, perché il secondo tempo comincerà ormai tra 4 minuti, secondo più secondo meno. Francesco.

0: Probabile, è probabile, è chiaro, perché quando riesci poi a sbloccare dopo tante occasioni una partita che sta per diventare difficile, si abbassi un po' la tensione, quindi ha avuto la Svezia questa grande, grandissima occasione che però non ha portato al gol.
1: Quello che mi sorprende sempre è immaginare e vedere come Mbappé riesca a tenere con il doppio passo in mezzo a un'area di rigore piena di avversari il pallone sempre a disposizione e alla distanza giusta del piede che deve calciare poi verso la porta.
0: Non sono tantissimi.
1: Esatto.
0: Un altro è Messi.
1: Una velocità
0: di caviglia spaventosa.
1: Ecco, forse noi ci soffermiamo spesso, Guido, su degli aspetti tattici sui quali magari sarebbe opportuno, come dire, sorvolare perché poco contano, e invece non notiamo queste cose tecniche che poi un calciatore come Sebinonella nota, perché insomma la velocità di caviglia, dice lui, sì, proprio la capacità di tenere il pallone lì proprio a disposizione del calcio verso la porta, nonostante si abbiano davanti due o tre uomini, che quel pallone venga spostato a velocità supersonica e quindi anche le gambe viaggiano a velocità supersonica e il tocco può allungare di quei 2-3 centimetri sufficienti a non avere più il controllo e la visione della porta. Invece accade così, altra cosa.
2: Ma invece sai che mi viene in mente, Francesco, un po' il male del nostro calcio, ora passando ad un argomento macro, ipertatticismo, poi magari i ragazzi non sanno fare un dribbling, è chiaro che nel caso di Kylian Mbappé forse ci sono anche delle doti naturali in qualche modo poi esaltate.
0: Madre natura è stata molto generosa con questa squadra.
1: Sì, molto generosa con questa squadra, però mi viene in mente che questa squadra, a vederla, ha degli uomini che magari sono cresciuti col pallone tra i piedi fin da bambini e magari non nelle condizioni

0: in cui molti dei nostri calciatori e futuri calciatori sono cresciuti. Cioè qui io vedo proprio, vedo poca erba sintetica, dico la verità.
1: Allora l'erba si vede sul prato di New York anche dal monitor in bassa frequenza. Vi lascio il microfono dopo il mini stacco perché si riparte Francia-Svezia, il secondo tempo di questo 16° di finale. Ancora Francesco Repice e Sabino Nela, a voi su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
0: E sta per iniziare la ripresa con la Francia che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 45esimo di Kylian Mbappé, ha colto due palli, ha creato almeno altre quattro limpide occasioni da rete. La Svezia che è rimasta sulle sue, per dire, in fase difensiva per la maggior parte della frazione di gioco, ha poi avuto l'opportunità per il gol del pareggio sfumato con la conclusione del numero 24, si trattava esattamente di Strob che è finita abbondantemente al lato. Ora la Francia in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale. Non ci sono stati cambi, Sabino Nela, è ancora presto per le sostituzioni?
4: Contenti tutte e due quindi, sì, gli allenatori?
0: Sì. Evidentemente sì, da quello che hanno visto, perché poi la Francia ha creato tante palle gol, la Svezia ha resistito seppur boccheggiando praticamente per tutto il primo tempo perché ha preso gol al 45esimo e si è proposta, grazie forse all'uomo suo più pericoloso che è stato nel primo tempo Elanga, ha avuto, diciamo così, potenzialmente quelle occasioni per andare a nuocere lì davanti nella difesa francese.
4: Sì, si sono create delle situazioni tali che non sono riusciti a sfruttare, non sono riusciti a dare continuità, ecco, l'unica cosa negativa è questa, non sono riusciti a dare continuità alle azioni offensive per la bravura anche degli avversari, ci mancherebbe altro, hanno sbagliato qualcosa, gli svedesi sì, ma non dimentichiamo che noi parliamo sempre dei soliti giocatori là davanti, quelli offensivi, ma anche dietro, insomma, i francesi se la cavano piuttosto bene.
0: Ci sono dei calciatori che hanno disputato finali vincendole di Coppa dei Campioni, Upamecano, c'è Digne a sinistra che comunque ha vinto qualcosa anche a livello europeo quest'anno, sulla sinistra c'è Koundé che è il terzino destro del Paris Saint-Germain, centralmente c'è Saliba che è il difensore centrale del Bayern Monaco, insomma è una squadra che, come dire, anche a livello continentale nelle coppe di quest'anno ha dettato legge e lo sta facendo anche in questo mondiale. Ora recupera palla proprio la Francia in mezzo al campo, il movimento di Ulisse adesso lascia abbastanza sconcertati i centrocampisti e i difensori svedesi, palla portata sul settore di destra per Dembélé che non si è visto tantissimo, però guai a dirlo perché da un momento all'altro si accende e poi sono guai,
4: non svegliatelo,
0: esatto, non svegliatelo perché ha sbagliato un gol davanti alla porta per esagerare, diciamo così, per cercare di togliere le ragnatele sotto il 7 alla la destra del portiere svedese dopo quella fantascientifica rovesciata di Olise che ha preso il palo. Intanto proprio Olise e Dembélé vanno a scambiare sul settore di destra, si gioca da 3 minuti il secondo tempo, la Francia conduce per 1-0 grazie al gol segnato al 45esimo della prima frazione di gioco da Kylian Mbappé. Io ovviamente e colpevolmente non faccio mai i conti sui gol segnati dai centravanti in questa edizione del mondiale, ma non devono essere già pochi per Mbappé. Attenzione a Digne sulla corsia di sinistra, poi Barcola che prova ad evitare Svensson, bravo a ritornare sull'ala sinistra del Paris Saint-Germain a mettere il pallone in fallo laterale nonostante abbia toccato la base della bandierina, quindi rimessa con le mani adiacente alla bandiera del corner, la fronte offensivo sinistro e della Francia praticamente all'altezza della linea di fondo con Lucas Digne che cerca compagni di squadra smarcati, ne trova uno alle sue spalle, si trattava, se non andiamo errati, di Saliba, poi Tchouaméni che controlla palla nel cerchio centrale del terreno di gioco sul settore di sinistra, Kylian Mbappé molto lontano dall'area di rigore, poi largo rimane Digne che ora prova a puntare gli avversari, decide di ritornare sui piedi di Kylian Mbappé, c'è l'intervento in chiusura di Elanga che mette il pallone oltre la linea laterale consentendo così alla Francia una rimessa con le mani sempre dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Francia che ha iniziato il secondo tempo così come ha condotto quasi tutto il primo, stabilmente nella metà campo degli avversari.
4: Sì, palleggiando tranquillamente, adesso non hanno fretta, hanno trovato il gol del vantaggio e quindi fanno girare bene questo pallone aspettando il momento giusto,
0: che può essere creato per esempio al movimento di Mbappé che scarica ritroso per Tchouaméni che va al tiro, sbagliando però la mira e non di poco, corpo che è rimasto all'indietro, quello del centrocampista del Real Madrid, la conclusione dai 20 metri, ma la tranquillità con cui si libera del pallone Kylian Mbappé, si libera dell'avversario soprattutto ogni volta, è sconcertante soprattutto per gli avversari, diciamo, e non solo per chi osserva e chi racconta questa partita, che nel frattempo ha raggiunto il quarto minuto nel corso della ripresa con la Francia in vantaggio per 1-0. L'esultanza dei tifosi transalpini in tribuna New Jersey Stadium a condividere la gioia con Didier Deschamps, che al momento del gol del suo capitano era schizzato in piedi dalla sua panchina per andarsi a congratulare. Eccolo qui, 6 gol per Messi, 5 per Mbappé e per Haaland, quelli che ci aspettavamo sostanzialmente, no Sabino?
4: Questa è una classifica interessante dei marcatori, chissà come andrà a finire. Mi sembra che stiano tutti bene, questi attaccanti.
0: Sì, e diciamo che ha fatto doppietta anche Cristiano Ronaldo e che quindi il portoghese potrà nel sedicesimo di finale dare un'ulteriore spinta alla propria nazionale. Non ha una punta principe la Spagna, diciamo, uno di quei giocatori che un piccicci, come lo chiamano loro, a quelle latitudini. Lì sono più abituati a giostrare col pallone tra i piedi, a dare la possibilità un po' a tutti di andare a concludere verso la porta avversaria. Intanto Dembélé arresta di petto con i piedi inchiodati sulla linea laterale, trova la sovrapposizione di Condé, cross arretrato, questa volta non arriva su Olise che però rincorre la palla all'indietro, la riconquista e la rigioca in profondità per Dembélé in area, tentativo di fraseggio corto con Kylian Mbappé, Dembélé che si trova in posizione di fuorigioco. La visione di Olise è anche questa da sottolineare, perché vede compagni di squadra facendo filtrare il pallone in degli spazi, in dei pertugi dove è difficile immaginare possano passare.
4: Questo è poco ma sicuro, ma la cosa che mi sorprende di questo giocatore sono le scelte. Esatto. Non sbaglia mai una scelta, fa tutte le cose con grande facilità, vede spazi sì che altri non vedono.
0: Eccolo qua, ancora una palla in profondità, questa volta non precisa per Mbappé, ma è altrettanto impreciso, la scelta era giusta, altrettanto il preciso rinvio della difesa svedese con Olise che attacca centralmente, grande imbucata per la conclusione di Barcola che va al raddoppio al 52esimo minuto, settimo della ripresa. La Francia raddoppia con Barcola, il fendente preciso dell'esterno del Paris Saint-Germain dall'interno dell'area di rigore che non lascia scampo al portiere svedese, però altra visione immaginifica di Olise nell'assist per il compagno di squadra.
4: Parlavamo di scelte, qua dobbiamo aggiungere anche la precisione del passaggio, il pallone dosato. E questi poi giocatori, questi esterni, da Dembélé a Barcola, che lasciano la propria zona, vengono in mezzo al campo. Questo è anche un grande lavoro di Luis Enrique, lo possiamo anche dire. Questi due giocatori qua che ho appena citato ormai sanno fare molte cose anche loro.
0: Qui la palla di Olise
4: in mezzo alle gambe,
0: in mezzo alle gambe del difensore. Vabbè, arriva Barcola da sinistra, la mette sul destro, incrocia verso il 7 alla destra del portiere svedese. Siamo 2-0, ottavo della ripresa, sinceramente partita senza storia.
4: Adesso si mette veramente male per la Svezia, insomma Francia superiore in tutto, adesso non devono mollare gli svedesi, sarà difficilissimo portare la partita fino alla fine, se questi vogliono divertirsi, se i francesi hanno voglia di divertirsi, veramente diventa da qui alla fine una partita veramente dura
0: per la Svezia, è un calvario
4: perché manca troppo alla fine, appena cominciato questo secondo tempo, quindi sarà una sofferenza per moltissimi minuti,
0: anche perché quando Sabino, come dire, mi rivolgo alla tua esperienza di calciatore, quando un avversario ti è così superiore è anche frustrante, no? Pensare di dover trascorrere tanti minuti in campo contro chi non te la fa vedere mai.
4: Lo sai che c'è la paura di fare brutte figure, E quindi se prima all'inizio della partita andavi, pressavi, uscivi alto, facevi anche un fallo, perché no, però trovavi anche un anticipo. Adesso non è più questa la gara, non è più questa la gara e ti vengono tutte le paure del mondo.
0: E poi sottolineiamo anche il fatto che nel pallone tutto è smentibile, magari segna la Svezia un gol e la Francia entra un po' in panico. Consideriamo questa eventualità abbastanza remota, però è giusto tenerla in considerazione. Basta una palla inattiva, certo. Esatto. Intanto decimo nel corso della ripresa, sta per iniziare l'11esimo, la Francia in vantaggio sulla Svezia per 2-0, Svezia che in qualche modo prova a reagire con questo pallone e tra le linee centrale, non può arrivarci, però Gyökeres è allora il rinvio di Maignan, il colpo di testa di Tchouaméni, la mette a testa a terra, Bergkvist, serve Svensson sulla destra, attacca adesso la Svezia, cerca sempre con il suo uomo più rappresentativo, per dire Elanga, di creare qualche problema a Digne, il quale però si oppone al tentativo di traversone da parte dell'attaccante del Newcastle, che guadagna comunque un tiro dalla bandierina che credo sia il primo in favore della Svezia in questa partita. E ripetiamo, siamo già all'11esimo nel corso della ripresa con la Francia in vantaggio per 2-0, solite strattonate a palla ferma all'interno addirittura dell'area piccola della Francia tra difensori francesi e attaccanti svedesi, l'arbitro che va a verificare così come si deve in queste occasioni che tutto si svolga regolarmente, sta per partire il traversone da destra con l'interno del piede sinistro di Svensson, una traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Maignan, qualche pestone, qualche strattonata, qualche trattenuta, il traversone che parte adesso abbastanza insidioso col tentativo di impattare il pallone di Bergkvist, ancora lui il giocatore del Tottenham, palla che però finisce abbondantemente sul fondo, qualche mamma e qualche moglie di calciatore svedese che guardano la partita evidentemente anche abbastanza rassegnate, perché ci sembra che a questo punto della storia, sebbene i minuti sul cronometro siano semplicemente 12 nel corso della ripresa, ma con la Francia in solido vantaggio 2-0 in questo 16esimo di finale al New Jersey Stadium di New York sulla Svezia, dicevamo, ci sembra improbabile un recupero degli scandinavi, che tuttavia stanno mettendo quanto possono in campo, se non altro orgoglio, se non altro determinazione, se non altro voglia di non soccombere, rispetto anche ai discorsi sulla paura che andavamo facendo prima.
4: Sì, quando si mettono così le partite con questo risultato contro un avversario così forte, l'importante è non sfigurare,
0: esatto.
4: Impegnarsi fino alla fine, cercare in qualche modo di tamponare il più possibile, di non subire troppi gol, e comunque se vuole avere qualche chance la Svezia deve cercare di portare su palloni, conquistare calci d'angolo, perché centimetri ne hanno, loro possono rendersi pericolosi sulle palle native. Mi sembra solo questa la migliore strategia per questa squadra in questa partita.
0: Ora Olise giochicchia un po' con il pallone, magari esagerando, ecco, nei confronti degli avversari.
4: Queste cose col Paraguay forse.
0: Ecco, queste cose col Paraguay andrebbero evitate, perché poi insomma non fanno sconti i sudamericani da questo punto di vista. Qualche piccola reazione ci potrebbe, esatto, essere, e potrebbe, come dire, uscirne con qualche problema il giocatore del Bayern Monaco. Intanto si lasciano addirittura andare agli Olé i tifosi francesi, la loro squadra sta tenendo palla tra i piedi dei suoi interpreti per molti minuti. Ora Dembélé centralmente posizionato, a destra Koundé, largo Olise nella posizione che occupa nel Bayern Monaco, quella di alla destra, si accentra, vabbè, la mette per Koundé, dal fondo parte un tiro cross rasoterra, proprio posizionato accanto al suo primo palo il portiere svedese riesce ad abbrancare in presa bassa, anche qui scelta perfetta e scelta riuscita, sì, peraltro.
4: Assolutamente. Allora, noi esaltiamo giustamente da quando è iniziato questo mondiale i giocatori offensivi della Francia. Koundé in questa partita è già alla quarta sovrapposizione interna, non esterna sulla fascia laterale, ma interna che fa. E devo dire, anche lui sceglie sempre benissimo il tempo, e devo dire che la palla gli è arrivata per quattro volte sempre precisa e sempre sui piedi.
0: Sì, se poi tu ti metti a correre perché sai benissimo che quel tuo compagno te la metterà sempre sui piedi e sempre sulla zolla di terreno giusta, tutto rientra un pochino più
4: è
0: facile.
4: È successo anche per me con il mio grande capitano della Roma, Agostino Di Bartolomei. Correvo quando alzavo la testa, la palla ce l'avevo già davanti, che rimbalzava, quindi ero tranquillo.
0: Bisogna essere Agostino Di Bartolomei. Intanto attenzione a Gyökeres sulla corsia di destra, entra in rotta di collisione con Saliba, col numero 4 Upamecano, lamenta un colpo al naso che, per quanto doloroso, non crediamo però sia stato falloso. C'è stato il contatto fisico, però una bella manata di taglio da karateka di Upamecano sul naso del povero Gyökeres. L'arbitro ha lasciato correre il pallone già tra i piedi di Olise, i minuti sul cronometro che sono 60, e quindi siamo esattamente al quindicesimo nel corso della ripresa, con la Francia in vantaggio per 2-0. Francia che non ferma l'azione, poi esagerano Kylian Mbappé e Olise, dando modo a Isaac di ripartire, o perlomeno di cercare di ripartire, perché è andato a chiudere immediatamente alzando la pressione all'altezza della linea mediana e alzando la sua linea difensiva Tchouaméni, e dando modo a Barcolà di destreggiarsi sulla corsia di sinistra. Poi arriva nuovamente Tchouaméni, pallone per Kylian Mbappé, posizionato ai 25 metri, allarga verso il settore di destra, trovando Mbappé, viene incontro con De, lui la gira di esterno per Rabiot, il quale dialoga, stretto il fraseggio, con lo stesso Koundé. Si fa vedere Mbappé, prova a scavarla per Rabiot, il suo inserimento riesce aggirando alle spalle l'avversario, all'altezza della linea di fondo, il centrocampista del Milan, a tenere vivo l'attacco della Francia, con il tentativo di Olise sempre a cercare il secondo palo dal limite dell'area di rigore. Si oppone in qualche modo Zetterstrom, mette la sfera sul fondo per un altro calcio d'angolo in favore della Francia. Soluzioni offensive infinite.
4: Sì, Olise cerca questo tiragiro, forse troppo prevedibile questa volta, attento il portiere svedese che riesce ad allontanare.
0: Voto in pagella per Olise fino a questo momento.
4: Fino adesso?
0: Sì.
4: Sono 60 minuti, quanto vuoi dare a un giocatore per 60 minuti? 8? 8 se lo merita fino adesso.
0: Quella rovesciata forse pure 8 e mezzo, dai, mettiamola così. Olise per il cross in mezzo da sinistra, con la traiettoria di uscire rispetto ai pali avversari, difesa della Svezia che riesce soltanto momentaneamente ad allontanare il pallone, va a prenderselo nel traffico tra le linee, nuovamente Kylian Mbappé, da questi a Tchouaméni sul settore di destra, eccolo Koundé per l'intervento di Upamecano. Tchouaméni si allontana sempre dall'area, uscendo dalla zona calda, evitando la marcatura stretta ancora una volta Mbappé, per Dembélé, Tchouaméni, Koundé di prima, all'indietro Upamecano. Adesso ovviamente si riposa col pallone tra i piedi la Francia, scambiando tra i piedi dei suoi interpreti, appunto, e non dando la possibilità alla Svezia di guadagnarne il possesso e facendo correre a vuoto gli avversari, cosa che, oltre che stancante fisicamente, è molto frustrante psicologicamente.
4: Sì, non è neanche bellissima da vedere, te lo dico, perché sta diventando un'amichevole questa.
0: Esatto.
4: Non si fa altro che palleggiare, far girare palla, spesso si sta fermi, si cammina, la Svezia non riesce a recuperare questo pallone. La domanda è: Deschamps sta pensando a far riposare qualcuno?
0: Sì, esatto.
4: O no? Ha già dato per vinta questa gara o no?
0: Io credo di no, perché comunque la mentalità di Didier Deschamps, mentre attenzione ancora una volta con De, in quegli affondo dalla zona interna dell'area di rigore, poi è partito un cross di Dembélé per Olise, questa volta è fuori misura, nessun problema per Zetterstrom, che è andato ad abbrancare il pallone a mezz'altezza dopo un rimbalzo. Certo è che tanto io credo che per Didier Deschamps si tratti di voltarsi indietro verso la panchina, chiudere gli occhi e dire tu, indicare qualcuno con un dito sicuramente.
4: Però devi stare anche attento, perché questi si divertono, qualcuno si arrabbia se li cambi.
0: Sì, io credo che comunque Mbappé in questo senso, anzi Didier Deschamps in questo senso, abbia ben lavorato sulla squadra, perché alla vigilia di questo mondiale si parlava,
4: sono convinto,
0: forse proprio della difficoltà, no, di gestire un tale panorama, un panorama di tale talento, e in questo senso sta riuscendo, e molto bene, Didier Deschamps, che non a caso, insomma, è campione del mondo, è vice campione del mondo, ha allenato squadre importanti, ha giocato in squadre importanti, ha vinto trofei importanti, ha vinto un mondiale anche da calciatore, ha allenato una squadra in Italia come la Juventus, lì
4: varrà qualcosa.
0: Evidentemente diciamo che certi calciatori, anche dall'alto della loro grandezza, si mettono abbastanza sull'altezza. Quando Didier Deschamps dice una cosa, tutto questo peraltro si sta vedendo in campo. Qui la partita dice che siamo al 64esimo, che la Svezia tiene il pallone nella metà campo della Francia per qualche secondo, che la Francia però conduce per 2-0. Adesso deve difendersi dall'iniziativa degli avversari, sempre molto rapido Elanga, prova a triangolare con Gyökeres, viene fermato. Attenzione che se la Francia adesso ha lo spazio per uscire
4: metri,
0: può diventare micidiale. È partito Mbappé in mezzo, Olise sinistro, pallone deviato all'ultimo momento da Gudmundsson, va a sfiorare il palo e termina sul fondo. Solo calcio d'angolo per la Francia, ma c'erano tutti i presupposti per il 3-0.
4: Hanno la percezione di rendersi subito pericolosi, sanno già che c'è spazio e quindi partono. Questa volta è stato Olise ad attaccare subito la profondità, la palla gli è arrivata bene, poi questa deviazione.
0: Intanto cambi per Mr. Potter, esce con il numero 7 il centrocampista del Tottenham Bergvall, esce anche Strud, quindi escono due uomini di centrocampo, entrano Zanelli e Ali. Anche qui sono due centrocampisti più di gamba ma con più spiccate attitudini offensive, cercheranno in qualche modo di tenere lontana la Francia, di evitare questo palleggio che sta frustrando letteralmente la nazionale scandinava. Francia che insiste in avanti, Olise cross in mezzo con i pugni, allontanato il pallone da Zetterstrom prima che potesse arrivare addirittura Upamecano, pallone in mezzo, Rabiot, Upamecano destro, deviazione, pallone che finisce docile tra le braccia del portiere della Svezia. Anche questa era una soluzione offensiva non male, con Rabiot a fare da perno nel cuore dei 16 metri e della difesa, anzi dell'area di rigore e della Svezia, e con i difensori a creare anche uno sbocco, no? per gli scarichi dei compagni di squadra.
4: Servono tutti i giocatori, non c'è niente da fare. Attenzione,
0: tanto
4: adesso
0: numero,
4: la Svezia
0: adesso a sinistra, proprio il nuovo entrato con il cross in mezzo e viene allontanato da Rabiot in un ripiegamento difensivo più che mai opportuno, però aveva fatto diciamo assai bene il nuovo entrato. Vi abbiamo parlato di questo sostituto, quindi di Zeneli, Besford Zeneli, centrocampista anche lui, che sul settore di sinistra questa volta si è fatto beffe di Koundé, poi è andato via, ha messo il pallone in mezzo sul quale però i suoi compagni del pacchetto avanzato erano in ritardo. Svezia che ora prova in qualche maniera, così come aveva fatto nel corso del primo tempo anche con i nervi, a presentarsi nella metà campo avversaria. Siamo alla 67esimo, la Francia conduce per 2-0. Ali, pallone all'indietro per Gudmundsson, ora lo gioca da ultimo uomo Lindelof, il capitano della nazionale di Potter, scambia con Gudmundsson, sta a lui guidare la transizione portando la palla quasi all'altezza del cerchio centrale del campo, è lì che però si ferma tutto perché gli svedesi non trovano linee di passaggio credibili per poter affondare, visto che la Francia riesce a rendersi anche molto molto ordinata e molto precisa in fase di copertura, così come in questo caso con Digne, che per evitare proprio l'incombere di Langa nella sua zona di competenza preferisce affidarsi a una semplice rimessa laterale. Siamo al 67esimo e 30 secondi, anche qui si va all'hydration break e questa volta noi possiamo fermarci per la pubblicità.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
8: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
0: Insomma, siamo in una fase della partita in cui la Francia sembra assoluta padrona del campo, anche se magari sta subendo qualche iniziativa della Svezia, però senza correre alcun rischio.
4: Te lo puoi anche permettere. Devo dire, stanno difendendo anche bene in mezzo al campo.
2: Rai, Radio 1 Sport.

qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth il presidente americano ribadisce che lo ius soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. E a Doha si svolgono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena, mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati. L'Unione Europea segue la mediazione, restano forti però le distanze tra le parti. E torniamo in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito della pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. E il ministro delle imprese Adolfo D'Urso ha convocato al MIMIT le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz di questi giorni. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade infatti la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno poi ai livelli invece ordinari. Ed è morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata nell'incidente. Coinvolti anche due uomini che non sono però in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Quattro persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali dell'azione, pagati poche migliaia di euro. Le indagini, l'antimafia, proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste.
0: RAI, Radio 1 Sport.